0: Roberto Eulalio, il ciclista che è maglia rosa, che le fa una corte spietata.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Lei
1: sì.
0: riceve messaggi da Eulalio.
1: Tutto ti piaceva bene? Solo dire questo nome stamattina.
0: Eulalio è al numero uno del Giro d'Italia.
1: Io stamattina invece conquisto la maglia di Kiss Kiss, hai visto?
0: Che è la maglia Bordeaux.
1: La maglia Burgundy, sì. Burgundy. Ci piace di più, è più contemporaneo.
0: Però è Bordeaux.
1: Buongiorno Pippo Pelo, come va?
0: Molto bene.
1: E allora buon

0: Buongiorno su Radio Kiss Kiss. Adriana, quanti ci stanno guardando in televisione?
1: Dai, facciamo qualche saluto al volo.
0: Sì, Bruno che ha detto per favore mi salutate, vi sto ascoltando, vi guardo ogni mattina, siete simpaticissimi, grazie, buongiorno. Poi ragazzi, mi potete salutare, ci sono davanti alla TV a guardarvi, Rocco da Arona Lago Maggiore. Uh-huh. Poi buongiorno, io ci sono, Cira da Ariano Irpino, cioè io vi sto guardando, ciao da Tania dalla caffetteria Las Vegas di Alpignano Torino, grazie, buongiorno. Poi Francesco da Nocera Superiore, Claudio da Como, ci sono sempre in TV con voi tutte le mattine, Francesco dalla provincia di Benevento, c'è sempre, lo zio Max da Varese, vi guardo spesso e molto volentieri. Poi c'è Gino da Crema, buongiorno anche a lui, Andrea da Giulianova. Mamma, quanti siete ragazzi a guardarci
1: perché,
0: in TV?
1: Perché guarda, dovete sapere
0: che
1: c'è un momento che precede le news in cui noi andiamo solo in TV e abbiamo deciso di fare un appello a tutti quelli che già di primo mattino accendono la TV sul canale 158 del digitale, oppure
0: sì.
1: Molti utilizzano semplicemente la nostra app che è Radio Kiss Kiss.
0: Ci sono dei messaggi vocali, stiamo salutando.

0: salutando gli amici, sentiamone alcuni, vai.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
1: Siete meravigliosi.
0: Ma grazie.
1: Era dalla Sardegna.
0: Grazie mille, anche tu sei meravigliosa.
3: Giomborno kiss kiss, Giomborno Pippo, Giomborno Adriana, da Adrian dal lago di Como, Giomborno.
2: Non so Adrian. Se è peggio Giomborno o buongiornissimo, guarda, non lo so.
0: Sì, sì, animo.
2: No, animo è il tratto distintivo.
4: Peppe da Palermo.
2: Di Max e Laletti.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Da Palermo, un bacio grande.
0: Benvenuti.
2: Allora,
0: un saluto a Max e Laletti che ci precedono sempre la mattina dalle 5 alle 7.
2: Mm-hmm.
0: Loro fanno la vera e propria levataccia, anche noi la facciamo. Ma
2: loro ancora di più.
0: Ancora di più. Prego, prego.
5: Buongiorno, io
2: buongiorno.
5: Ci sono.
0: Lei
2: bene,
0: c'è.
2: Bene, bene, bene.
0: Senza
2: allora,
0: manco dire chi è,
2: quelli.
0: Di dov'è, che vuole. Io ci sono. Ma
2: è la frenesia di mandare il messaggio subito, capito? Allora, stamattina ci occupiamo un po' del sonno, ma soprattutto di come dormiamo. Lo sai, Pippo, l'abbiamo detto un sacco di volte, che dormire nudi fa bene. Hai provato a dormire nudo?
0: No.
2: No, perché?
0: Quando ci ho provato alle 3 di notte mi sono alzato e ho messo la mutanda perché il papagno al vento non mi trova.
2: Cos'è quel ciondolio? Non ti piace?
0: No.
2: Ma se tu sei fermo.
0: È la verità.
2: Cioè, tu come dormi? Supino oppure schiena?
0: Di lato.
2: Ah, di lato, posizione fetale.
0: Posizione fetale, sì,
2: okay,
0: sì.
2: Ok, ok. Dovresti dormire come se fossi morto. Guardando il soffitto. Io così dormo.
0: Quando
2: giuro,
0: mi giro, si sente
2: posizione...
0: questo rumore, Adriana. Perché ho il materasso di ferro.
2: Ah.
0: E quindi senti.
2: Comodo.
0: Mi giro l'altro lato. Vedi,
2: quando, che comodità.
0: Quando mi giro a cotoletta, diciamo, no?
2: Uh-huh.
0: Si sente sempre rumore perché.
2: Cotoletta imparata. Allora, dormire nudi, completamente nudi, fa benissimo alla salute. Regola la temperatura corporea, riduce lo stress e migliora la qualità del sonno e della pelle. Non solo, il sonno migliora la regolazione emotiva tra le coppie, per cui le relazioni così sono più consapevoli, c'è maggiore intimità e ci sono meno conflitti rispetto a chi dorme vestito.
0: Anna Chiara dorme completamente nuda, ha dichiarato patonza al vento, così la sua diciamo lettura del suo sonno. Lei dorme così.
2: Va bene, dorme meglio. Allora, come dormite? Nudi, completamente vestiti, imbabuccati, cioè visto che ci stiamo lasciando alle spalle la stagione invernale. 347-490-0042. È facile.
0: Bene.
2: Come dormite? Vestiti oppure nudi?
0: Cominciamo
2: vogliamo
0: da qua,
2: anche
0: vai, cominciamo
2: qualcuno...
0: da qua. Cosa indossate quando dormite? Se nulla o una goccia di Chanel?
2: Ci piacerebbe
0: Adriana.
2: Sentire chi dorme nudo.
0: Tu metti la goccia di Chanel?
2: Io metto sempre un po' di crema profumata. Il profumo no perché mi dà fastidio.
0: Va bene, grazie mille.
2: E aspettiamo, andiamo sotto la doccia.
6: Le canzoni sotto la doccia.
7: Generazione di fenomeni.
0: Grazie mille per averci dedicato questa canzone. Gli Stadio, Generazione di Fenomeni dal 1991.
2: Su Radio Kiss Kiss. Buongiorno e buon martedì a voi.

0: dei fenomeni degli stadio dal 1991, ascoltata su Radio Kiss Kiss. Noi ringraziamo moltissimo Gaetano Curreri e tutta la sua band per averci cantato questa canzone. Adriana, tu fai la libertina e sei del team Liberi, no?
1: Libertà totale. Pippo, tu mi sembri un pochino antico. Questa storia,
0: sì.
1: Che dormi, come dormi? Con
0: allora,
1: gli slip,
0: io dormo
1: la
0: con
1: t-shirt.
0: Gli slip e una t-shirt. Una
1: I calzini
0: adesso.
1: Pure?
0: No,
1: ma
0: mai.
1: Sai che c'è chi non
0: manco
1: va a letto
0: d'inverno.
1: Senza i calzini,
0: no,
1: anche
0: ma io
1: d'estate.
0: Manco, no, io manco d'inverno.
1: No,
0: niente, calzini
1: li togli?
0: Mai. D'inverno, diciamo, felpa e mutanda.
1: Dormi con la felpa?
0: Dormo con una felpa.
1: Ma col cappuccio?
0: No, pigiama tipo felpato.
1: Ah,
0: no?
1: ok.
0: Esattamente.
1: No, perché dormire con la felpa col cappuccio è da
0: io
1: matti.
0: Io invidio tutti quelli e quelle che dormono nudi. Perché io non ci riesco. Cioè, io ho freddo d'inverno. Parte alta ha freddo. Perché io non riesco a coprire, io sono claustrofobico. Io sono claustrofobico e quindi devo stare scoperto. Sono sempre scoperto, non ho la coperta fin qua, non ci riesco.
1: No, ma magari le lenzuola di seta che coprono, diciamo, le parti del corpo, quello potrebbe essere
0: allora,
1: una soluzione.
0: Adriana, Pippo. Chiaramente.
2: Pippo.
0: Chi è?
2: Pippo, mi piaci.
0: Allora, Adriana ha confessato di dormire completamente nuda.
1: Allora, Pippo, ho utilizzato uno stratagemma che vorrei che le donne comunque copiassero, perché ci sono arrivata anch'io a questa cosa dopo un po' di tempo. La federa di seta. Allora,
0: vedi.
1: Non volete segni sul viso? Allora prendete una federa di seta, ma seta al 100%,
0: la
1: ok?
0: La federa di seta.
1: E poi la cuffia.
0: Sì.
1: Per mantenere, è vero, di seta.
0: E poi però sei nuda completamente sotto.
1: Completamente nuda. La cuffia di seta per mantenere la piega.
0: Allora, tra
1: hai
0: un po', hai una foto di cui si vede te coperta
1: no,
0: di seta
1: no,
0: che dormi
1: non ce
0: nuda
1: l'ho.
0: Nel letto?
1: Non ce l'ho, potremmo chiedere all'intelligenza artificiale.
0: Potremmo
1: chiedere. Allora, questa mattina siamo partiti con una domanda molto semplice. Come dormite? Nudi oppure vestiti oppure con i calzini e completamente nudi? Cioè, Paolo da Milano. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
0: Allora Paolo, tu dormi nudo e tua moglie indossa il cappotto.
1: Oddio, è un po' distonica la scena. Cioè tu completamente nudo, senza niente?
3: Io completamente nudo da sempre. Completamente nudo.
1: Secondo me tua moglie mette il cappotto per proteggersi da te, evidentemente.
3: Questo non lo so sinceramente.
0: Sia in inverno che in estate dormi completamente nudo?
3: Sì.
0: Ah, ok.
3: Sì, sì.
0: Ma poi la parte alta, fammi sentire, come fai a cioè ti copri fino alla testa quando fa freddo?
1: Il piumone.
3: No, io sono qua, io c'ho sempre una coscia fuori, in poche parole.
0: Ah, io uguale, sempre una coscia fuori.
1: Che
3: io c'ho
1: che fuoriesce dal letto?
3: Fuori.
0: Sì,
1: sempre. Non avete paura dei mostri durante la notte che escono dal letto, no?
0: No, non li abbiamo.
1: No?
3: No.
1: Io ho paura dei, cioè non lo so, dei mostri, di qualche
0: allora,
1: serpente.
0: Allora, io sempre una coscia fuori.
3: Sempre una coscia fuori e il braccio anche alto, perché io devo stare largo,
0: Sì, si chiama claustrofobia da coperte, lenzuola, sta roba qua. Quindi devi stare un attimo fuori, devi
1: farvi visitare.
0: Sì, farci visitare pure, è vero Paolo?
3: No, stiamo bene così.
0: Stiamo benissimo così.
1: Sinceramente, dormi bene?
3: Benissimo, credimi.
1: Non hai risvegli notturni?
3: No.
0: Paolo,
3: no,
0: che culo allora, che hai, io mi sveglio in continuazione. Allora, chi di noi dorme benissimo la notte? Pica?
4: No.
0: Mai. Anna Chiara? No. Si sveglia spesso. Adriana?
1: Zero.
0: No, io zero. Peppino?
4: No.
0: Dorme bene. Così è
1: ma
0: così.
1: Ma forse è la condanna di chi ha la sveglia presto.
0: Ma non lo so.
1: A un certo punto comincia a dormire male.
0: Quanti anni hai, Paolo? Te lo posso chiedere?
3: Io ne ho 52.
0: 52 anni. Ti addormenti a che ora in genere?
3: A 11:30
0: e ti svegli?
3: 30.
0: Ti svegli?
3: Ma a 5:30.
0: Quindi dormi 6 ore, però le fai di continuo. 6 ore continuate.
3: Sì.
0: Ah, grande.
1: Questa è una fortuna, ma secondo
0: che
1: me.
0: Culo.
1: Questa cosa è riconducibile alla modalità del dormire che utilizzi, cioè nudo. Perché la scienza ci dice che fa dormire meglio.
0: Ah, vedi?
3: Sì.
1: Va bene, Paolo, ci ascolti sempre?
0: C'è qualche sì di troppo, però.
3: Sempre, ma da sempre, sì.
0: Grazie,
3: da
0: Paolo.
3: Da sempre, da una vita.
0: Paolo, stanotte.
3: Sì, noi abbiamo fatto anche uno scherzo a mia moglie.
0: Abbiamo fatto uno scherzo a tua moglie ai tempi di pelo e contropelo?
3: Tantissimi anni fa.
0: Ma certo, figurati, grazie mille.
3: L'hai spaventata di brutto.
1: Salutaci la moglie col cappotto.
3: Sì.
1: Chi schizza te, Paolo.
3: Grazie.
0: Paolo, ciao, grazie. Ciao.
1: Ciao.
0: Te l'avevo detto che c'era qualche sì di troppo.
3: Sì.
0: L'avevo capito che era quel deficiente di pica.
3: Sì.
0: Sembra strano che Paolo dicesse tutti sì.
1: Come dormite? Vestiti o completamente nudi? Intanto c'è Olivia Rodrigo.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss Kiss.

0: Styles con American Girls. Gli ascoltatori stanno sognando, Adriana, di vedere le tue immagini nel letto di seta completamente desnuda.
1: Con la cuffia di seta.
0: La Adriana
1: non è una bella
0: desnuda.
1: Scena.
0: Abbiamo Giuseppe da Napoli. Buongiorno.
1: Ciao Giuseppe.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, buongiorno. Giuseppe, benvenuto, piacere di conoscerti. Giuseppe, non è una bella scena quella che tu descrivi, devo dire la verità. Sì, perché tu dormi sempre nudo, anche il 25 dicembre.
2: Esatto.
0: Sì.
1: Giuseppe,
0: sì.
1: Scusami, tu dormi completamente nudo. Se volessimo, visto che non ti conosciamo e non ti abbiamo mai visto, se volessimo accostarti a qualcuno.
0: Fammi capire che volessi.
1: Era talmente calcato che sembrava quasi sbagliato il verbo.
0: Sì.
1: Se volessimo accostarti a qualcuno famoso, ci puoi per piacere dire a chi potresti somigliare? Così
0: a
1: capiamo.
0: A chi lo vuoi accostare uno che dorme nudo? Accostalo a te.
1: Che ne so, a Lenny Kravitz?
2: Ah, vabbè, poi esagerato, dai.
1: A Michele Morrone?
2: Ah sì, ci può stare, dai.
1: Ci può stare che?
0: Il fratello di Michele Morrone, per non dire, dai, solo il fratello.
2: Fratello.
1: Un po'?
0: Allora.
2: Diciamo, fisico normale.
0: Giuseppe è il fratello.
1: Il fratello,
0: diciamo,
1: più sfortunato di Morrone.
2: Esattamente.
0: Senti, no, ti devo fare una domanda.
2: Un po' con meno capelli, però.
0: Allora, okay. Una domanda precisa. Adriana mi ha detto che, e l'ha detto anche agli ascoltatori, che dormire bene, secondo le statistiche, secondo gli studi, significa dormire anche nudi, no? Per stare bene, per dormire bene.
1: Sì,
0: bisogna
1: a
0: dormire
1: voglia.
0: Nuda, assolutamente. E lei mi ha detto che questo, diciamo, questa cosa che lei dorme completamente nuda l'aiuta tantissimo nella sfera sessuale con Luca, con suo marito.
1: Non entri...
0: Esattamente. A te aiuta il dormire nudo, ti aiuta nella sfera sessuale come aiuta Adriana? Adriana mi ha detto che ricevi un grandissimo sollievo da questo dormire nuda, perché
1: Pippo,
0: Luca...
1: lo vuoi pure tu un bel sollievo stamattina? Il sollievo dalla vita terrena.
0: Sì, aspetta, sentiamo.
2: No, diciamo,
0: ti aiuta
2: diciamo
0: a dormire nudi? Aiuta?
2: Aiuta solo me, perché la mia compagna dorme completamente all'opposto di me, diciamo.
0: Ma che significa aiuta solo me?
1: Questa storia va indagata, perché tutti gli uomini che ci stanno scrivendo e che stanno parlando con noi dormono nudi, ma le mogli completamente coperte. Che succede?
2: Sì. No, allora diciamo che...
1: Siete così inguardabili a letto!
2: La prima volta in vacanza insieme...
1: Sì. Purtroppo non ti sentiamo bene.
0: Malissimo.
1: Giuseppe, non ti sentiamo bene.
0: Non
1: purtroppo.
0: Possiamo continuare la conversazione. Ci dispiace molto, perché in realtà la richiesta era ti aiuta, perché con lei magari diventa tutto più facile, perché sei già nudo, lei è vestita, si denuda.
1: E chiediamoci perché lei è vestita.
0: Chiediamo a Laura da Firenze. Buongiorno Laura.
1: Ciao Laura.
3: Ciao Adriana, ciao Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: A voi tutti. Buongiorno.
0: Laura indossa una vestaglia?
3: Una vestaglina di raso, oppure tutt'al più una...
0: La vecchia sottana sarebbe?
3: No, è una vestaglina, no, è tipo un baby doll. Un baby doll.
0: Sì.
3: Oppure tutt'al più una fruit. Senza
0: cos'è?
3: Niente sotto.
1: Aspetta,
3: una
1: cos'è fruit?
3: Una fruit è una magliettina bianca.
0: Fruit of the Loom, quelle famose,
3: sì.
0: Diciamo.
3: Okay.
0: La t-shirt bianca. Sì.
3: Questo è la massima.
1: Questo è molto
3: concezione.
1: Sexy. La t-shirt bianca senza niente è molto sexy.
0: Mamma mia, qui ci sono già delle... Allora, cioè, ascoltiamo
3: istituire.
0: Un attimo le prime reazioni. Sì.
3: Bisogna
0: queste sono le prime reazioni tra i nostri ascoltatori. Puoi ripetere come dormi? T-shirt bianca e poi completamente
3: nuda.
0: Le reazioni dei nostri ascoltatori.
3: Bisogna istituire la giornata mondiale dell'abolizione del pigiamone delle donne.
1: Brava Laura!
0: Giornata mondiale del pigiamone. Abolizione totale.
1: Laura,
3: sì,
1: allora,
3: sì.
1: A difesa delle donne sempre. Ma tu, con chi dormi?
3: Allora, io dormo con mio compagno.
1: Da quanto tempo stai col tuo compagno?
3: Quattro anni.
1: Ecco.
0: Lui beneficia di questo tuo abbigliamento a letto?
3: Ma, Allora, nel beneficio, ma non è tanto per lui che lo faccio, io l'ho sempre fatto, da sola con il compagno, nel senso che è una cosa mia.
1: Allora,
3: è una cosa che mi fa piacere a me.
1: Pratichi nudismo me... sotto le lenzuola e ci
3: bravo,
1: sta.
3: Bravo, bravo, perché nel senso mi piace. Cioè, io mi piace stare bene come donna, nel senso, mi sento più donna.
0: Ti senti più donna,
1: è vero.
0: Sì. Ecco,
1: però
0: vedi,
1: io voglio capire
3: gli uomini, non è che lo faccio per. Come dire, chiaramente c'è un beneficio per entrambi, sicuramente, no?
1: Perché anche lui dorme nudo, anche lui dorme nudo, Laura?
3: Lui dorme, sì, con la fruit, basta.
0: Con la fruit pure lui. Sì, sì. E invece Pica dorme con la fruit e anche lui si sente più donna, sì, esattamente come nel tuo caso.
3: Dorme.
0: Ho questa sensazione di sentirsi più donna, me lo stavo raccontando e non capivo, ora capisco perché ce l'hai raccontato
1: con la fruit, sì, sì, la Macedonia,
3: sì.
1: No, perché Laura, il discorso è questo: io ora fino alle 9 abbiamo tempo, voglio capire se tutti questi uomini che dormono nudi accanto a compagne completamente vestite, che succede se le donne utilizzano l'abbigliamento notturno per proteggersi e difendersi da questi mostri che
0: c'entra?
1: Hanno
0: c'entra? A proteggersi da cosa?
3: Il pigiamone è una chiusura totale.
0: È una chiusura totale.
1: Hai capito? È quello è il punto.
3: C'è vabbè, poco da fare. È un messaggio subliminale di chiusura.
0: Sì. Di chiusura totale. Se tu, se lei dorme in quel sarebbe anche al contrario, scusami Laura, la stessa
3: uguale,
0: se tu che dormi in fruit con la patonza al vento, arrivo io col pigiamone di flanella, è normale che ti faccio capire che sono chiuso, è vero?
1: È sigillato, si sigilla pure.
0: Va bene, Laura, sei molto simpatica, è un piacere conoscerti, grazie.
3: Grazie a voi, a tutti.
0: E ascoltaci sempre.
3: Sempre.
0: Ma da che ora a che ora ci ascolti, Jay?
3: La mattina, io quando vado la mattina
0: più o meno
3: con voi, dalle 7 alle 9.
0: Dalle 7 alle 9, grande. Sempre, grazie sempre. Mille, grazie.
1: Chissà te.
0: Baci, ciao. Ciao.
1: Allora, come dormite? Sappiamo che dormire completamente nudi ha un sacco di benefici sulla sfera sessuale, ma anche sul sistema immunitario. Continuate a mandarci messaggi vocali.
0: Adriana,
1: vi aspettiamo.
0: Completamente nuda.
4: Qui dipenderei.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss,

0: Italians do it better, soprattutto gli italiani che dormono bene, perché Adriana poco fa con l'ascoltatore con cui abbiamo parlato, con Paolo di Milano, della qualità del sonno, la qualità del sonno degli italiani sembra veramente che uno su tre dorma molto male.
1: Però quelli che dormono nudi invece, a conferma di quanto detto prima delle
0: dormono
1: ricerche,
0: bene.
1: Dormono bene, dormono
0: Sentiamo
1: bene.
0: I messaggi che arrivano al 347 490 0042.
2: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno a tutti, Daniele da Reggio Emilia.
0: Ciao Daniele.
1: Buongiorno.
2: Io dormo in sleep e con le calze ovviamente, o quelle bianche che uso solo per andarci a letto, e in estate completamente nudo, ma comunque i calzini, non riesco assolutamente a dormire senza i calzini, cioè i piedi che si toccano,
1: però non è una bella scena,
0: cioè gli dà fastidio i piedi che si toccano tra loro.
1: È che
0: non sopporta i piedi che si toccano tra
1: loro. Però sei completamente nudo con ste calze o sti calzini bianchi.
0: Non sopporta i piedi che si tocchi. Non sopporta che i piedi si tocchino tra loro.
3: Ma buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
3: Io dormo col perizoma.
0: Ah. Dorme col perizoma, non è una bella scena.
1: Per
0: niente. Adriana, lo ricordiamo, ha confessato.
1: Ah, ricordiamo,
0: di
1: ricordiamo.
0: In fruita.
1: Cosa vogliamo ricordare?
0: È completamente nuda e che questa cosa la aiuta molto nelle performance, perché Luca, diciamo, approfitta spesso e volentieri di questo suo abbigliamento.
1: Cos'era? Ho sentito
0: questo disabbigliamento. Approfitta del disabbigliamento.
1: Ciao
4: Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
4: Io dormo in pantaloncini corti e canotta. Sì, benefici ce ne sono di quando sono scosciata che quando ho il pigiama lungo.
0: Ah, vedi.
4: Volevo ringraziarvi perché ogni volta che vi ascolto la mattina è uno dei pochi momenti in cui mio figlio di 2 anni e mezzo è in silenzio.
0: Oh, che bello, grazie. Che bello. Vogliamo salutare i bambini?
1: Vai.
0: Allora, cari bambini che siete all'ascolto in questo momento, mandateci dei messaggi, fateci sapere voi come dormite. Col pigiama, di che colore è il vostro pigiama, eccetera, eccetera. 347-490-0042.
1: E allora, visto che abbiamo chiamato in causa i bambini, dobbiamo attirare la loro attenzione.
0: Ecco.
1: E come? Se non con il Popi Popi!
0: Ma che stai... Ma... basta!
1: Oh, oggi...
0: Allora,
1: oggi un Popi molto morbido.
0: Allora,
1: dire.
0: Cari bambini, 347-490-0042, dopo Pica preparerà una raffica con tutti i bambini che ci dicono come dormono.
1: Sì,
0: va
1: e
0: bene?
1: Se avete il pigiamino con gli aeroplanini, lo vogliamo sapere. O con le macchinine, lo vogliamo sapere. O con le bamboline, lo vogliamo sapere. Perché Pippo ha il pigiamino con gli orsacchiotti.
0: Con gli orsacchiotti.
5: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Sono Max da Salerno. Anche io dormo completamente nudo. E anche la mia compagna. E vi posso dire una cosa, è una cosa meravigliosa.
1: Vedi,
5: buona giornata a tutti.
0: Vedi Adriana adora dormire nuda. E allora 347 490 0042, continuate a mandarci messaggi, anche perché adesso arriva l'oroscopo della Petro, che deciderà quale segno oggi è tra i più richiesti in questo momento alla radio.
1: Allora, volevo dire, cari ascoltatori, che si sta concludendo il cerchio dei 12 segni
0: definitivamente?
1: Zodiacali. No, poi ripartiamo da
0: ecco,
1: zero di nuovo.
0: Pensavo fosse definitivo.
1: Diciamo. Quindi mancano 3-4 segni.
0: Uso un cerchio, se ne apre un altro.
1: Sì, cioè, ovviamente. Mandate il vostro segno zodiacale al 347 490 0042.

0: La canzone che avete ascoltato di Gueco, Roseville Lane, oh mamma mia, dove c'è anche il sample di Pino Daniele. Noi l'abbiamo ascoltata con molto piacere qui su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:49 minuti. Adriana, siamo pronti? Sei pronta?
1: Siamo pronti, Pippo. Dovevo mettere appunto le ultime cose.
0: Le stelle parlano ancora?
1: Le stelle parlano sempre, Pippo.
0: Ti parlano sempre, anche di notte quando dormi completamente in disabilie?
1: Pippo, sempre, sempre, sempre.
2: Oroscopetro pesci.
0: Oroscopetro pesci.
3: Oroscopetro.
0: E per chiudere questo giro,
4: le stelle parlano. Tu capisci quello che
1: Pippo,
4: puoi.
1: Pippo, tu non capisci niente.
0: Pure io parlo. Parlo
1: Pippo,
0: sulle
1: parla,
0: stelle.
1: Non
0: sì, sì, sì, esatto. No, comunque scherzi a parte, oggi si chiude il ciclo, quindi arriviamo allora ai pesci, giusto?
1: Sì, no, ma non si chiude ancora.
0: Ah, non si
1: chiude. Chiudiamo venerdì i 12 segni e poi ripartiamo di nuovo da zero.
0: No, io volevo chiudere, basta.
1: No, Pippo, non si chiude. Vai. Perché le stelle parlano continuamente.
0: Okay.
1: Allora, veniamo al segno dei pesci. Ovviamente quelli nati tra febbraio e marzo. Voi pesci non dormite per riposare, voi dormite per fuggire dalla realtà ed entrare nel vostro film mentale privato.
0: A seconda di come i titolari, diciamo, dormono.
1: Esatto, esatto. Lavoro, siete i re indiscussi del colpo di sonno a occhi aperti durante le riunioni. Lo sai, il pesci è sempre sospeso tra la realtà e il sogno. Il capo vi parla di budget e voi state visualizzando una spiaggia deserta, per esempio ai Caraibi. Vi risvegliate solo quando sentite la parola pausa pranzo.
0: Ah, vedi.
1: Soldi, siete capaci di spendere uno stipendio intero per comprare cristalli di ametista da mettere sul comodino per allineare i chakra notturni.
0: Dove? Ma Luca ce li ha allineati i chakra?
1: È perché Pippo, Luca è pesci.
0: Luca è pesci, lo so.
1: No, infatti. Secondo me c'è qualcosa da allineare.
0: Qualche chakra non allineato? Sì.
1: Poi, sesso. Siete i più romantici dello zodiaco. Questa secondo me è sbagliata, lo dico io stesso, non è proprio così. Ma la vostra camera da letto sembra un set cinematografico. Candele profumate, musica soffusa e luci soffuse. Il problema è che l'atmosfera è così rilassante ed ipnotica che spesso, prima di arrivare al dunque,
0: vi addormentate
1: abbracciati come due koala.
0: Vedi? Succede a Luca anche questo?
1: Non
0: si mette
1: tanto.
0: Le candele, dorme nudo, si addormenta?
1: No.
0: Non si addormenta.
1: Scusate, oggi l'ho scoperto, secondo me non ci ha azzeccato.
0: Ma come? Tu l'hai fatto, però. E poi tu dici.
1: Secondo me oggi. No, allora, pesci all'ascolto, ditemi se è così oppure no. Siamo nell'ultima parte. Non è...
0: Allora, vediamo se gli italiani ti danno conferma o meno per leggere le stelle che dici tu continuano a parlare ogni giorno. Sentiamo, vai, dopo gli italiani
2: Pippo,
0: che cosa dicono.
2: Adriana, la descrizione perfetta di mia figlia che è nel segno dei pesci.
1: Oh!
2: Dormirebbe 24 ore al giorno, si sveglia solo quando deve mangiare poche o quando le diciamo dai che andiamo a fare shopping.
0: Ah, vedi?
2: Chissà voi.
0: Chissà te, grazie.
1: Brava, cara ascoltatrice.
0: Adriana, ci hai preso, vedi che tu ci prendi sempre.
1: Sempre. Allora, sono le 7:52, tra il dire e il fare siamo arrivati quasi alla conclusione della nostra prima ora insieme. Vi ricordiamo che siamo in diretta anche su Kiss Kiss TV, al canale 158 del digitale terrestre. Torniamo indietro nel tempo grazie ai nostri Story Kiss.
0: Allora, questa canzone si intitola I Just Want to Make Love to You. È una canzone bellissima del 1960.

0: Sono le 5 precisi puntuali di questo mercoledì 20 maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Saluti la regia.
1: Buongiorno regia.
0: Ciao, ciao regia. Buongiorno a tutti. Vi fate sentire per un saluto subito in apertura. Dai, sì. Ci siete in questo mercoledì mattina. Messaggi vocali o di testo per dire buongiorno al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: E tra poco partiamo con tutte le prime pagine, tutta l'attualità, ma iniziamo dalla nostra sigla.

0: finisce così la canzone di Annalisa, lo sapevi la Liti?
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno ragazzi, e come sempre.
2: Animo, animo!
0: Dai, che ce la possiamo fare di primo mattino, no?
1: Ma certo che ce la possiamo fare, è un po' dura, ma ce se la fa.
0: Ma sì, dai, buon mercoledì, come si diceva un po' di tempo fa, il giro di boa. Oh, molto antico come modo di dire, cioè se è metà settimana, mercoledì, no?
1: È
0: molto
1: vero, il giro
0: io
1: di
0: sono
1: boa.
0: Moderno, sono giovane, capito?
1: Sì,
0: facciamo. Quando? Il giro di boa dove?
1: 30 anni fa.
0: Ero giovane 30 anni fa,
1: sì.
0: È sempre molto gentile. Buongiorno, storie, vite da mattinieri, vorremmo sentire le vostre, come va? Cioè, svegli di buon mattino alle 5 minuti, perché immaginiamo siete lì per lavoro in gran parte, c'è chi è sveglio per altri motivi, chi è insonne, chi sta terminando un turno,
1: certo,
0: di notte. Condividete con noi il primo pensiero di questo mattino con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vuoi aggiungere qualcosa?
1: No.
0: Vabbè, leggiamo le prime,
1: sì,
0: pagine, diamo un'occhiata ai giornali come sempre per dare un'occhiata, per tenervi aggiornati sulla stretta attualità. L'apertura dei quotidiani è su quanto sta avvenendo ovviamente nel mondo, conflitto Stati Uniti Iran, un po' di economia devo dire, poi il tema flottiglia ancora e tanti altri temi anche di cronaca, ma ci arriviamo, andiamo per gradi. E poi abbiamo anche le prime pagine dei quotidiani sportivi. Sai che è quasi finito il campionato, sei un po' triste?
1: Guarda, mamma mia, mi viene da piangere.
0: Però poi ci sono i mondiali, non c'è l'Italia, ti viene da piangere altrettanto, immagino. Sì.
1: No, veramente, quello è proprio indifferente.
0: Ma non sto vedendo niente, proprio non reagisce a nulla questa ragazza. Allora, il Corriere della Sera apre con flottiglia, spari e arresti in mare, proiettili di gomma sulle barche, tra i fermati un deputato dei 5 Stelle, il deputato Caro Tenuto. Tajani dice Israele garantisca l'incolumità degli italiani, dunque così il ministro degli esteri. L'altro tema riguarda il bilaterale che c'è stato Italia e India, il nostro legame strategico per il futuro, c'è Giorgia Meloni che ha incontrato il presidente indiano, c'è anche la foto al Colosseo. Poi la Repubblica apre con Israele spara sulla flottiglia proiettili di gomma del comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro il deputato, un deputato 5 Stelle, le opposizioni, il governo reagisca. E poi spesa NATO, destra nel caos, la maggioranza presente e poi ritira una mozione sulla revisione del 5%. E su questo tema si scrive tantissimo anche su altri giornali. Patto per l'Europa, scrive per esempio il Messaggero di Roma. L'Europa, anzi patto di stabilità, l'Europa apre all'Italia dopo la lettera di Meloni a von der Leyen. Il vicepresidente Dobrovsky dice stiamo esaminando la richiesta di Roma. Tra le ipotesi non c'è solo la deroga verso la proroga per esempio del taglio delle accise per quanto riguarda il governo italiano, la maggioranza chiede di rivedere il 5% delle spese NATO, poi lo stop. Si scrive anche tanto delle le riprese degli ultimi istanti di vita preziosi per le indagini dei sub che sono morti alle Maldive, nelle GoPro dei sub i video della tragedia. Il giornale, la pazzia non c'entra, Salim voleva la strage, questo per quanto riguarda l'attentato di Modena. Il GIP esclude il terrorismo ma smonta la tesi, le tesi buoniste, si indaga sulla possibile istigazione. Stranieri violenti instabili in Italia, 700 mine vaganti, scrive il giornale. Poi in taglio alto energia, l'Europa apre la proposta italiana, si tratta sulla flessibilità. Libero apre con lo stesso tema, quanto accaduto a Modena, attentato a Modena, il titolo è non è matto, il GIP smonta la sinistra, la giudice nessun elemento per ritenere che il gesto di El Kudri sia conseguenza della sua patologia psichiatrica, zittito chi vuole ridurre tutto a un momento di follia. Sul resto del carrino, Modena non è terrorismo ma El Kudri voleva la strage. E chiudiamo con il Sole 24 Ore il mattino. Allora, Sole 24 Ore, intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4.000 miliardi, tiene alti umore e indici di Wall Street. E poi accise, nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale. Chiudiamo con il mattino di Napoli, anche qui si scrive del patto di stabilità, l'Europa apre dopo la lettera di Meloni a Ursula von der Leyen, del vice Dobrovsky che dice stiamo esaminando la richiesta di Roma, sul tavolo non c'è solo la deroga. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire come sempre le vostre. Allora, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Tra poco le bombe di calcio al mercato della Leti, dai.

0: Canzone di Maroon 5 nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Valeti, sei pronta?
1: Sì, sono pronta.
0: Sono pronti anche gli ascoltatori. Allora, spiega un po' che volevo sentire nuovi, no? Quelli che non si fanno sentire di solito e che questa mattina potrebbero far sentire la propria voce, oppure che ne sono nuovi ascoltatori. Fai un appello. Grazie.
1: Intanto l'hai già fatto tu l'appello. Comunque possono scrivere a questo numero 347-490-0042. Appunto, spiegarci perché sono svegli a quest'ora. Vogliamo sentire soprattutto voi ascoltatori che magari state all'ascolto e non avete mai avuto il coraggio di scriverci.
0: Ascoltatori anche... che sono all'ascolto è probabile. Poi vai.
1: Come le devo chiamare? Le persone che stanno all'ascolto?
0: Che ci seguono.
1: Persone,
0: sinonimi.
1: Ok. Perfetto.
0: I sinonimi. Guarda che ti prendo in giro, dai. Senti, sei in forma, ti scrive Luca. Ora, Leti, stamattina stai meglio?
1: Sì, un pochino meglio.
0: Si sente.
1: Vabbè, le medicine fanno effetto, prima o poi devono fare effetto.
0: Ecco, va bene, ma allora, il momento dello sport, come sai, scatta che cosa? Sei pronta?
1: Vai, fammi sentire.
0: Il valzer.
1: No, vabbè.
0: C'è il valzer delle panchine, capito? Le metafore non ti piacciono, vabbè.
1: Ma tanto... No, ti ho immaginato col tutù.
0: No, grazie. No, abbiamo messo il valzer perché i giornali scrivono del valzer delle panchine che sta per scattare come ogni anno. D'altronde in Italia le squadre provano a correggere per la stazione successiva. Per la stagione successiva a quello che è stata questa stagione, magari per alcuni di successo, per altri fallimentare, per altri semplicemente perché c'è un avvicendamento da una parte e dall'altra. E allora il buzzer delle panchine è quello che è riportato un po' su tutti i quotidiani. Poi intanto ieri la Premier League è stata vinta dall'Arsenal, che si vengono chiamati anche i Gunners. Per esempio c'è anche un bravissimo difensore italiano nei Gunners, che è Calafiori.
1: Ma
0: sei molto preparata, molto preparata. Allora, ma eri pronta sul calcio?
1: Prontissima.
0: Vabbè. Allora, quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport apre col valzer delle panchine, dicevamo, si libera dal Napoli e vede l'Italia, Conte sempre azzurro. Però dall'altra parte, vedi, la Gazzetta ipotizza che Conte dopo il Napoli vada in nazionale. Dall'altra parte, dal Corriere dello Sport, in nazionale sembra in pole position Mancini. E vedi, il Corriere scrive: Italia, Mancini il favorito, l'ex CT può tornare in nazionale dopo 3 anni. In ogni caso due ex CT, cioè due che già sono stati commissari tecnici per la nazionale. Vedremo, perché poi ognuno candiderà il suo. Sapete che corrono Malagò e Abete per la presidenza della FIGC, da lì poi dovrebbe venire fuori il nome del prossimo commissario tecnico. Ma insomma, il valzer delle panchine è partito. Si parla per esempio di Sarri che torna a Napoli, si parla di Palladino che lascia l'Atalanta, vedremo. Insomma, ci dovrebbe partire un domino di panchine. Sulla Gazzetta dello Sport si apre anche con Modric che torna in campo. Il Milan è pronto a tutto, domenica al Cagliari, ritiro Champions, e Modric titolare con la maschera, stile Osimhen per intenderci, no? Perché si è fratturato lo zigomo, è stato operato, adesso torna in campo. Il Corriere dello Sport: Chivu vuole Koné, vertice di 3 ore, ieri Cristian ha incontrato Marotta e Ausilio, l'Inter ci riprova, e la Roma apre svolta per Palestra, Gasperini libera e francese, servono 50 milioni, l'alternativa è Jones del Liverpool, si accelera per il terzino dell'Atalanta, idea Provedel, terzino dell'Atalanta adesso in prestito al Cagliari. E dicevamo, il valzer delle panchine continua, la Lazio chiama Thiago Motta, parte il casting, tanti auguri per la Lazio di Thiago Motta. Beh, probabilmente farà meglio di quanto non abbia fatto la Juventus. Tutto sport, a proposito di Juve, si muove Elkan, confronti telefonici con Spalletti e i dirigenti, sempre più a rischio, come lì dice i giocatori, inutile che vi parli. In taglio basso si scrive dell'Arsenal campione, Pep invece saluta il City, Pep Guardiola, 1-1 Manchester and Bournemouth, Premier ai Gunners. E poi il tennis, Alcaraz shock, dice salto, Wimbledon ho ancora problemi con il polso e quindi deve riposarsi, perché insomma altrimenti non si rimette in sesto per i tornei successivi. Certo, saltare il torneo più importante in assoluto, Wimbledon, vuol dire che non è ancora in buone condizioni, non sono ancora in grado, lo scrive lui stesso, di competere. Niente erba, inteso l'erba di Wimbledon. No, te lo dico che sono potendo essere frainteso. Va bene, queste le notizie principali, e adesso sentiamo voi. fai l'appello?
1: Certo, e salvate questo numero 347 490 0042, mandateci un bel messaggio vocale o di testo se preferite.
0: Va bene, vi aspettiamo. Buongiorno a tutti, noi e voi siamo i mattinieri di Kiss Kiss.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss.
2: Nen. La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
2: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
3: Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Kiss Kiss.

0: sai?
1: Sì.
2: Buona domenica.
0: Buongiorno. Buongiorno a tutti, buon mercoledì mattina dai mattinieri. Max Poli.
1: La Liti.
0: Ricordate, questa sì. Radio Kiss Kiss Social, ritroviamo ogni mattina, siamo al social della radio, ecco noi tutti, non siete soli, a parte che per fortuna le giornate iniziano prima con la luce, no? Sono le 5:26.
1: Già si è fatto giorno,
0: sì, si è fatto,
1: guarda.
0: Fa luce, c'è luce, meno male, insomma le giornate sono sempre più lunghe. Grazie per esserci, allora vorremmo sentirvi adesso in tempo reale, cioè voi mandate un vocale e vi mettiamo in onda, adesso, questo numero, vai.
1: 347-490-0042.
0: Iniziamo da Torino, buongiorno, chi c'è?
3: Buongiorno Max, buongiorno. Ciao. Leti, Stefano da Piussasco, provincia di Torino, sono tornato ieri sera con mia moglie, mia figlia e mio figlio da Barcellona. Siamo stati lì 6 giorni. Bellissima città, ci siamo rilassati finalmente dopo tanto tempo. Oggi primo turno,
0: dai che ti tocca,
3: oggi
0: dai.
3: Domani venerdì devo andare a fare un pre-ricovero per un intervento a setto nasale che ce l'ho deviato.
0: Sciocchezza.
3: E poi si aspetteranno le ferie di quest'estate.
0: È giusto. Prospettiva sulle ferie.
1: Animo.
0: Obiettivi a breve e lungo termine, sempre importanti. Restiamo a Torino? Buongiorno.
4: Ciao, Kiss Kiss. Buongiorno, sono Alessandro. Chiamo da Torino.
1: Sì.
4: E sveglio quest'ora perché sono operaio metalmeccanico. Animo.
0: Torino, dove tra l'altro c'è la nostra prima tappa del tour Kiss Kiss Way, ragazzi, proprio venerdì e sabato, gli ultimi giorni di questo mese, quindi venerdì 29 e sabato 30 Kiss Kiss Way a Torino. Buongiorno Ale da Ravenna, come stai?
5: Buongiorno Max, buongiorno Naletti.
1: Ciao.
5: Sono Alessandra dalla provincia di Ravenna, sempre in direzione caseificio, produzione e confezionamento formaggi molli. Stamattina non freschino come ieri, 13 gradi, poi a pomeriggio vengono fuori sempre quei 25-26 gradi, quindi si stava veramente meravigliosamente bene. E niente, sì, siamo al giro di boa, solo che io lavoro anche il sabato e quindi per me la settimana è più lunga, però va bene così.
0: Dai.
5: Buona giornata e chi schissa a tutti.
1: Chi schissa a te.
0: Sulle temperature c'è sempre chi si divide, no?
1: Beh,
0: per esempio, io sono contento che le temperature siano ancora miti, perché tra un poco inizierà a fare veramente caldo, no? E quindi va bene così, dai, sì.
6: Buongiorno Max, buongiorno Letti e
1: ciao.
6: Buongiorno a tutti i mattinieri. Io non sono un nuovo spettatore silente, ma sono un vecchio spettatore da tantissimi anni. Buongiorno dai. A tutti. Ciao Michele.
1: Ciao.
6: Da Molinella.
0: Ciao Michele, salutaci Molinella. Pronto? Buongiorno, chi è?
7: Questo programma è una baraonda.
0: Ma mica tanto, dai, siamo tranquilli. Come la formia, buongiorno.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno ragazzi. Appuntamento fisso, orario alle 5. Kiss Kiss, Radio
1: Kiss Kiss
8: Compagnia.
0: Oh,
8: animo. Buona
1: animo.
8: Giornata, Fidel da Formia.
0: Ciao Fidel, pronto? Buongiorno. Chi è?
9: Ciao Max, ciao Leti, buongiorno. Ciao. Sveglio a quest'ora per correre stazione Termini, direzione Milano, e andare a vivere un evento bellissimo che è l'High Week, che si è tenuta ieri ed oggi. Un evento sull'artificial intelligence.
0: Ah, bello.
9: Una buona occasione per restare sempre aggiornati punto di vista della tecnologia.
0: Altrimenti la subisci, meglio saperla sfruttare, no? Come quando vennero fuori i PC tanti anni fa. Oddio, ci toglieranno posti di lavoro, probabile, ma il lavoro cambia quando ci sono queste grandi importanti innovazioni, quindi è giusto studiare per poi cavalcare.
1: Sì.
0: Appunto l'onda della novità. Sacco di messaggi di testo, vai.
1: Graziella da Bovalino, in piedi a quest'ora vado a fare il secondo ciclo di chemioterapia. Un
0: dai,
1: abbraccio
0: auguri.
1: Graziella. Poi Marco da Sala Consilina, provincia di Salerno, direzione Positano e Costiera Amalfitana, trasporto alimentare. Cosa trasporti? Marco,
0: c'ho fame, giusto, un po' di entusiasmo, va bene. Vabbè, chiudiamo qui, rapida ancora, tra poco le mattinieri, tra poco le notizie di secondo piano, c'è un'altra sigla.

0: noi. E lei, anche questo mercoledì mattina, guardate quanto è bella, la Vitti.
1: Grazie.
0: Alla frangia, alla frangia.
1: Alla frangia che sta dritta. Frangetta, stamattina.
0: Frangetta. No, no, frangetta non, no, ti piace, ti piace frangia.
1: Frangia, dai.
0: Vabbè, ma che cambia, scusa?
1: Mi piace più frangia.
0: Vabbè, okay. Dai, che c'ho la frangia, che non è la frangia con la G. Oh, sei della frangia o della Spagna? Frangia.
1: Ok, possiamo andare avanti dopo questa. Ma che stai prima? Non lo so, ma dormi strano la notte?
0: Sì, molto, molto. Buongiorno, siamo in mattinieri, questa Radio Kiss Kiss, Max Poli a Leti. A quest'ora Leti scopre le notizie di secondo piano per noi. Allora, vai pure, che di cosa ci occupiamo?
1: Allora, ne ho scovate due e parliamo di intelligenza artificiale e di spesa.
0: Spesa intelligente. Allora, sapete che spopola? Ti piace questo?
1: No, è vecchio spopola.
0: Popolare. Vabbè, va moltissimo. La spesa che è diventata, diciamo, non dico uno sport estremo, ma c'è un metodo che è diventato molto famoso sui social. Per evitare sprechi e acquisti impulsivi, stanno prendendo piede, diciamo, questi metodi legati a, sembra uno schema calcistico, il 5-4-3-2-1, solo che calcistico sarebbero troppi, però che cos'è questo famoso metodo? 5 sta per 5 tipi di verdura, 4 tipi di frutta, 3 fonti proteiche, 2 cereali e 1 sfizio. Questo metodo sembra funzioni tantissimo per tenersi in forma. Quindi è il 5-4-3-2-1, un countdown. Così il carrello resta equilibrato e si evitano acquisti casuali. Ci provi anche tu oggi, quindi?
1: Ci proviamo.
0: 5 verdure, 4 tipi di frutta, 3 fonti proteiche, 2 cereali integrali e 1 sfizio. Ok? Poi c'è il metodo anche 5x3, pochi ingredienti ma usati in più ricette durante la settimana, così si spreca meno e si risparmia di più. E infine l'altro metodo che sta andando tanto è 6-1, cioè prima compri 6 cose davvero necessarie
1: e poi ne butti 5
0: e solo dopo ti concedi un extra.
1: Vabbè, dai, ragazzi,
0: il premietto ci sta sempre. Comunque,
1: a me tutte ste cose, non lo so, ma uno deve solamente mangiare sano
0: ed equilibrato.
1: Ma guarda, poco di tutto.
0: Il 5-4-3-2-1, proprio questo ti dice: mangiare sano ed equilibrato. Il 6 pasti, questo qua 6 per 1, è 6 pasti cucinati a casa e poi una pizza fuori senza sensi di colpa. Capito? Sì. Ecco, il 6 per 1 anche mi piace.
1: Ti piace?
0: Mangi 6 volte a casa e una volta fuori. Mi piace. Insomma, il segreto è semplice: lista della spesa, meno improvvisazione, più organizzazione, perché spesso, come sappiamo, il vero problema non è il supermercato, è andarci quando abbiamo fame.
1: La prova
0: più difficile è passare davanti agli scaffali dove c'è scritto offerta imperdibile, lì perdiamo ogni dignità, non come sempre, però insomma, pure il frigorifero a volte è un po' come Netflix, ecco, pieno di cose, ma alla fine scegli sempre lo stesso film, la stessa serie, no? Eppure lì è pieno di cose il frigo, ma poi rischiamo di prendere sempre le stesse cose. Poi se ce la faccio, un accenno all'intelligenza artificiale. Ce ne parlava prima l'ascoltatore che va appunto a un evento dove si parla dei AI. L'Italia scopre sempre di più l'intelligenza artificiale. Secondo le statistiche, quasi 15 milioni di nostre connazionali usano ormai app di intelligenza artificiale. In un anno gli utenti sono raddoppiati. Chiediamo qualunque cosa, anche di cose legate alla salute e alla medicina. Non a caso appunto alcuni hanno sviluppato proprio la pagina dedicata ai consigli di medici, appunto riportati e ottimizzati dall'intelligenza artificiale. Va bene. Voi la usate, ragazzi, l'intelligenza artificiale per fare cosa?
1: Io sì, la uso per tutto. Qualsiasi dubbio chiedo all'intelligenza artificiale.
0: Però io mi accorgo, per esempio, quando qualche collega usa l'intelligenza artificiale per i contenuti, un po' scontate. Vabbè, mettiamo un disco nuovo, Bambole di Pezza, Porno.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Kiss Kiss. Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: bisogna produrre.
1: Sì, sì.
0: Sei pronta a produrre tu la Leti?
1: Sì, io sono sempre pronta a produrre, anche aria fritta.
0: Molto bene, buongiorno, siamo i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss, ricordate, ci ritroviamo ogni mattino, qua sì. Cioè, parliamo d'attualità, ci raccontiamo della nostra attualità. Siete in tanti, abbiamo accennato l'argomento intelligenza artificiale, sempre più italiani la usano. La usano per cosa? Però voglio salutare chi ci dà un paio di consigli. Vai. I nostri ascoltatori sono pronti. Umberto, allora cosa mi dici?
2: Ciao,
0: tu? Umberto.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Allora Max, cosa simpatica per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Se noi usiamo quell'app normale che usano tutti quanti e non la paghiamo,
0: sono diverse poi.
2: Tu hai un'intelligenza artificiale basata sui tuoi algoritmi, in pratica, certo. Per farti capire, se tu sbagli, lei sbaglia con te automaticamente. Perciò molte volte ci affidiamo all'intelligenza artificiale, che diamo un input già sbagliato perché facciamo delle ricerche sbagliate,
0: cerchiamo
2: cose sbagliate,
0: certo.
2: E lei si bilancia per il tuo algoritmo. Perciò a volte, lo so, è brutto dirlo, ma bisogna pagare delle
0: ma non c'è dubbio.
2: Quando
1: però...
2: più spendi, più hai un, certo. Hai un prodotto migliore.
1: Io comunque ho usato e uso anche quella di base, praticamente gratis. Gratis, senza pagare. A volte mi ha anche cazziato per le stronzate che ho scritto.
0: Dipende da come la usi. Chiaramente, ovviamente, quella a pagamento è più completa, ma. Quella free, l'importante è, faccio un esempio, no? Per esempio,
1: vai.
0: Io scrivo tante notizie, a volte scrivo delle notizie lunghissime, in quello è utile, dico sintetizzami questa notizia,
1: certo.
0: Fai il riassuntino come facciamo a scuola. Se poi gli chiedi le notizie è assolutamente inaffidabile, siamo d'accordo, perché sbaglia tante cose, quindi bisogna sempre verificare, però insomma, è un aiuto, bisogna capire quali in realtà l'intelligenza artificiale lavora molto su quelli che si chiamano prompt, i comandi che gli dai, più dettagli gli dai e meglio lavora. Su questo bisognerebbe lavorare. Poi c'è un ascoltatore che ci dice attenzione perché consuma l'intelligenza.
3: Buongiorno a tutti. Però
1: ciao.
3: Adesso questo messaggio è riferito a tutti gli ambientalisti che fanno sempre queste storie, no? Queste cose, bisogna aiutare l'ambiente, non inquinare. Allora, forse non si sa, o forse pochi sanno, che chi usa l'intelligenza artificiale ogni 10-20-30 conversazioni all'intelligenza artificiale consuma circa quei mezzo litro, quasi un litro di acqua.
0: Ragazzi, qualunque cosa consuma energia, acqua, corrente, gas, tutto, quindi questo è abbastanza normale. Dice consuma tanta acqua. Va bene. Dai, tra poco l'oroscopo e l'agenda nei mattinieri.

0: su Radio Kiss Kiss, Tommaso Paradiso con i romantici. Buongiorno a tutti, è il momento di scoprire i segni zodiacali più fortunati di oggi.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Il nostro podio tra i segni zodiacali, partiamo dalla terza posizione occupata da quale segno?
2: Dal segno della Vergine. Precisione e calma vi permetteranno di trasformare una situazione incerta in un successo personale o professionale molto soddisfacente.
0: In seconda posizione quale segno zodiacale troviamo?
2: Il segno del Cancro. Sensibilità e intuizione oggi diventeranno un vantaggio concreto, soprattutto nelle relazioni e nelle decisioni importanti.
0: E il segno più fortunato di oggi è?
2: Il segno dei Gemelli. Le stelle favoriranno dialoghi, nuovi contatti e piccoli colpi di fortuna che arriveranno proprio quando meno ve lo aspettavate.
0: E allora facciamo il riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno della Vergine, in seconda posizione il segno del Cancro e in prima posizione il segno dei Gemelli.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: E adesso su Radio Kiss Kiss vi ricordiamo quali sono le cose da celebrare e da ricordare in questa data, 20 maggio.
2: Iniziamo dai santi del giorno: San Bernardino da Siena e Sant'Anastasio di Brescia.
0: Molto bene.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Oggi è la giornata mondiale delle api. Le Nazioni Unite si dedicano il 20 maggio alle api per sensibilizzare sull'importanza degli impollinatori per il pianeta e per l'agricoltura.
0: Bene, proteggiamo le api, poi...
2: Sì. In questo giorno del 1873 nascono i Blue Jeans. L'imprenditore Levi Strauss e il sarto Jacob Davis ottengono il brevetto del pantalone rinforzati con rivetti. Nascono ufficialmente i jeans moderni.
0: Sono nati oggi, io adoro il jeans. Meraviglioso. Sì. Poi, vai.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1944 Joe Cocker, voce graffiante inconfondibile del rock e del blues.
0: Mamma mia, che grande voce.
2: Festeggia oggi i suoi 80 anni e se li porta benissimo. Ancora Cher, no, perché è sempre uguale Cher, tu l'hai vista?
0: Si è operata a 3000
2: volte. È uguale. Vabbè. Comunque bellissima.
0: Ha un bravo
2: icona,
0: chirurgo,
2: certo. Sì, icona pop capace di attraversare decenni tra musica, cinema e televisione. Bene. Auguri a Diego Abatantuono, l'attore italiano compie oggi 71 anni.
0: Lo ricordiamo con una delle scenette più divertenti.
3: Torna dentro i pomeriggi, ci faccio trovare un filoncino speciale. Pan per i suoi tenti.
4: Allora torno nel pomeriggio. Alle 5, va bene.
3: Per lei il filoncino speciale c'è sempre.
0: Ha capito. Grande Diego, auguri.
2: Buon compleanno ad Albano Carrisi, il cantante compie 83 anni.
0: Ah, pure Albano, auguri.
2: Sì. Concludiamo Albano. Con la storia della musica. Nel 1978 i Bee Gees dominano le classifiche con La febbre della disco music. I fratelli Gibb sono ovunque grazie alla colonna sonora di Saturday Night Fever. Ben 4 le canzoni usate nel celebre film con John Travolta.
0: Attenzione, vediamo se lo dice bene.
2: More Than a Woman.
0: Sì.
2: How Deep Is Your Love.
0: How Deep Is Your Love.
2: Sì, cioè, Stayin' sì. Alive. Stayin' e Night
0: alive.
2: Fever.
0: Night Fever, vai. Le detti tutti benissimo, Aleti. Ben convinto, vi facciamo sentire.
2: Ma
0: vai.
2: Dai.
0: Dai, Fever, dai. Molto brava.

0: Dai, dai, andiamo.
1: Andiamo 2 anni più avanti. Loro lanciarono questa canzone nel 77, poi diventate famose nel 78 col film La febbre del sabato sera. Andiamo 2 anni più avanti, adesso restiamo quindi nell'ambito della storia della musica, quindi mattinieri di Radio Kiss Kiss, e troviamo un altro mito, Bob Marley and the Wailers. Una delle canzoni più note dell'artista, questa l'abbiamo ripescato dal 1980, Could You Be Love. Pronta?
2: Prontissima.
1: C'hai tutti gli accessori per godertela?
2: Vai.

recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà alle Maldive. Oggi si tenterà di riportare in superficie quelli di Giorgia Somacal e della ricercatrice Murello Denino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo plurimo. Siamo allo sport ciclismo. Filippo Ganna domina la decima tappa del Giro d'Italia via Reggio Massa di 42 km. Il portoghese Eulalio perde un paio di minuti al danese Vingegaard, apparso piuttosto sottotono, ma riesce a mantenere la maglia rosa. Tennis: Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione su erba, compreso il Queens e Wimbledon, l'ha annunciato sui social. Sto meglio scritto, ma non sono ancora in grado di competere. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana da Cristina Manco. Kiss kiss a

0: bellissima.
1: La regia video mi fa sapere che non gradisce questi limoni.
0: Sì, sì, allora Adriana, so stamattina al limonato di prima mattina, come vedete,
1: sì.
0: Indossa dei limoni.
1: Indosso dei limoni, Pippo, perché bisogna inaugurare la stagione calda, la stagione estiva, la stagione dei colori.
0: Ma hai usato un rinfrescante per l'alito, come si fa a limonare il primo mattino?
1: Pippo, il rinfrescante c'è sempre. Lavi i denti, fai il collutorio,
0: certo, vabbè, ho capito,
1: siamo a posto.
0: Si rinfresca tutto.
1: Buongiorno.

0: lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss con allora. Pippo e Adriana, la mattina vola via così.
1: Vabbè, non tutto per tutta proprio, però allora una, il ritornello Pippo e lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
2: Quello che avete imparato.
1: Quello che avete imparato
2: quello
1: a memoria.
2: Che sapete.
1: Vogliamo sentire i bambini che cantano la canzone, quindi okay. Cari genitori, metteteli davanti al telefonino, al vostro smartphone e gli fate cantare la canzone della nostra sigla. Mandate un WhatsApp al 347 490 0042. Sentiamo volentieri i bimbi che ascoltano il Pippo Pelosciò la mattina su Radio Kiss Kiss,
2: la nostra sigla, come ha fatto il primo
1: grazie.
2: Bambino che ce l'ha inviata Vincenzo. Allora,
1: grazie mille.
2: Aspettiamo tutti i bambini, poi dopo rafficone di bambini che cantano, ma intanto caro
1: Adriana,
2: Pippo,
1: ricordiamo una raffigona la mattina qui oggi,
2: no,
1: con i limoni.
2: Sì, ho capito perché alla regia video non piace,
1: non
2: l'abbigliamento.
1: Perché non piace?
2: Ha detto ti dà 3 4 5 6 7 8 taglie in più.
1: Ma non è vero,
2: Giuseppe,
1: ma stai
2: D'Amelio è molto critico.
1: Ma stai bene, ma
2: va bene, va bene.
3: Signora, i limoni, signora!
2: I limoni ingrassano stamattina.
1: Ma non è vero, ma ti stanno benissimo i limoni.
2: Ma sai che il video Pippo ci regala sempre delle taglie in più?
1: Eh sì, lo
2: ci
1: so.
2: Ci fa venire in video più brutti.
1: A me la gente dice, anche ad amici domenica,
2: sì?
1: No? Avete letto, vi ho mandato un messaggio di un'ascoltatrice che era lì presente.
2: E cosa ti ha detto?
1: E ha detto, Pippo, ma dal vivo la televisione non ti rende giustizia.
2: Dal vivo sei irresistibile.
1: Dal vivo sei irresistibile. Noi la salutiamo. Infatti non ha resistito la signora.
2: È irresistibile come un piatto di carbonara.
1: Sentiamo, abbiamo i bimbi che cantano, già che stanno arrivando al 347-490-0042. Io ne ho incontrato
4: Pippo Pelosciò dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
4: sono Maria.
2: Ciao Maria.
4: Pippo Pelosciò dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Tutta l'Italia ride, canta e dice re.
2: Bravissimo.
1: Ma bravi.

0: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Nicolò da Cave.
1: Ragazzi,
2: ciao Nicolò.
1: Ma mi fate piangere.
3: Pippo te lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Che belli che siete, grazie.
3: Pippo te lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Belli bimbi d'Italia.
3: Pippo te lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Ma questo è bellissimo.
2: Ma come sono bravi poi.
3: Pippo te lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Sempre più
3: se
1: piccoli.
3: Se ascolti il mondo pesa meno. Giuro.
2: 4-5
1: sì.
2: anni.
1: Sì.
2: Questa bambina ora.
4: Pippo te lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti.
1: Allora posso
4: io
1: dire
4: vado
1: che...
4: in gita.
1: Posso dire che mi batte il cuore, Adriana? Tutti
2: è vero,
1: bimbi.
2: Sono troppo carini. Questi sono i baby ascoltatori di Radio Kiss Kiss e del Pippo Pelo Show.
1: Bene, grazie, grazie di cuore a tutte. Adesso andiamo sotto la doccia. Tra poco vi raccontiamo l'argomento di oggi, quello di cui parleremo oggi.
5: Le canzoni sotto la doccia.
6: Onde sulle fonde, dei bianchi abbronzati attaccati a me, onde più profonde.
1: Ma la bellezza di questa canzone,
2: che
1: gratitudine posso avere per l'ascoltatore che l'ha cantata sotto la doccia.
2: Quindi grazie a tutti gli ascoltatori che in genere intorno alle 7 si cimentano a canticchiare una canzone che gli sta particolarmente a cuore, che non sentono da tempo. Questa è del 1995, grande emozione per Alex Baroni con Onde su Radio Kiss Kiss.

0: si risente la voce di Alex Baroni, che abbiamo riascoltato con grande piacere, cantata sotto la doccia dal 1995, era Onde, la sua bellissima canzone. Noi stamattina pensiamo agli italiani che ogni due mesi vorrebbero andare in vacanza.
1: Allora, giusto? Pippo, aspetta.
0: Chi lo ha detto, Adriana? Eccola là.
1: Guarda quanti. Cioè, io ho un faldone qui, non ho proprio delle notizie, proprio un faldone, ho studiato.
0: Sì, sì, sì. Tu sei la rovina delle aziende.
1: Allora, Pippo.
0: Quelli come te sono la rovina delle aziende.
1: Lasciami dire cosa dice la scienza. Non lo dico io, lo dice la scienza. Per fortuna che esistono questi studiosi che lavorano per noi.
0: Sentiamo. Chi è? Lavora per te questo studioso? Scusami, lo paghi tu? Lavorano per noi. Ma che stai?
1: Teco, lavorano anche per te, senti. Sì. Secondo diversi psicologi del lavoro ed esperti di benessere, per evitare il burnout e mantenere alta la produttività, dovremmo fare burnout? Piccoli blocchi di vacanza ogni 60 giorni, invece di concentrare tutto ad agosto. Quindi, ecco, fammi pensare, lavori settembre, ottobre, novembre, via.
0: Adriana, ma stiamo parlando della
1: dicembre,
0: gente
1: gennaio,
0: che lavora,
1: febbraio,
0: della
1: via.
0: Gente che lavora, non di te che
1: marzo,
0: lavori due
1: aprile,
0: ore al giorno e guadagni quello che guadagnano le persone lavorando 20 ore al giorno per 9 mesi e tu li guadagni in un mese,
1: tipo,
0: lavorando due ore al giorno. Ma
1: facendomi i calcoli, oggi non dovrei essere qui.
0: Ma come?
1: Dovrei essere, che ne so, su una spiaggia caraibica con un cocco in mano.
0: Allora, con un cocco in mano,
1: sì.
0: In testa devo dare un cocco. Ma allora,
1: tipo in costume,
0: Adriana
1: cocco in
0: ha
1: mano.
0: Trovato, tanto ha girato, tanto ha voltato, ha trovato uno studio che la rappresenta.
1: Vero?
0: Totalmente.
1: Oh.
0: Che non credo rappresenti nessun titolare di azienda.
1: Facciamo
0: italiana.
1: Facciamo un gioco.
0: Vorrebbe andare in vacanza ogni due mesi.
1: Ogni due mesi. Quindi io non dovrei essere qui.
0: Tu
1: oggi
0: vorresti
1: mercoledì
0: essere
1: 20
0: qua
1: maggio.
0: Sul Ciringuito adesso.
1: Esatto.
0: Con un cocco in mano.
1: Con un cocco in mano. Pica, dammi il cocco.
0: Dagli
1: cocco in mano.
0: Pippo, dalle il cocco. Vediamo. Aspetta.
1: Vuoi fare un bagno?
0: Ma quando mette i tacchi è impazzita.
1: È vero. Pippo, mi spalmi la crema solare, per piacere.
0: Sì, sì, te la spalmo.
2: Adriana, hai ragione.
0: Ecco qua.
2: Ogni due mesi, massimo due mesi e cinque giorni.
0: Allora.
2: Pasquale D'Ariano.
1: Ciao Pasquale.
0: Allora, team Adriana i nulla facenti.
1: Ma che nulla facenti?
0: Team Pippo Pelo, quelli che vogliono lavorare per portare avanti il paese. Non si può fermare ogni due mesi. Già facciamo un ponte a settimana qua in Italia, poi fermiamoci pure tutto sto tempo.
1: Allora, io vorrei essere adesso, in questo istante, mercoledì 20 di maggio, alle 7:13 su una spiaggia caraibica con un cocco in mano.
0: Lo sapete, dove
1: tu
0: vorrebbe,
1: dove vorresti essere?
0: In questo momento, mercoledì 20
1: maggio?
0: Di maggio alle 7:13 nel letto a ronfare. Vorrei stare nel letto a ronfare. Allora, 347
1: lui è team lavoratori, capito?
0: 490-0042, cosa vorreste fare in questo momento? Dove vorreste essere?
1: Dove siete e dove vorreste essere?
0: Dove
1: adesso
0: siete in questo istante? Rispondete in massa, mi raccomando. E dove invece vorreste essere? La Petro vorrebbe stare, l'ha già detto, su un Ciringuito.
1: Dammi il
0: dove,
1: cocco! Grazie, Pippo.
0: Fica sempre velocissimo.
1: Dammi il cocco è la...
0: Se vuoi te lo do io un cocco.
1: Monnato e
0: è buono. Esattamente.
1: Vabbè, allora, gli italiani rispondono in questo momento dove siete ora, anche se siete in auto, a casa, ci state guardando, oppure siete già in ufficio, siete al bar, siete in palestra, e dove vorreste essere.
0: Dove
1: potete
0: vorreste
1: sognare
0: essere
1: in grande,
0: in
1: ovviamente.
0: In questo momento, va bene, 347-490-0042. Mi raccomando, mandateci i vostri messaggi, datevi da fa, grazie mille. Allora, l'estate è alle porte, cresce, Adriana, la mia voglia di partire.
1: Appunto, io prenoto ora con Costa.
0: Anch'io, con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, posso modificare data o meta fino al 31 giorni prima di partire.
1: In più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
0: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Kiss. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
0: Kiss. In the sky.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Kiss. Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
12: La spesa intelligente.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.

0: con Al mio paese, tantissimi, noi stiamo parlando di una vacanza di 2 mesi, tantissimi ogni 2 mesi vorrebbero tornare al loro paese, no?
1: Sì.
0: E quindi
1: l'Italia
0: noi possiamo...
1: è un paese a sua volta fatto di tantissimi comuni e di piccoli centri.
0: E noi possiamo chiedere agli italiani qual è il vostro paese di origine, dove siete e dove
1: adesso?
0: E qual è il vostro paese? Sì, se vogliono possono dircelo, no?
1: Va bene.
0: Buttarcelo dentro anche nei messaggi. Se voi siete di, che ne so, Rocca Palandra in Puglia, ma lavorate, vivete a Milano, quando è che vedete al vostro paese, tornate al vostro paese, vorreste tornarci.
1: 347, magari ogni 2 mesi, come dicono le statistiche.
0: 490-0042, perché questa canzone fa un bellissimo quadretto di questa roba qua, no? Che è reale. Che
1: ci restituisce proprio la fotografia tipica di certi paesi del sud.
0: È che tu vivi.

0: Rituccia,
1: Maria,
0: sai,
1: la trovi, l'hai
0: Maria,
1: già detto.
0: Maria
1: la trovi sempre.
0: Esatto, quindi mandateci messaggi anche su questo. Abbiamo Daniele da Milano, buongiorno Daniele.
1: Ciao Daniele.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno.
2: Allora, io sono in fiera a Milano.
0: Sei in fiera?
2: Per un montaggio di Tutto
0: Food. Non ho capito, sei in fiera per Tutto Food?
2: Sì, sto facendo lo smontaggio della fiera di Tutto Food di Milano.
0: Ah, stai smontando la fiera, sì.
2: Sì, invece vorrei essere alle Gran Canaria.
0: Vorresti essere alle Gran
1: Canaria.
0: È vero,
1: clima perfetto in questo periodo.
0: Ricordiamo,
1: vero,
0: sì, Adriana a Napoli è conosciuta per essere la Gran Canaria. Adriana Canaria, sì, come l'uscita.
2: Ieri per la prima volta ho visto la foto di Adriana, se me lo permetti, sei bellissima Adriana.
0: Sì, Adriana.
2: Ho sentito sempre la tua voce.
0: Hai visto?
1: Ieri per la prima volta ti è venuta la curiosità.
2: Sì.
0: Senti, come mai a me non stai facendo nessun complimento?
2: Perché
0: caro?
2: Non ti ho visto, non eri interessato.
0: Vedi Daniele, grazie.
1: Vabbè, ho capito, ma se vedi me in genere vedi anche...
0: Ma come mai sei stato mosso dalla curiosità di vedere Adriana e non me?
2: Perché Adriana ha una voce bellissima. Allora
0: e io ho una voce di merda?
2: No, non mi capì. Comunque, se riuscite a mandarmi alle Canarie, io parto oggi stesso.
0: Sì, io ti mando non alle Canarie, ma fanculo. Però...
1: Comunque, Daniele, posso dirti, te lo dico in lingua madre, non ti perdi niente. Cioè, nel senso, non ti perdi niente, non ti preoccupare, continua a
0: che
1: vedere
0: la
1: le
0: verità,
1: mie foto.
0: Che è la verità. Va bene, Daniele, allora, tu sei in fiera a Ro, giusto sei?
2: A Ro, esatto.
0: A Ro,
2: sì,
0: a smontare,
2: sì.
0: Ma vorresti stare in questo momento alle Canarie. Quale delle isole Canarie in particolare?
2: Ma di solito vado a Maspalomas, basta che vedo acqua, mare, sabbia, non voglio neanche la musica, non voglio niente.
1: Non vuoi niente, hai ragione, il suono della natura e basta.
2: Sì,
1: invece non ci puoi andare, mi sembra giusto, perché lavori e quando è che ci andrai, quando è che avrai le ferie?
2: Avrò le ferie quest'estate.
1: Ad agosto.
2: Andrò in Calabria, mio paese di origine, ma sarò impegnato per festeggiare i miei 40 anni. Avrò 500 invitati che arriveranno da tutto il mondo.
0: 40 anni, 500 invitati, raga, che bella festa. Dove la farai la festa, hai detto?
2: La farò in un paesino della provincia di Crotone che si chiama Scandale, e lì

0: Bravo Daniele!
1: Bravo Daniele!
0: Veniamo anche noi alla tua festa!
2: Volentieri, sarebbe un bel regalo!
1: Tanto 500, 4 in più, 5 in più, che vuoi che sia, va bene?
2: Niente, niente!
1: Un abbraccio!
2: Grazie, ciao
1: Daniele,
2: ciao.
1: Grazie mille!
0: Schisso a te, ciao!
1: Vedi
0: ciao.
1: Che c'è tanta gente che torna al suo paese, Adriana, qui siamo pieni di messaggi, chi da Londra, chi da New York, chi...
0: Vai. È vero,
3: buongiorno,
0: vero, sentiamo!
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Sebastiano, sono di origine di Augusta, provincia di Siracusa, ma da 35 anni mi trovo a Milano per lavoro.
1: Per lavoro?
3: Grazie, okay. Buona giornata, chissà a tutti.
1: Ciao, non ha preso nemmeno una virgola di accento milanese.
0: Zero.
1: Quando lo dà nel tuo paese?
4: Ciao, no. Radio Kiss Kiss, io sono Deborah, sono nata alla Terza in provincia di Taranto e vivo a Bari.
1: A Bari, vabbè, okay, sei vicina.
5: Ok, ciao, Kiss, vivo a Monza, ma sono di Castelbuono, provincia di Palermo.
1: Un bacio a tutti, Kiss Kiss.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana.
0: Buongiorno.
6: Sì, sì, questa canzone è proprio calzante nel mio caso, perché io sono pugliese, sono di Bari, ma lavoro a Napoli, sono un carabiniere, quindi quando torno a casa per me effettivamente come dice la canzone.
1: Sì, vedi i panni stesi.
0: È proprio come dice la canzone.
1: Vedi i panni stesi. Attenzione, complimenti a Serena Brancale, che è stata, diciamo, l'ideatrice di questo pezzo.
0: Uh-huh. È la titolare.
1: È la titolare che ha coinvolto anche Delia e Levante, che sono due ragazze siciliane e una pugliese, che è lei. Uh-huh. E per dire, quando torniamo nei nostri paesi vediamo scene che altrimenti nelle grandi città, Milano, in cui viviamo.

0: dappertutto.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno.
3: Io vivo ad Arezzo e sono di Nola e torno a Nola ogni anno. Vabbè, diciamo spesso, però in particolare torno sempre a giugno, per fine giugno, quando c'è la festa dei
0: gigli. La festa
3: gigli.
0: Dei gigli.
1: È vero. È vero.
0: Eh sì, perché poi ci sono anche le luminarie, no? Anche citate nella canzone, con le luci sempre accese, che sono le luci di festa.
1: È, diciamo, una fotografia, l'abbiamo detto già la scorsa volta, tipica sia della Sicilia che della Puglia.
0: Della Puglia, però, anche della Campania, tornano anche per le feste del paese.
1: Le feste del paese.
4: Prego. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
4: Sono Luca, nativo di Santa Maria Capovetere, ma vivo a Bologna dal 2003.
0: Oh, vedi, ciao Luca, grazie.
5: Kiss a te. Buongiorno Radio Kiss Kiss. Il mio paese di origine è Stella Cilento.
0: Bene.
5: E invece vivo in provincia di Lecce.
0: In provincia di Lecce.
1: Ok. Beh.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Francesca da Modena. Il mio paese di origine, dove praticamente ci sono le mie radici, e anche se sono cresciuta a Modena, è Feroleto della Chiesa, in provincia di Reggio Calabria.
0: Ah, vedi? Hai capito?
7: Buongiorno Kiss Kiss, originaria di Zungri, provincia di Vibo Valentia.
0: Zungri.
1: Ok, ok, ma mai sentita.
8: Ciao, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
8: Io sono della Costiera Amalfitana di Braiano.
1: Di Braiano.
8: E vivo nella provincia di Cuneo.
0: Vive nella provincia di Cuneo, è una differenza.
9: Buongiorno Adriana, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Kiss Kiss, la radio numero uno. Io vado controcorrente, sono nata a Monza, in provincia di Milano, e vivo da 30 anni a Ortanova, in provincia di Foggia.
0: In Foggia!
1: Ma si sente dall'accento.
0: Meno male che ogni tanto c'è qualcuno che va controcorrente.
1: Un'inversione di tendenza e di marcia.
0: Continuate 347-490-0042, dove siete, dove vorreste essere. Poi, se siete di una grande città, vivete una grande, avete origini in un paese, stiamo prendendo anche spunto dalla canzone delle Tre Marie, che sono Serena Brancale, Levante e Delia, che quando torno al mio paese, si titola così, quando torno al mio paese.
1: Al mio paese.
0: Al mio paese. Vai.

0: Crazy Song dal 2011 su Radio Kiss Kiss.
1: Sono le 7.35, ancora una volta buongiorno a tutti voi. Cerchiamo di capire anche come sarà il tempo previsto per questo mercoledì 20 di maggio. Come sempre ci colleghiamo con la nostra redazione del Meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione e rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Nelle prossime ore sole protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre altrove non sono attesi fenomeni e il tempo resterà stabile. Massime in aumento tra 19 e 25 gradi al nord, tra 20 e 26 al centro, tra 19 e 23 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: Kiss, kiss.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: la canzone di Ray. Attenzione, perché tra poco arriva l'oroscopo. L'oroscopetro, sì, sì, di cui si parla tantissimo in Burgundi, che è un paese
1: anche lì.
0: Ma non in Italia. Purtroppo in Italia non se ne parla ancora dell'oroscopo.
1: No,
0: in Italia,
1: se ne parla.
0: Adriana, ma presto arriverà.
1: Quindi prenotatevi il vostro segno zodiacale attraverso una nota vocale. Stiamo chiudendo il cerchio dei 12 segni. Poi ripartiamo ovviamente da zero, da capo. Beh. Ok, quindi vostro segno zodiacale, il vostro nome al 347-490-0042.
0: Serena Brancale, Levante e Delia hanno fatto una canzone che verranno a cantare anche il 30 di maggio in Piazza Castello a Torino al Kiss Kiss Way. Brave!
1: Prima tappa del nostro tour.
0: La canzone che si intitola Al mio paese, la seconda edizione del Kiss Kiss Way, 4 tappe meravigliose. Saremo a Torino, poi a Baia Domizia, poi a Viareggio e poi a Pescara. Uh-huh. Il gran finale, ma attenzione, a Torino ci saranno anche loro 3 che dedicano questa canzone a tutti quelli che vivono in un posto, ma in realtà sono originari di un paese, di un piccolo paese, che quando tornano fanno festa.
2: Buongiorno, schizzo a tutti. Siamo
1: Buongiorno.
2: Luigi e Valentina, che stiamo a Milano, ma siamo io di Napoli e lei di Lecce, quindi sì, questa canzone ci fa piangere.
0: Quella canzone li fa piangere. Adriana non piange mai, perché lei nel paese ci è nata e ci è rimasta.
1: Tipo, torno sempre al mio paese,
0: tutti i giorni.
1: Sempre al mio paese. Tu invece quando te ne vai a quel paese.
0: Adriana ha le lenzuola stese. Adriana mette le lenzuola a casa. La madre di Adriana è Teresa, la classica donna seduta, come viene citata nella canzone, seduta davanti ai portoni dei palazzi, le Madonne nelle chiese, la Madonna delle galline. Che è tipica. Adriana vive questa realtà quotidianamente, ma sentiamo gli altri.
3: Ciao a tutti, io sono Debora.
1: Ciao Debora.
3: Sono di Cava dei Tirreni,
1: provincia di Salerno.
3: Vivo in Trentino. Buongiorno Radio Kiss Kiss. Il mio paese di origine è Stella Cilento. E invece vivo in provincia di Lecce, nel Salento.
0: Oh, vedi?
1: Ok, chi sta te?
4: Buongiorno a tutti. Io sono salernitana, ma vivo a Rimini.
0: Ah, vedi?
5: Ciao, okay. Ciao Adriana. Io sono della costiera amalfitana di Braiano e vivo nella provincia di Cuneo.
1: Ok, ah, vedi, la bellissima prima. Braiano.
6: Ciao Adriana, sono Silvio. Oggi vivo a Pesaro, perché sono un carabiniere.
0: Ok. Vabbè, non ci ha detto di dov'è Silvio, va bene.
7: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
7: Originario di Zungri.
0: Anche questa l'abbiamo sentita prima. C'è okay, un problema. Penso stiamo ascoltando.
8: Buongiorno,
0: messaggi già
8: Kiss
0: sentiti.
8: Kiss. Io sono Salvo, sono con mia figlia Sofia, noi siamo originari di Roccella Valdevone, ma viviamo a Cordenons, provincia di Pordenone.
0: Pordenons.
9: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
9: Abito a Bologna da 30 anni, ma sono di Solano, provincia di Reggio Calabria. Calabria bella.
0: Allora, ricordiamo che a Torino ci saranno anche Francesco Gabbani, ci sarà Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e poi Arisa,
1: Geax, Clara, Fra Quintale, Gaia, Dito nella Piaga.
0: Tantissimi artisti a Torino con noi, e soprattutto che venerdì 29 il Pippo Pelo Show lo facciamo da Piazza Castello. La piazza sarà aperta, quindi chi ci vuole venire a trovare, noi dalle 7 alle 9 saremo lì, amici di Torino, non ci deludete, perché la Petra ha già detto, ma tanto non viene nessuno a vederci. Sì, poi vedrai se verranno o meno. Prego, andiamo avanti. Kika, grazie.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono originario di Bitonto e vivo da quasi 40 anni nella provincia di Cuneo, Vicoforte.
0: Ah, vedi?
1: Ok, poi sentiamo ancora.
11: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Federica da Modena, ma originaria di Scalea.
0: Sì, ma dobbiamo mettere un po' la canzone quando
12: Kiss
0: torno al mio paese.
12: Io sono Rosa, sono originaria di Pompei, ma per amore vivo a Palermo. Kiss a tutti.
0: Kiss
1: a te,
0: grazie.
1: Però vive a Palermo.
0: Salutiamoli tutti gli italiani che vivono in un luogo, ma che in realtà sono originari di un posto molto lontano, tanto lontano che quando sentono quella canzone si emozionano
1: e sognano di tornarci, come dicono le statistiche, almeno ogni 2 mesi.
0: Assolutamente,
1: cioè, è
0: sì.
1: Onesto tornare ogni 2 mesi dalla propria famiglia nel proprio paese d'origine. Intanto su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Questo pezzo è meraviglioso di Achille Lauro, Perdutamente.

0: fuoco d'artificio.
1: Grazie ad Achille Lauro che è venuta a rallegrarci con questa sua canzone intitolata Perdutamente.
2: Eh beh, una canzone molto emozionale.
1: Molto bella, molto emozionante. Prego.
3: Ciao, mi chiamo Giovanna e sono il segno del Capricorno.
2: Bene. Oh, il segno del Capricorno che mancava all'appello, Pippo.
1: Adriana, mi raccomando, gli amici del Capricorno sono severissimi nel giudizio.
2: Giuseppe Lamella è Capricorno.
1: Sono severissimi nel giudizio, stanno lì, sono tutte orecchie. Peppino è un orecchione enorme, lo ricordiamo. Per ascoltare il proprio oroscopo.
2: Sono quelli nati tra la fine di dicembre e gennaio. Questo
1: sì,
2: è il segno del Capricorno.
1: Okay. Allora andiamo, via.
4: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
5: Ah, per piacere, sì.
2: Allora, amici del Capricorno, oggi avete la simpatia di una cartella esattoriale sul parabrezza. Voi non vi svegliate, voi vi quotate in borsa.
1: Addirittura.
2: Sì, Pippo.
1: Guarda quello come è felice. L'orecchione.
2: Allora, se avete un capo capricorno, se arrivate in ufficio alle 9.01, vi fissa l'orologio e il suo cervello fa popi popi.
1: Addirittura.
2: Errore di sistema, trattenuta sullo stipendio. Oggi non regalategli sorrisi, chiedetegli solo la fattura. Amore. Per fare fichi fichi con un capricorno, senti bene Pippo e vedi se non è Giuseppe D'Amelia.
1: Sì.
2: Per fare fichi fichi con un capricorno dovete mandare una raccomandata 3 settimane prima con marca da bollo.
1: È proprio
2: se
1: lui,
2: vi concede 10 minuti, fidatevi, starà cronometrando la vostra produttività.
1: Mi sfugge capire chi possa essere interessato a fare fichi fichi con il nostro Peppino che è Capricorno e addirittura avere la pazienza di attendere 3 settimane.
6: Sono Renata.
1: Ah, brasiliana. Brasiliana è cliente, non è interessata.
6: Sì.
2: Esatto.
1: Perché sì. Lui ama, diciamo, con Renata certe cose che altri non.
6: Lui piace essere dominato.
2: Ma proprio perché
1: sì, Capricorno piace essere dominato.
2: Allora, se il vostro collega odiato, attenzione, Capricorno, rubategli la sua penna preferita o qualche oggetto preferito. Lo vedrete piangere per la prima volta dal 1998. Quindi guai a sottrargli qualcosa, a rubare qualcosa al Capricorno o a chiedergli qualcosa in prestito.
1: Pedro. Grazie Adriana, i Capricorno sono tenuti subito a farci sapere in tempo reale se si sono ritrovati nell'oroscopetro di oggi. Mi raccomando, 347 490 0042. Avete gradito, pensate di rientrare nella categoria Capricorno come Adriana vi
2: ha descrizione?
1: Esatto. Mm-hmm. Mi raccomando, datevi da fare.
7: Molto commerciale.
2: Vabbè, molto
1: l'oroscopo
2: commerciale.
1: Un po'
2: sì.
1: Commerciale. Gli amici del Capricorno stanno mandando tanti messaggi, Adriana.
2: Intanto sono le 7:53. Andiamo indietro nel tempo con un pezzo meraviglioso della storia della musica. 1995, Bobby Brown con Two Can Play That Game.
8: History.

0: Adriana, per fare fichi fichi con mia moglie Capricorno devo fare richiesta tramite PEC. Andrea conferma, diciamo, vedi, il tuo oroscopo di oggi. Abbiamo ascoltato Bobby Brown per chiudere l'ora con Two Can Play That Game dal 95, il nostro History Kiss.
1: Sono le 7.57, tra pochissimo aggiorniamo anche l'attualità con Antonio Mercurio.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Buona giornata, un saluto a tutti voi. L'Europa dice sì all'accordo sui dazi con gli Stati Uniti. Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un'intesa sull'attuazione delle disposizioni tarifarie contenute nella dichiarazione del 21 agosto 2025. L'annuncio della presidenza di turno cipriota. La svolta sul cosiddetto patto di Thornberry mette fine a mesi di stallo istituzionale e punta a disinnescare le tensioni con Trump, che aveva fissato al 4 luglio l'ultimatum a Bruxelles minacciando dazi punitivi al 25% contro i beni europei in caso di mancata ratifica. E all'Unione pare schiudersi uno spiraglio anche sull'utilizzo della flessibilità per quanto riguarda l'energia, lo fa sapere Fratelli d'Italia dopo l'incontro dei conservatori europei con Ursula von der Leyen, che fa seguito alla lettera di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione con la richiesta di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per estendere la deroga del patto di stabilità ai costi della crisi energetica. Non credo vi siano pregiudizi, c'è la consapevolezza di una situazione eccezionale, afferma dal G7 delle Finanze di Parigi il ministro Giorgetti, che poi annuncia.
5: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione.
4: Iran, abbiamo fatto un lavoro eccezionale, penso che lo concluderemo rapidamente, così Donald Trump alla Casa Bianca in occasione del Congressional Picnic. Il presidente americano ha ribadito che Teheran non avrà l'atomica e che la riapertura dello stretto di Hormuz è necessaria per tutti, ma secondo il Wall Street Journal, che lo apprende da fonti informate, i negoziati tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica hanno registrato scarsi progressi. Israele conferma di aver preso il controllo di tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, ad aver fermato i 430 partecipanti alla spedizione, compresi 29 italiani, tra cui l'eurodeputato 5 Stelle Dario Carotenuto. In nessun momento sparati colpi d'arma da fuoco, spiegano dalla Marina, impiegati solo mezzi non letali contro l'imbarcazione e non contro le persone a bordo, nessun contestatore è rimasto ferito. Il ministro Tajani, per il tramite dell'ambasciatore Ferrari, ha chiesto che ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso. A Napoli è crollata nella notte una parte della vela russa di Scampia. L'edificio in via di demolizione era disabitato, ma un pezzo dello stabile che si è staccato ha finito per sgretolarsi a ridosso di un condominio. Non risultano feriti, oltre 40 le famiglie evacuate. Lo sport, calcio, Serie B, il Monza batte la Juve Stabia 2-1 e conquista la finale play-off. Stasera il ritorno dell'altra semifinale.

0: cari chiavari.
1: Non si presta per niente a nessun doppio senso.
0: La chiavari, la tappa di oggi.
1: Va bene, via. Sono le 8:01, buongiorno a tutti voi.
0: E un saluto a Eulalio, che è ancora prima.
1: Esatto,
0: cioè,
1: esatto.
0: Noi abbiamo al primo posto Maglia Rosa, uno che si chiama Eulalio.
1: Ecco,
0: portoghese,
1: vedi?
0: Ovviamente.
1: State ascoltando Radio Kiss Kiss, anche in TV. Radio Kiss Kiss. Ok, e oggi parliamo di vacanze, abbiamo iniziato proprio alle 7 col rendervi partecipi di questo nuovo studio che è accreditato dagli scienziati, cioè bisognerebbe fare un piccolo blocco di vacanza ogni 2 mesi, cioè ogni 60 giorni i lavoratori indefessi avrebbero bisogno di staccare la spina per non andare
0: sì,
1: in burnout.
0: Ma basterebbe andare a Porcari, a Chiavari e passare diciamo 2 giorni,
1: 24 ore, anche 48.
0: Prima
1: sì,
0: andate
1: sì.
0: un po' a Porcari e poi andate un po' a Chiavari,
1: per esempio.
0: E quindi così diciamo il quadretto è completo.
2: Pippo, ma che ne dici di una chiantella, ecco. Io e te?
0: Allora, una chiantella, lo ricordiamo,
1: che ne
0: per
1: dici?
0: Essere chiari, non è a Chiavari, quella è una chiavarella forse, non lo so, perché la chiantella è la passeggiata nel Chianti, chiamasi chiantella passeggiata nel Chianti. Se qualcuno pensa in malafede che stiamo facendo dei doppi sensi, eccetera, eccetera, è diciamo la malizia è nelle orecchie di chi ascolta.
1: Esatto, perché non ci sono doppi sensi, c'è un unico senso e basta.
0: L'ascoltatrice voleva, facciamo solo sentire l'ascoltatrice, gradiva fare una passeggiata con me nel Chianti.
2: Sì. Ma che ne dici di una chiantella io e te?
0: Ecco, il tono lascia ovviamente qualche dubbio.
1: Ma che ne dici? Ma aspettiamo la risposta.
0: Lei
1: sta
0: potrebbe fare
1: sta
0: la tappa del Giro d'Italia di oggi, Porcari Chiavari, che mi sembra.
1: La vorrebbe fare con te la tappa, Pippo.
0: Va bene.
1: L'accompagni, che dici? Allora, vi abbiamo chiesto pure.
0: Ricordiamo
1: dov'è?
0: Che Adriana, per evitare la tappa di oggi, ha messo i tacchi. Andiamo avanti.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: È verissimo, lo era il mio marito. Ed era così, preciso.
0: Guarda, il Capricorno, vedi, avevamo detto del Capricorno. E attenzione, perché qui stiamo parlando di dove siete e dove vorreste essere. Questo è il momento di oggi. Dove siete in questo momento, cosa state facendo, ma dove invece vorreste essere, visto che il giusto sarebbe prendere le vacanze, secondo certi studi che trova solo Adriana.
1: No, è vero.
0: Una volta ogni 2 mesi. Valentina,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Vale.
4: Buongiorno, ciao ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Buon mercoledì.
0: Ma benvenuta.
4: Grazie, grazie Pippo, siete stupendi, sia tu che Adriana e tutta la vostra equipe.
0: Grazie.
1: Equipe ancora non ce l'aveva detto nessuno.
0: Siamo una bella equipe.
1: Noi siamo dei chirurghi, lo sai, operiamo alle
0: 7. Pica la t-shirt dietro, c'è scritto Pippo Pelo Show staff. Lui fa parte dello staff.
4: Siete fantastici, ragazzi. Siete dei medici, io dico, a livello psicologico ci date una grossa energia, una grande carica.
0: Grazie mille.
1: Grazie Vale, siamo felici. Senti, tornando a te, tu dove sei adesso? In auto?
4: In questo momento sono in auto, ragazzi, tra 10 minuti devo timbrare.
0: Ok, quindi sei nella routine quotidiana di quale città?
4: Esatto.
0: Dove ti trovi?
4: In questo momento mi trovo a Busto Arsizio.
0: Sei nella routine Busto di Busto Arsizio, ma in questo momento vorresti essere dove?
4: Al mare, ragazzi.
1: Vedi?
4: Una località
0: con
4: al
0: le
4: mare,
0: natiche nell'acqua.
4: Piaggia, al sole.
1: Aspetta. Senti qua.
0: Voglio ricordarti che Adriana in Puglia per anni ha lasciato le sue natiche perché le porta nell'acqua.
1: Tra un po' vado a recuperarle.
0: Sì, sì, e le lascia lì galleggianti. Ci sono queste due forme.
4: Lei del resto ha un corpo impeccabile, per cui se lo può permettere.
0: Scusa un attimo, scusa Valentina.
1: Grazie, Vale, non è vero.
0: Valentina, invece di questi complimenti, diciamo così, gratuiti, dobbiamo sentire le natiche di Adriana che galleggiano in quel della Puglia. Senti?
4: Fantastica.
0: È veramente fantastica, Adriana, delle natiche stupende. Sì,
1: grazie,
0: sì, sì.
1: Valentina, ma quanta autostima stamattina.
0: Sì, sì,
1: grazie.
0: Con sto culo appoggiato sull'acqua, veramente.
1: Oh, vado a recuperare il culo quest'anno.
4: Non sai cosa, non c'è cosa più bella di quando appunto delle persone siano non solo belle fisicamente ma anche a livello interno.
0: Senti Valentina, però
1: grazie,
0: troppi complimenti, poi troppi complimenti sembrano finti, quindi fermiamoci qua con i complimenti.
4: No,
0: grazie.
4: No, sono sincera Pippo, e ho molta stima anche di te perché sono
0: grazie.
4: Una persona fantastica.
0: No, ma va bene così, lo so, l'hai già detto, quindi ci fa molto piacere. Tornando
1: grazie,
0: a te,
1: Vale.
0: Quindi

0: Se essere al mare, hai una località che ti piacerebbe, dove ti piacerebbe andare?
1: Ma in realtà, guarda, con tutte le località meravigliose che abbiamo in Italia, io resterei qui in Italia.
0: In Italia. Quindi le tue natiche, dove le vedremo galleggiare quest'estate, Valentina? Dove galleggiare?
1: Quest'estate in quel della Toscana, Marina di Castagneto.
0: A Marina di Castagneto, se vedrete due onde molto simili, con un abballamento, saranno le natiche di Valentina. Va bene.
1: In agosto, sì.
0: Grazie Vale, kiss kiss a te.
1: Prego.
2: Sei molto dolce, ragazzi. E stai sempre con noi, Vale, kiss kiss a te.
1: Siete fantastici.
0: Allora Vale, ciao. Noi in un momento di depressione, quando non ci sentiremo fantastici, ti chiameremo in privato e tu ci riempirai di complimenti, va bene?
2: Sul corpo, sulla mente, su tutto.
1: Ve lo meritate.
0: Grazie, grazie mille, kiss kiss
1: ciao,
0: a te. Ciao, baci,
2: ciao.
0: Andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia.
4: Cama cama cama cama cama camminio. We come and go, we come and go. Oh.
0: Bella! Boy George, Culture Club.
2: Questa è del 1983, una botta di vita, a quest'ora sono le 8:07 e Culture Club con Cama Chameleon su Radio Kiss Kiss.

0: ce l'andiamo, Adriano, adesso al volo in Sicilia, dove ci sono due ascoltatori, Ketty e Fabio. Sentiamo prima Ketty da Catania. Ciao Ketty, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Ketty, com'è Catania oggi? Bella calda?
2: Bella calda, bel sole.
0: Bel sole, tu sei a fare cosa?
2: Io sono imbottigliata nel traffico e sto andando al lavoro.
0: Ok, Adriana ti chiede adesso dove vorresti essere, perché in qualsiasi posto ci verrebbe anche lei.
1: Eh no, ma certo, dove vorresti essere? Non ci sono mai stata. Dove vorresti essere tu? Dove?
2: A New York.
1: Noi, Pippo, io e te non siamo mai stati a New York.
0: Mettiamo New York, oh. Pica, per farla sentire un attimo a New York.
1: Senti, Ketty, ma ci sei già stata?
2: Io ci sono già stata tre volte.
0: Tre volte? E noi non ci siamo stati manco una, pensa te, E quindi per tornarci...
1: Che poi forse questo sarebbe il periodo migliore per visitare New York, no?
2: Esatto.
1: Prima
2: esatto,
1: del grande caldo e dopo il grande freddo.
2: Infatti, bellissima.
0: Senti, che cosa ti attrae, visto che ci torni sempre di New York? Cosa che ti piace?
2: Allora, la grandiosità della città. Sì. Il fatto che è una città che non dorme mai.
0: Vai, col sottofondo.
2: E poi ci sono tantissime... Oh, fantastico. E poi ci sono tante etnie, incontri tantissima gente, incontri tantissimi siciliani.
0: Bella.
1: Il fatto che...
0: Mamma, io sogno con Liza Minnelli. Per me New York è questa, ma c'è anche Empire State of Mind di Alicia Keys con Jay-Z, che è bellissima.
2: Meraviglia.
0: In New York, bellissima, stupenda.

0: dobbiamo deludere perché non sei a New York ma sei a Catania e sei in mezzo al traffico.
1: Esatto. Ragazzi, per me è stata una grande emozione parlare con voi, io vi ascolto tutte le mattine, mi sveglio con voi.
0: Grazie, con quanto sei bella, grazie mille.
1: Seguo tutto, ragazzi, e per me è stata una grande compagnia, grazie per quello che siete.
0: Bene, baci, baci, grazie, Ketty, grazie. Ciao, Ketty. E da Catania andiamo a Messina dove c'è Fabio, buongiorno. Ciao, ciao Fabio.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, eccoti. Fabio, quanto mi ritrovo in te. Fabio, tu cosa fai nella vita?
2: Io lavoro in un centro analisi.
0: In un centro analisi, quindi una routine piuttosto impegnativa, no? Tutti i giorni.
3: Sì, sì. Anche noiosa a tratti, vero?
2: No,
0: noiosa perché?
3: Non lo so, perché sei lì.
0: Ha deciso
3: chiuso.
0: Che è noiosa.
2: Fanno tante cose, non è
0: esatto. Noioso.
3: Non è noioso?
0: No. Sì, sì.
3: A guardare le analisi tutti i giorni. Non è, non ti annoia?
0: Ha deciso che ti devi annoiare.
3: No, perché è un lavoro. Allora, no, aspetta, Fabio, scusami, intendevo, è un lavoro dove non c'è creatività, è giusto?
0: Ma
3: devi fare quello che devi fare.
0: Ma se tutti ragionassimo così, nessuno farebbe. C'è creatività.
3: Vabbè, ok. È noioso, Fabio, scusa.
0: Allora, la Petro ha deciso che deve essere noioso il tuo lavoro, ma non lo è. Ma sentiamo, Fabio, dove vorresti essere invece?
3: Essere?
2: Io vorrei essere a letto.
0: Bravo!
3: Ecco.
2: A dormire.
3: Cioè, lui fa un lavoro noioso e poi vuole andarsene
0: ma
3: a dormire.
0: Noioso? Ma chi te l'ha detto che è noioso?
3: Noia e sonno.
0: Ma smettila, per piacere. Allora, tu vorresti dormire, sentiamo, ti regaliamo qualche secondo, Fabio, vedi?
2: Magari.
3: Lo segno zodiacale, stai rompando? Ghiro.
2: Esatto, sono proprio io.
0: Fabio, allora, intanto noi ti ricordiamo che anche oggi ti tocca il laboratorio di analisi, ti tocca il tuo lavoro, che fai molto volentieri, che però ogni tanto vorresti essere a riposare un po' di più, perché tutti quelli che si svegliano molto presto al mattino hanno questa esigenza, chi più chi meno, però non la mettono tra i primi posti, tra le cose che vorrebbero fare, ma magari ci mettono
3: in vacanza. Viaggio... ci vai ogni tanto, Fabio?
2: Sì, ogni tanto sì, è sempre difficile svegliarsi, però...
3: Quando non dormi.
2: Esatto.
0: Fabio, grazie mille.
2: Grazie a voi, chi schizzo a tutti.
0: Un abbraccio,
3: svegliate Fabio.
0: Sta dormendo ancora, ma lei lo capisco benissimo, per carità.
4: Ragazzi, Anna da Napoli. No,
3: Anna.
4: Per me addirittura si dovrebbe fare un weekend al mese, come minimo.
0: Vedi.
4: E poi magari ogni 2-3 mesi un viaggione, 4-5 giorni.
0: 4-5 giorni, noi vi stiamo chiedendo dove siete e dove vorreste essere. Perché
3: sì,
0: le statistiche pare che dicano che per stare bene bisognerebbe fare delle vacanze una volta ogni 2 mesi, ogni 60 giorni una piccola vacanza. Sentiamo le sorelle di Torino.
3: Su New York si esprimono.
5: Ciao Pippo, ciao,
3: immagino.
5: Adriana, sono a casa e sto
0: ciao,
5: per avviarmi in stazione, ma vorrei essere insieme ai miei due cugini che quest'oggi partono per New York.
3: Ah, i cugini.
5: Per fortuna settimana prossima abbiamo qualche giorno di stacco e si fa un breve viaggetto.
0: Ecco, le sorelle
3: di Torino. Adesso si chiamano cugini? Li chiamano cugini?
0: Le sorelle di Torino sono sempre, ogni 2 settimane, una settimana la passano all'estero, evidentemente hanno delle possibilità importanti.
3: Delle possibilità dei cugini.
0: Tu fatti i fatti tuoi, andiamo avanti.

0: Chi schissa a te, che ogni mattina trovi la forza di andare a correre, perché ti fa sentire invincibile. Chi schissa a te, che con lei ridi tantissimo, e quando la guardi pensi ho trovato il vero amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Kiss Kiss.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Kiss, kiss.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Kiss, kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Kiss, kiss. È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Kiss, kiss.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Kiss, kiss.
11: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
11: Ah, lo rifacciamo?
9: Kiss, kiss.
13: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: con Keisha, la canzone si trova Can't Wait, che è un successone del momento, diciamo che...
1: Sì, che riprende un po' gli anni 80 e anche un suono più contemporaneo. Can't Wait è proprio il titolo originale, sì, dei New Shoes del 1983.
0: Che fai fatica a stare
1: 86.
0: Che fai fatica a stare fermo quando l'ascolti. Adriana, tu dovresti stare ferma un po' di più, gentilmente, grazie. A me questo movimento che fai continuamente...
1: E Pippo, devo stare ferma qui in piedi come una statua.
0: Sì, sì, sì, sì, no, oh, come una babbasona. Salutiamo Michela da Benevento, buongiorno.
1: Ciao Michela.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, bene, Michela, come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, oggi sono in trasferta a Nola.
0: Sei in trasferta a Nola?
1: Da Benevento a Nola, che comunque è un discreto viaggetto, è vero?
2: Sì, un'ora di autostrada.
1: Un'ora, un'ora.
0: Vabbè, lo facciamo anche noi ogni giorno, se alla fine si può fare, no?
2: Sì, sì, sì, ma io comunque lavoro a 45 minuti perché la mia sedia è ad Avellino, quindi io vivo in macchina praticamente.
0: Sei abituata, diciamo.
1: Che lavoro fai?
2: Io lavoro in un negozio di animali.
0: In un negozio di animali. Io non lavoro in una radio di animali. Un saluto a Pica, a Giuseppe, a Peppino. Ognuno lavora
1: noi
0: in uno.
1: Potremmo farti concorrenza, lo sai.
0: Prego, ci mancherebbe. Esattamente.
2: Vabbè. Allora vengo a lavorare per voi, magari.
0: Senti, quindi oggi invece di stare con pesci rossi, giusto?
2: Sì.
0: Che ci sono? Cagnolini?
2: Sì, va, gattini. Cagnolini, gattini, c'è più? Speriamo. Ultimamente chiamano sempre per chiedere se vendiamo le papere.
1: Virali
2: su TikTok e ricevo tipo 30 chiamate al giorno.
0: No, qui, veramente. Guarda, noi qui, dai il mio numero, sì, sì, dai il mio numero, io ne ho due qui.
2: Ah, ok.
0: Le papere servono? Ne ho due?
2: Sì, sì.
1: Io ne ho sei.
0: Tu hai sei papere?
1: Sì.
0: Io ne ho due.
1: Io allevo le papere, lo sai, Michela?
2: No, non lo sapevo, questo non mi studio. Allora
1: sono bambina,
2: il tuo numero,
1: sì.
2: Adriano.
0: Ok,
2: perfetto.
0: Allora un saluto a tutte le papere che sono presenti in studio qui a Radio Kiss Kiss. Grazie per essere con noi. Buona giornata. Si chiama la papera Adriana, sì, e la papera Anna Chiara.
1: Ma guarda, per me è un onore essere assimilata a quell'animale lì, perché è molto intelligente. Pica,
0: ecco,
1: sì. Michela, è molto intelligente la papera, sappilo.
0: E tu invece di stare con
2: sì,
0: le papere
2: sono bellissime.
1: Bellissime,
0: ecco,
1: sì.
0: Dove vorresti essere adesso?
2: Allora, io vorrei essere a New York, perché in realtà grazie alla mia azienda ho vinto un viaggio. C'è stato un concorso interno aziendale, quindi io e le mie colleghe abbiamo vinto un viaggio o a New York o in Kenya.
0: Ma dove preferisci andare, New York o Kenya?
2: Sì, sì, io vorrei andare a New York.
0: Tu hai scelto New York, è il tuo sogno.
2: Sì.
1: Quindi l'azienda vi ha messo a scelta, cioè potete scegliere una delle due mete?
2: Sì, sì, esatto.
1: Però
2: esatto,
1: dovete essere d'accordo tutte? Quante siete?
2: No, in realtà andiamo in autonomia.
1: In autonomia. Oh,
0: allora,
1: figo.
0: Michela, mi raccomando, sì, sì, scarica l'app di Radio Kiss Kiss. È
2: sì,
0: gratuita.
2: Così anche a New York.
0: Sì, certo, così ci porti ovunque, perché noi non possiamo permetterci di perdere nemmeno un ascoltatore per una settimana. Ci andrai per una settimana?
2: Sì, sì, una settimana. Okay. Se
0: quindi
2: tutto
0: abbiamo
2: va come
0: bisogno
2: deve
0: di voi sempre, quindi scarica l'app e portatela a New York, va bene?
2: Ma non temere, ho già comprato anche le cuffiette per ascoltarvi.
0: Okay. Che ore saranno a New York quando noi saremo in onda alle 7 del mattino? Mi dite l'orario. Cioè ora a New York che ora è, gentilmente?
2: Non lo so.
3: Sono le 2:28 di notte.
0: Allora sono le 2:28 di notte. Tu farai le orine e ci ascolterai.
2: Va
0: bene?
2: Benissimo, okay, perfetto.
1: Grande Michela, grazie mille, goditi questo viaggio e kiss kiss a te.
2: Ciao ragazzi, kiss kiss a tutti, un bacio.
0: Un bacio baci, grande, baci, grande, ciao, ciao. Grazie mille, lei già sogna di essere lì, eh.
3: Scusami Pippo, c'è Anna Chiara una cosa da dire.
0: Ah, sentiamo. Ok. Grazie, okay,
1: e Adriana deve pure rispondere.
0: Vengo subito, c'è anche Adriana che risponde.
1: Noi due ci capiamo, Anna Chiara.
0: Okay,
1: vedi?
0: Va bene.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao.
4: Buona giornata intanto. Niente, io sono in macchina che sto andando al lavoro, devo andare a prendere una mia collaboratrice e poi ci avviamo verso Termini Imerese. E niente, stamattina io vorrei tanto essere in un'isola sperduta.
0: Ok. Vorresti
1: perduta, no, ma l'isola sperduta comunque è noiosa. Ma
0: no,
1: che
0: ma
1: fai?
0: Ma mi verrebbe un'ansia.
1: Anche io sono.
0: Se non
1: di
0: ti senti bene sull'isola sperduta,
1: che fai? A dove vai?
0: I pensieri di quelli che sono paranoici, no? Non mi sento bene, sono nell'isola sperduta.
1: Sono i pensieri anche un po' logici, non
0: anche,
1: solo paranoici.
0: Logici, però quelli paranoici poi si sentono male. Vanno lì
1: sì, finisce
5: Pippo,
1: per sì.
5: Buongiorno, Adriana.
1: Buongiorno.
5: Ciao a tutti da Ciro, provincia di Caserta.
0: Ciao, Ciro.
5: Io starei sempre in vacanza. Sarei sempre al mare.
0: saresti sempre al mare.
1: Che poi anche questa non è una cosa scontata, perché non è vero che tutti starebbero sempre in vacanza.
0: Il mare 20 giorni poi basta.
1: Mare sì.
0: Sarà che lo vedo tutto l'anno, ce l'ho di fronte a casa, però insomma il mare a un certo punto per me basta. Arrivo ogni estate che dico ok, questo è l'ultimo bagno.
1: E poi vai in sbattimento.
0: In sbattimento sul mare.
6: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, buongiorno. Sono Rita e piccolo Leo che sarebbe mio amico a quattro zambe. Siamo a Scauri e in questo momento noi vorremmo essere alle Canarie e a divertirci e a prendere il sole. Buongiorno. Bene.
1: Ciao, buongiorno.
0: Grazie, salutiamo tutte le persone che ci ascoltano a quattro zambe.
7: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana. Beh, da persona che è eternamente immersa nel caos, nel traffico, nei rumori, vorrei scapparmene nella mia bella casa di montagna, stare nel silenzio, un paesino con quattro anime che ti salutano e ti sorridono, essere baciato dal sole e cullato dal fruscio dell'immensa e rigogliosa natura che c'è.
1: Ma questa è una poesia, cioè una poesia.
0: Immensa e rigogliosa natura che c'è. Grazie
1: bravo.
0: Giovanni Pascoli per essere stato con noi.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Domenico da Castellaneta. Io mi trovo in questo momento in auto, sto rientrando a casa dopo il turno di notte. Sono una guardia giurata, vorrei essere al mare.
0: Al mare, pure lui al mare.
1: Tutti al mare, però ci dovevate dire pure la località esatta.
0: Allora, ieri sera io ho preso lo scooter, mi è venuto il raffreddore.
1: Beh, cioè, ieri sera faceva ancora freddo.
0: 12-11 gradi a Salerno, faceva un freddo cane, ha piovuto, diluvio, sì, e poi dopo freddo cane. Come vi viene sta voglia di andare al mare con sto freddo?
1: Tipo, aspetta domani e vedrai.
0: Io ho capito, ma non fa domani quel caldo da stare al mare. Ma questi hanno proprio i pruriti vaginali.
1: Un attimo, comunicazione di servizio a Pica, ad Anna Chiara, ad Amelia. Preparatevi da domani in poi al lamento. Lui si lamenterà tutti i giorni.
0: Adriana,
1: che fa caldo.
0: Nel caldo mi lamenterò, però mo che fa freddo al mare non ho voglia di andarci. Adriana, vaginali, pruriti a posto tu? Per oggi siamo a posto?
1: Siamo a posto.

0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
2: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Kiss, kiss. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Kiss, kiss.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
11: Kiss, kiss.
12: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
13: Puoi provare Meclon.
12: Come?
13: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
12: Aspetta, come si chiama?
13: Meclon.
14: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
15: Kiss, kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
16: Kiss, kiss. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
17: Kiss.

0: Questa canzone con le immagini che l'accompagnano ci raccontano il dorato mondo della moda, dorato per modo di dire, con alle spalle diciamo il film Il Diavolo Veste Prada. Adriana, lo ricordiamo, non dice quando va in vacanza dove va. Perché se no dice
1: Pippo,
0: sempre...
1: lo sai che ultimamente sì, mi è venuto in mente di fare questa cosa?
0: Non lo dice perché dice se no mi prendono a occhi.
1: A occhio.
0: Esattamente.
1: A occhi.
0: Mi prendono a occhi.
1: Occhio.
0: Ma pigliano a occhio. Dice così, esattamente.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Lei non racconta, voi lo raccontate? Luca, buongiorno.
1: Ciao Luca.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno. Quando vai
1: buongiorno.
0: In vacanza tu lo racconti dove vai, agli amici, ai parenti, oppure lo dici dopo, quando torni? Lo metti
2: quando su... vado, se dovessi andare comunque sì, dato che sono occasioni speciali sì, devo fare pubblicità.
0: Ah, deve
1: ah,
0: fare
1: lo dici
0: pubblicità.
1: Senza problemi?
0: sì, senza problemi.
2: Sì, sì.
0: Ecco,
2: senza
0: allora,
2: problemi.
0: Luca, tu oggi che stai facendo? Cosa stai facendo in questo momento?
2: Io sono in giro col furgone, consegno frutta e verdura.
0: Consegni frutta e verdura.
1: E dove vorresti essere invece di stare nel tuo furgone a consegnare frutta e verdura?
2: Io ragazzi mi accontento di poco, vorrei essere a casa in mezzo ai miei animali, con la mia famiglia.
0: Quali sono i tuoi animali? Che animali hai?
2: Io allevo galline di varie razze ed emu. Sapete cosa sono gli emu?
0: No.
2: Sono gli struzzi australiani.
1: Gli struzzi
0: australiani. Ma quindi hai tanto spazio a casa per allevare lo struzzo?
2: Sì, ho spazio, li faccio nascere io, all'incubatrice, sono
1: ma
2: proprio
1: vero?
2: Appassionato. Sì,
0: ne
2: sì.
0: Ho uno di fronte a me, struzzo o stru? Stru, vieni qua. Struzzo, stru?
3: Sì,
0: o
3: sì.
0: Stru, vieni qua.
3: Che vuole?
0: Non si muove, non riesco ad allevarlo, Luca.
2: Sono difficili da allevare quelli che c'è lì te.
0: Senti.
1: Ma, scusami, ma lo struzzo è molto alto però.
2: Allora, questi qua australiani sono, arrivano 1,90 m però.
1: Anche 2 metri.
2: Questi qua australiani no, gli struzzi africani sì.
1: Ok.
2: Emu qua no. Ma comunque sono abbastanza docili, non sono come gli struzzi africani.
0: Quindi ti piace, non vedi l'ora la sera di smettere di lavorare per arrivare a casa e startene con i tuoi animali, giusto?
2: Esatto, sì.
0: Perché così evadi
2: messo...
0: proprio, sei in un altro mondo quando torni a casa.
2: Sì, poi gli ho messo le telecamere appunto per quando non sono lì con loro, li guardo dalla telecamera.
0: Ogni tanto te li guardi, beh sì, è chiaro.
1: Ma
0: no?
1: Quanti struzzi hai?
2: No, ne ho quattro. Ne ho quattro per adesso.
0: Nella vita lui ha quattro struzzi, io ne ho qualcuno in più. Devo dire la verità.
1: Oppure di galline.
2: Per quello non ti invidio.
0: Quanti ne ha?
2: Non ti invidio.
0: Va bene, Luca, comunque molto bello quello che ci racconti.
1: Grazie.
0: Diciamo una semplice voglia di stare in famiglia e con i tuoi animali meravigliosi e amatissimi. Grazie mille, Luca da Motta Visconti,
2: ciao,
0: provincia
2: ragazzi.
0: Di Milano. Chischissa te.
1: Salutaci galline e struzzi.
0: Ciao, chischissa te. Allora,
1: ciao.
0: Voi lo dite quando andate in vacanza, pubblicate sui social. Io ho molti amici anche famosi che pubblicano dopo, quando
1: pubblicano
0: tornano.
1: Pubblicano dopo, aspetta un attimo perché voglio scomodare di nuovo gli scienziati, Pippo.
0: Cosa dico?
1: Allora, hanno studiato per noi e hanno osservato che la metà degli italiani, quindi parliamo di quasi il 50%, evita di pubblicare foto in tempo reale sui social durante le vacanze per non far sapere ai malintenzionati che la casa è vuota, quindi anche per motivi di sicurezza, mentre per scaramanzia invece non lo dice né ad amici né a parenti stretti.
0: Quanta gente? La metà degli italiani?
1: La metà degli italiani.
0: Vediamo se è vero. 347 490 0042 per WhatsApp. Voi lo dite quando andate in vacanza, pubblicate regolarmente le foto sulla spiaggia. Dite la verità, siate
1: Pippo,
0: sinceri.
1: Pippo, se dopo 24 ore, cioè 24 ore è il record massimo, cioè se dopo 5 minuti non ha fatto già il carosello con le foto,
0: ecco, allora
1: potrebbe morire.
4: Vorrei dire, sono 2 minuti.
0: Vorrei pregare gli italiani di non rompermi le palle ad agosto quando Adriana va in vacanza e sparisce e
1: la gente
0: mi scrive: Pippo, ma cosa è successo ad Adriana? Non pubblica più niente da 15 giorni. Non ve lo vuole far sapere dove sta, va bene? E non lo chiedete a me perché non ve lo dico più.
1: È Digital Detox.
5: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Angelina Mango con Olli su Radio Kiss Kiss, è la loro canzone per due come noi che vorrebbero stare al mare e invece stanno
1: al
0: lavorando.
1: Mare, no, Pippo vorrebbe stare a casa a dormire, Adriana vorrebbe stare ai Caraibi col cocco in mano.
0: E soprattutto con le natiche al vento.
1: Esatto.
0: Sentiamo gli italiani.
2: Ragazzi,
0: che invece... Vai, che comunicano se pubblicano o meno le vacanze, vai.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sì, sì, è vera sta cosa. Io c'ho mio cognato che è tremendo. Lui dice che la gente poi guarderebbe i suoi post, porta sfiga.
1: Porta
2: sfiga.
1: Vedi,
2: andare
1: vedi.
2: La vacanza male.
0: È vero.
2: Come okay. Ritorna e mette piede a casa, inizia a postare a vita tagliata.
0: Ah, vedi.
1: Io a ricordo vita tagliata.
0: Il mio caro amico Michele mi raccontava di suo figlio che gli aveva,
1: sì,
0: fatto fare una bruttissima figura,
1: sì,
0: con l'insegnante di lettere alle scuole,
1: mm-hmm,
0: medie. L'insegnante chiese: ragazzi, dove andate quest'estate? E il figlio Francesco disse all'insegnante: professoressa, non glielo posso dire perché mio padre ha detto che se no ci prendete a occhi.
1: A occhi.
0: Perché loro avevano detto in casa: non dite a nessuno dove,
1: sì,
0: andiamo.
1: Sì.
0: Il figlio disse alla professoressa, che era amica del papà, disse: professoressa, non vi posso dire niente perché papà ha detto che ci prendete a occhi.
1: Allora,
0: lei ha chiamato il papà, la prof,
1: ma l'ha chiamato pure,
0: ti giuro, ha detto: ma che fai, dice a tuo figlio che non,
1: ah,
0: mi
1: perché
0: deve...
1: c'era un rapporto confidenziale,
0: sì, che non mi deve dire delle vacanze. No, ma avevo detto in generale.
1: però è vero, chi ha dei bambini in casa, ma anche grandicelli, deve... Allora, ai bambini non va detto niente, perché sono i primi a spifferare. Io questa,
0: sì,
1: cosa l'ho capita per esperienza. Quando in casa parlavamo di qualche vacanza, Alessandro era il primo che spifferava e mi chiamavano gli amici: ah, ma andate qui per questo weekend. Quindi anche i bambini non dovrebbero saperlo.
3: Fai bene, Adriana, non pubblicare niente al momento della vacanza. Dopo la vacanza, dopo che sei tornata,
1: sì,
3: diciamo, al lavoro, puoi anche pubblicare tutto poi.
1: Ma io lo faccio solo per allontanarmi dal telefono, perché se è vacanza anche dai social e dal digital,
0: malocchio,
1: no?
4: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Gianluca da Napoli. Beh, io mi sono tolto il vizio di dire dove vado prima di andarci. Però poi è più forte di me e il mio voyeurismo praticamente
1: voyeurismo
4: mi spinge a pubblicare in
1: hai ragione
4: quello che faccio, dove sono, eccetera. Con grande disappunto di mia moglie che dice: facciamoci i fatti nostri,
1: mm-hmm,
4: e poi dopo magari lo raccontiamo quando è tutto finito.
0: Ma
1: non
0: è
1: voyeurismo, è esibizionismo.
0: Esibizionismo voleva dire, ha detto,
1: esatto,
0: voyeurismo.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Alessia da Palermo.
1: Ciao Alessia.
5: Che fastidio questa cosa, che fastidio. Allora, io ho degli amici stretti, compari di fede con cui ci sentiamo tutti i giorni,
1: mm-hmm,
5: che partono, non dicono niente.
1: Fastidioso.
5: Tu li chiami un giorno X.
1: Brutto.
5: E dici: sì, siamo tornati l'altro ieri dalla Scozia.
1: Brutto.
0: Bene,
1: brutto
0: avanti.
1: E non è amicizia.
0: Prego, sentiamo i messaggi.
1: Ci rimani male,
6: ciao,
1: quando
6: ragazzi,
1: succede.
6: Ciao, sono Mary da Avellino.
1: Ciao Mary.
6: No, in realtà io pubblico quasi subito per far suscitare un po' di invidia invece ai miei parenti o soprattutto agli amici. Quindi no, diciamo che per me è il contrario. Un bacio.
0: Allora lei mette i post perché dice Anna schiatta,
1: ecco,
0: ogni volta che Anna schiatta e pubblica, tu devono crepare e quindi pubblica e fa vedere i luoghi delle sue vacanze.
1: Come si diceva un tempo, sempre invidia e mai pietà. Brava.
0: Meglio invidia che pietà, lo disse anche Serena Rossi,
1: sì,
0: quando
1: sì,
0: è venuta,
1: sì,
0: ospite a Fuori Tutto, che la nonna glielo diceva sempre: meglio invidia che ha pietà.
1: Allora, noi torniamo domani dalle 7 alle 9. Grazie mille a tutti voi per esserci stati anche oggi. Vi lasciamo con un pezzo della storia.
0: I Pet Shop Boys con Domino Dancing.

0: Pet Shop Boys, Domino Dance. Salutiamo Pippo Veloscio.
1: Vorrei salutare, ma ho perso tutto l'impianto acustico. Già c'è una certa età. Lo saluto comunque, ma soprattutto saluto Cecilia Coscioni, perché insieme a Scioni arriveranno fra poco con le news della nostra redazione. Buongiorno.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Almeno 87 partecipanti della Global Sumo Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flotilla all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, protezione e garanzia dell'incolumità. Donald Trump parla di sviluppi positivi dei negoziati con l'Iran, ma aggiunge che Teheran deve mettere per iscritto i termini sul nucleare. Poi torna a minacciare: lascio 2 o 3 giorni all'Iran per tornare a negoziare. Il Wall Street Journal mette in dubbio il posto in cui il presidente americano diceva che su richiesta di alcuni paesi del Golfo aveva sospeso un attacco contro l'Iran previsto per ieri. Diversi funzionari di queste nazioni avrebbero detto di non essere mai stati a conoscenza di questi piani. E sempre il Wall Street Journal riferisce che i mediatori definiscono scarsi i progressi nei negoziati e che Stati Uniti e Israele sono pronti a sferrare nuovi attacchi entro pochi giorni. A Parigi si è concluso il G7 finanziario con l'imperativo di riaprire lo stretto di Hormuz. Intanto resta aperto il dialogo con Bruxelles sulla possibile deroga al patto di stabilità. Il tesoro esplora anche altre vie, ma il commissario europeo Dombrovskis apre comunque al confronto ponendo condizioni sui consumi. Il ministro dell'economia Giorgetti ha confermato che il governo lavora alla proroga del taglio sulle accise e a misure per l'autotrasporto. La tragedia delle Maldive è costata la vita a 5 subitaliani. Riprendono oggi le operazioni di recupero nella grotta degli squali dei corpi di Murielo Denino e di Giorgia Somacal. Ieri sono stati riportati in superficie quelli di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. I 4 cadaveri erano tutti insieme nella zona più remota della grotta. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo. I PM disporranno le autopsie non appena tutte le salme rientreranno nel nostro paese. Convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato con la sua auto sulla folla nel centro di Modena causando 8 feriti. L'uomo è accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Il suo legale, che lo definisce un ragazzo alterato, chiederà la perizia psichiatrica. La procura non gli ha contestato l'aggravante di terrorismo e odio razziale né la premeditazione. Lo sport ciclismo: Filippo Ganna ha vinto la 10ª tappa del Giro d'Italia, la crono via Reggio Massa di 42 chilometri. La maglia rosa sempre sulle spalle del portoghese Eulalio. Oggi l'11ª frazione da Porcari a Chiavari di 195 chilometri. Infine il tennis: Carlos Alcaraz, ancora alle prese con l'infortunio al polso, ha fatto sapere che sarà costretto a rinunciare anche a Wimbledon. Sto meglio ma non sono pronto a competere, ha scritto sui social lo spagnolo. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Grazie a Scioni e a Cecilia.
1: Sì, Cecilia e Cescioni, tutte e due insieme. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Cominciamo.
0: Ma certo,
1: non ti vedo in forma stamattina. Che
0: no,
1: succede?
0: Non mi vedi, ci avrai un po' di cataratta.
1: Forse solo quello è il mio problema. Sono concentrato in disfunzioni, ma intanto si comincia.
0: Io sono contento perché finalmente è arrivato un po' di anticiclone dall'Africa, quella.

0: Are you ready?
1: Are you ready?
0: Are you ready for this?
1: Yes.
0: Si comincia, ragazzi. Oh, c'è Olivia Rodrigo, eh?
1: Sì.
0: Che dice, dopo muoio.
1: Drop dead. Questa è Radio Kiss Kiss. 9:02 del mattino. Good morning. Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo,
1: Martinez de Compostela. Sai che sono cugine con la Martinez e la Rodrigo.
0: Anche lei? Sì. Comunque lei è la figlia del Don, no? Il Don Rodrigo, Santiago, ti ricordi? Dopo questa stupidata cominciamo, ma subito.
1: Ti ricordo una cosa. Così ritorni con piedi per.
0: Tante me le
1: ricordo. Oggi è mercoledì, è la puntata dedicata alla tecnologia.
0: Mi gira un po' la testa già. Mi gira un po' le palle quando si parla di tecnologia, però è uguale.
1: Allora, cominciamo col chiedervi una cosa importante, perché noi ce la siamo chiesta a microfoni spenti a proposito di privacy. Allora, ve lo chiediamo subito. Siete, per quanto riguarda il cellulare, il telefonino, smartphone, quelli cellulare controllato, ammesso, oppure super fissati con la privacy? Cioè, telefono sul tavolo, oppure guai a voi se mi toccate il telefono.
0: Sì, cioè siete tranquilli, dici, te, questo è il mio, controlla, ti do anche lo sblocco, oppure non ti avvicinare,
1: bravo,
0: che chissà cosa c'è dentro, fatecelo
1: sapere.
0: Siate
1: sinceri, 347-490-0042, te perché cosa te ammacchi, te lo controlla te il telefono.
0: No, io invece ne ho un litigio

0: continuo con me stesso, perché non mi do l'autorizzazione a controllarmi. Oh, io sono single, telefono, vuoi controllare? Soprattutto
1: siate
0: se c'è credito.
1: Sinceri, quando siete con vostra moglie, con il vostro compagno, la vostra compagna, volete che vi lasci stare il telefonino, io lo date in mano tranquillamente.
0: Tu a casa tua lo lasci in giro a piede libero, il telefono è in cazzaforte.
1: Adesso sono tranquillo, lo utilizza mio figlio, ho detto tutto.
0: Tutto a posto.

0: Is it any wonder? La canzone del 2006, molto bella, mi ha fatto piacere riascoltarla.
1: E chinichina, ikin.
0: Allora, vi abbiamo chiesto se siete quelli che stanno tranquilli, se lasciano il telefonino in giro per la casa.
1: Siete coraggiosi.
0: Oppure di quelli, guai a te se mi tocchi il telefonino, siete di quelli che con la password ci mettete il dito, il controllo degli occhi, della retina.
1: Il vaso di Pandora.
0: Oppure di quelli che lasciano il telefonino consultabile da tutti quanti. Fatecelo sapere, intanto cominciamo ad ascoltare qualche messaggio.
2: Buongiorno. Allora, non posso dire che il mio fidanzato lascia tipo il cellulare sul tavolo alla mia portata, perché lui è tipo un iPad kid, fa pipì col cellulare in mano, non se ne stacca un secondo. Però i nostri cellulari sono libri aperti, cioè io posso entrare nel suo, lui può entrare nel mio tranquillamente.
0: Ma se lo molla, se non lo molla, come fai a entrare nel suo?
1: Perché sono quelli che dicono sì, controlla e non te lo danno.
0: Fa la pipì col cellulare in mano, non so come faccio. Dai.
2: Buongiorno Max.
1: Ciao.
2: A me non mi interessa proprio, me lo puoi controllare quanto ti pare. Tutti sanno il mio codice d'apertura.
1: Bene, anche il tuo IBAN, no, così tanto per sapere, eh.
3: No, ragazzi, il mio telefonino è libero, è sempre sul tavolo, libero, solo che per sbloccarlo ci vogliono due password, ci vogliono un riconoscimento facciale e due di quelli digitali.
1: L'attraversamento della palude infestata.
0: La fossa dei coccodrilli e quant'altro. Continuate a mandare messaggi, fateci sapere. Ecco.
1: Onesti però.
0: Intanto arriva Paola Iezzi, stessa direzione, una delle protagoniste di Torino.

0: Joe con The End of Beginning. Questa è Radio Kiss Kiss, 9:16, 9:17.
1: La fine dell'inizio. La se fine ti beccano il cellulare, tu non lo
0: allora,
1: sai.
0: Allora, io c'è stato un periodo che il telefonino praticamente era dello 007, cioè praticamente era prefisso. Il prefisso era zero. Guai se qualcuno apriva quel telefonino, veniamo fuori altro che file di Epstein.
1: Ma non perché, ma non perché è per forza qualcosa di male, perché sappiamo che in confidenza, no, fra amici, ci si scrive determinate cose.
0: Questa era la suoneria del mio
1: sentiamo
0: telefonino quando ero giovane.
1: Mamma,
0: adesso lo usa il mio, anzi vi avviso, sì, molti miei amici non sanno che è mio figlio a rispondere a volte ai messaggi, quindi sappiate che se c'è qualche errore
1: questa è una scusa che vale sempre, questa è una scusa che vale sempre, dalla colpa a qualcun altro. Ma sentiamo come siamo messi invece con voi.
2: Vai. Buongiorno Radio. Ma sì, ciao. Il mio codice lo sa tutta la famiglia, ma chi se ne frega, lo metto lì, ma sono bravo a fare quello che vogliono, è bello che non guardano mai.
1: Allora è per quello che è tranquilla lei, tanto non guardano.
3: Buongiorno. Buongiorno, i nostri telefoni si il mio che quello di mio marito sono lì liberi senza blocchi. Tante volte siamo seduti sul divano e magari i telefoni sono sulla mensola o il mio che suo che suona, arriva un messaggio, ci guardiamo chi si alza, no io non ci voglio, no, non ci voglia, magari quando... non li guardiamo neanche, vedi? O magari uno o l'altro si alza indipendentemente se sia il mio o il suo, no, non da nascondere.
0: Che bello, che bello.
1: Commetto che è lui che si alza sempre ogni volta, però.
0: C'è qualcuno invece che utilizza le chiavette, le cose importanti le mette sulle chiavette.
1: Sì, e per nascondere le chiavette.
0: Le chiavette.
1: Per nascondere le chiavette fuori concorso. Che brutta.

0: Gracias.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile. E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Alla ricerca della qualità.
4: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
3: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
5: Kiss, kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss, kiss.

0: Gaia Bossa Nostra con questa canzone scritta da Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Scritta lui?
0: Sì, sì, l'ha scritta lui.
1: Bravo, infatti si sente un po', questo tocco nucleare. Good morning, Kiss Kiss, Max e Max.
0: Allora,
1: fino alle 12.
0: Attenzione, perché quando si lasciano i telefonini liberamente in giro per la casa, sì, oppure uno si consulta, ma figurati, non è detto che questa cosa sia
1: garanzia,
0: sia una cosa per cui stare tranquilli. Perché?
2: Io sul telefonino ho la password classica, quella con il dito e con l'impronta digitale e con il codice che insomma a casa conoscono tutti, però se posso nascondere delle cosine con qualche chiavetta, io qualcosina me la tengo per me.
0: Mamma mia.
1: Che non è che dobbiamo per forza pensare male, uno c'ha delle cose personali, anche dei giudizi, qualcosa mette via, no?
0: Sì,
1: l'altro trucco è quello classico che usano tutti. Tutti quelli che hanno detto lo lascio lì è perché ne avete due di telefoni.
0: Il doppio telefonino una volta indica una sola cosa, ragazzi.
1: Sì.
0: O affari.
1: Sì, oppure va affari, fora però.
0: Tra poco parleremo di un allarme.
1: Ah.

0: Hearts, Chappell Roan, sta facendo, sta smaltendo il successo che ha avuto con questa canzone Pippo nei club.
1: Tanto a breve chiama il commercialista e dice: Chappell, devi tornare nei club che sono finiti i soldi.
0: A proposito di privacy, di cui stiamo parlando, e il mondo digitale, c'è un allarme, anzi l'ennesimo allarme, che riguarda l'AI, l'intelligenza artificiale. Infatti una recente indagine ha scoperto che online basta chiedere un numero di telefono a un chatbot qualsiasi, che spesso te lo forniscono per davvero.
1: Io se l'ho fatto per scherzo, ho beccato il numero di telefono di un presidente, non dico nient'altro. Ma c'è.
0: Allora, però, pur di accontentarti, a volte confondono, addirittura inventano dei dati personali rendendoli accessibili. Allora, è come se io chiamassi un chatbot, chiedessi a un chatbot il numero di Jennifer Lopez.
1: Sì.
0: Me lo dà, io chiamo e mi risponde Jennifer Lopez.
1: Mamma.
0: E mi dice: mi mandi 400 euro per il volo aereo che vengo subito stasera.
1: E che fai? Non glieli dai?
0: Quindi attenzione, perché il pericolo è proprio questo, le truffe. Se il chatbot vi dà un numero sbagliato e quel numero è di un truffatore, rischiate di rimanerci dentro. Quindi è un allarme veramente pericoloso.
1: Perché poi ci lamentiamo della privacy. E poi attenzione, perché c'è anche un altro modo per farsi fregare la privacy dall'intelligenza, mi avevi detto.
0: Cioè?
1: Sta, quella che se dici il numero ad alta voce qualcuno lo becca, è vero?
0: C'è anche questa.
1: No, ragazzi, sto meglio io con i gettoni. Ci sono ancora le cabine del telefono?
0: Insomma, con l'intelligenza artificiale non si scherza, capito? Non si scherza.
1: Non si scherza mica.

0: Chili Peppers, Dark Necessity, ma attenzione,
1: eccola,
0: ritorna Elisa,
1: torna lei, torna Elisa con la vignetta che poi ci aggiungevi la parolina, come esatto. Tipo il titolo è amore è lasciare il telefono sul tavolo liberamente, tanto ne ho un altro nascosto, ma amore è Elisa.

0: Elisa, amore è New Kiss.
1: Vediamo se c'è dell'amore col meteo, del sole, il caldo, punte africane. Lo chiediamo a loro, gli amici di ilmeteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione in aumento sull'Italia, con condizioni che favoriscono una giornata più calda e in prevalenza soleggiata. Nelle prossime ore sole protagonista al centro-sud, con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in un contesto asciutto. Nel pomeriggio potranno verificarsi dei rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo rimarrà stabile. Massime in aumento, comprese tra 19 e 25 gradi al nord, tra 20 e 26 al centro, tra 19 e 23 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Se resto allaccia la libertà!
5: Kiss Kiss. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss Kiss.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Kiss Kiss.
11: So

0: Din, so easy to fall in love, questa Radio Kiss Kiss. Allora, state attenti perché oggi puntata tecnologica, c'è un mare di truffe in giro, soprattutto sui social più usati. Uno dei più usati è WhatsApp, che è sempre un social, ve lo ricordiamo, una piattaforma di messaggi la più utilizzata al mondo. C'è una nuova truffa, un nuovo raggiro che si chiama Ghost Pairing. Allora, inizia con un messaggio che sembra affidabile perché proviene da un contatto già presente in rubrica. Ovviamente si tratta di un account già compromesso. Il testo ISCA è semplice e studiato per stimolare curiosità e urgenza di cliccarci sopra. Sei tu in questa foto? Oppure ho trovato un tuo video? Oppure guarda cosa stanno dicendo di te? Poi c'è il link, tu ci clicchi sopra e il link, attenzione, ti rimanda ad un sito esterno che imita graficamente, che ne so, Facebook, Instagram. Qui però, quando tu vuoi vedere l'immagine e il video, ti chiede un codice di sicurezza, va bene?
1: Sì.
0: Tu il codice
1: lo digiti
0: e lo metti sul tuo e questo codice ti fa collegare ad un computer del truffatore e così lui incomincia ghosting in maniera nascosta,
1: ghosting,
0: a controllare tutti i tuoi file, tutti i tuoi messaggi, li può copiare, li può inviare, insomma c'è di tutto, quindi state bene attenti quando vi arrivano questi messaggi anche da persone che conoscete bene.
1: Infatti alla fine restiamo con quello, controllate sempre, c'è il dubbio, lo chiami, giusto?
0: Sì, Max,
1: ma hai messo tu quel post lì? Se ti risponde sì, gli levi l'amicizia.
0: E il numero non lo chiedete all'intelligenza artificiale, perché sennò vi dà quello sbagliato, capito?
1: Anzi, adesso provo a chiedere il tuo, vediamo se c'è, faccio la prova.
0: Ho già controllato,
1: sì,
0: non c'è.

0: piaci tanto, sai, se per esempio lo scrivi a qualcuna sì. o a qualcuno e vuoi che quel messaggio poi si cancelli, si trasforma in un messaggio effimero. Allora, WhatsApp.
1: Cosa hai inventato?
0: No, messaggio effimero c'è sempre. Sono messaggi che tu puoi decidere che si cancellino.
1: Quelli che tu apri una volta sola
0: entro 24 ore, 7 giorni oppure 90 giorni.
1: Ah, puoi decidere, pensa cosa sto scoprendo.
0: Però c'era un piccolo problema, che tu lo mandavi questo messaggio e si cancellava, per esempio, dopo 24 ore nel momento in cui lo inviavi. Quindi rischiavi che se uno leggeva dopo un giorno trovava messaggio cancellato. Adesso ti dà l'opportunità di cancellarlo appena lui lo ha visualizzato.
1: Quindi è automatico, tu me lo mandi, io lo vedo quando lo vedrò, però lo vedo una volta e poi muore.
0: Esatto.
1: Ti ricordi Mission Impossible? Questo messaggio si autodistruggerà fra 5, 4,
0: che poi 3. Sono cavolate, perché c'è comunque lo screenshot, voglio dire. Poi infatti, se uno vuoi salvarlo questo messaggio, ti arriva anche la notifica, ti dice l'altro lo può salvare il messaggio, tu puoi decidere sì o no.
1: Cioè tu mi mandi il messaggio, io lo voglio salvare, però devo chiedere l'autorizzazione a te. Ti chiamo io, Giannini, ti faccio sapere, va bene?
0: Distruggi tutto,
1: Mamma mia.

0: click dal vivo nessuno, guarda.
1: Vero, attualmente. Molto molto bravo. Ma anche questo che arriva adesso non è niente male. Fra l'altro il titolo della canzone è dedicato a proprio queste situazioni qua. Col telefono, non ti preoccupare, ma se vuoi bene qualcuno, se lo ami, ma lascialo libero.
0: Esatto.
1: Lui, questo... non il telefono.
0: La canzone è proprio dedicata a tutti quegli amori ossessivi che tendono a tenere sotto controllo il partner o la partner. Difatti Sting, dopo il grande successo di Every Breath You Take, disse alla band: ragazzi, mi faccio una canzone da solo,
1: scusatemi.
0: If You Lost Somebody, Set Them Free, era il 1985 e lui è il grande Sting.

0: Somebody Set Them Free, era il 1985.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Good morning, Kiss Kiss.
3: Buongiorno.
2: Max, ce l'hai il numero, quello privato di Carolina? Ce la chiamiamo?
3: No. Aspetta, lo chiamiamo l'intelligenza artificiale. Ci dai il numero privato di Carolina di Caccia alla Bufala? No, ha detto no.
2: Ha detto solo se vince i premi. Allora devi partecipare al Caccia alla Bufala, perché anche l'intelligenza artificiale partecipa.
3: Preparatevi, sì. Perché questa è un gioco proprio per allontanarvi Fattare. Dalle truffe, le fake news, le peggiori. 347 490 0042.
2: Oh, c'hai stile, quasi come Harry Stile.

200 all'ora come un pazzo in autostrada, mica va bene, ragazzi. Cesare Cremonini. Allora, buon pomeriggio ancora da Marta. Iniziamo subito con quelle notizie che ce le fanno un po' girare, ecco, che ci fanno leggermente innervosire. Perché è successo di nuovo? Allora, un uomo ha parcheggiato la sua auto nelle strisce blu, ha fatto bene, ha pagato il grattino benissimo, ha chiuso l'auto ed è andato al lavoro, ma al suo ritorno ha visto un bel multone da ben 42 euro sul parabrezza, perché aveva lasciato uno dei finestrini leggermente aperto, cosa che già abbiamo sentito, di cui abbiamo già discusso. E questa istigazione al furto, cioè magari di lì passa una brava persona, insomma uno che ha smesso con certe cose, che quel un ladro che magari è uscito di casa con la voglia di comportarsi da bravo cittadino, che poi vede l'auto con il finestrino lasciato leggermente aperto e cade poverino in tentazione, vuole magari rubare quell'auto, e allora multiamo chi per una distrazione ha istigato una brava persona a cedere alla tentazione di rubare. E comunque la multa andrebbe dai 42 euro ai 173, quindi alla fine a sto tipo gli è andata pure bene, perché ha avuto il minimo 42 euro. Ma ci sono altre 5 infrazioni poco conosciute che possono portare a un multone per mancanza di conoscenza. Ne parliamo, se vi vengono in mente segnalate pure. Intanto c'è Taylor Swift.

Swift con Elizabeth Taylor su Radio Kiss Kiss. Dunque, lasciare il finestrino dell'auto aperto può farci avere una sanzione per istigazione al furto, ma quali altre infrazioni poco conosciute possono portare ad avere una multa per mancata conoscenza? Perché ci sono delle regole che magari non conosciamo e che non sono neanche valide per tutte le città d'Italia, ma insomma la legge non ammette ignoranza, e quindi se ne siete a conoscenza segnalate pure e poi ne parliamo successivamente. Intanto io ho anche voglia di pensare a cose belle, perché l'estate alle porte e cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno con la formula cambia gratis, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress. Oh, questo è il vero relax. Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Kiss, kiss.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Kiss, kiss.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Kiss, kiss.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: Kiss, kiss.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Kiss Kiss.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Ho la cattiva abitudine di dondolarmi sulla sedia, sì, cose che si facevano ai tempi della scuola, lo faccio ancora e qualche volta non sentirete me entrare perché sarò caduta qui chiul per terra. Bene, detto ciò, si può ricevere una multa per aver lasciato il finestrino aperto, perché molti non sanno sia un comportamento sanzionabile, ma tante altre sanzioni si possono beccare per mancata conoscenza. Io, siccome vi voglio bene e voglio bene anche a me stessa, cerchiamo di fare un attimo un recap. Molti ci segnalano, è assolutamente vero, il braccio, la mano fuori dal finestrino, pratica molto comune soprattutto d'estate, viene punita da 85 a 338 euro di verbale. Climatizzatore acceso con motore in sosta, misura pensata chiaramente per tutelare l'ambiente, prevede multe fino a 432 euro. Guida a torso nudo, anche questo, perché Giova, perché tu giri a torso nudo in auto? Non si può fare, a Napoli sì, volendo, ma in molte città è stato introdotto un regolamento locale che vieta proprio questa abitudine per raggiungere di decoro. Poi lavaggio veicolo su strada pubblica, no, non si può lavare l'auto per di sotto casa, adesso mi lavo un attimo l'auto, no, multa dai 105 ai 422 euro. E poi uso improprio del clacson, il clacson è ammesso soltanto in situazioni di reale pericolo, altrimenti sanzione.

Remix. Allora, come dicevo, abbiamo parlato di tutte le regole che bisogna rispettare. Alcune regole magari non le conosciamo e alcune regole magari sono esistenti soltanto in alcune città italiane. Come dicevo, guidare a torso nudo in alcune città italiane hanno proprio introdotto regolamenti locali che vietano questa abitudine per ragioni di decoro, con sanzioni che possono toccare anche i 500 euro, ad esempio a Agropoli, a Sorrento, Villanova, sicuramente molto di più nelle località balneari in cui magari uno esce dalla spiaggia e entra in auto così come gli pare. Quindi per motivazioni di ragioni di decoro questa cosa è presente, questo regolamento soltanto in alcune località italiane. Per dire, allora a Milano si può fare come a Napoli che ho menzionato prima, siccome son di Napoli. Quindi in alcune città non si potrebbe fare, in altre sì, teoricamente, ma non credo sia possibile comunque. Va bene, se non siete riusciti a prendere i vostri biglietti per il tour di Radio Kiss Kiss, per il Kiss Kiss Way, sappiate che potete ancora farlo. Tranquilli, che tra poco vi spiego come fare.

Lonely Dancers, e adesso ritornano in coppia. Le abbiamo visti sul palco dell'Ariston, hanno avuto grande successo, ci hanno fatto ballare e tanto divertire, e lo faranno ancora perché insomma ci faranno un po' da apripista anche per il sound dell'estate. Le DIA H7 insieme ancora con Santa

0: Lady H7 Santa è il nostro new kiss. Come saranno le previsioni meteo in Italia? Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Arriva l'anticiclone con un anticipo d'estate. Nel pomeriggio sole più caldo, salvo alcuni rovesci sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto praticamente ovunque, con cielo in generale sereno o al massimo poco nuvoloso. Caldo in aumento, con massime tra 19 e 26 da nord a sud. Picchi di 27 gradi in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Kiss Kiss.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la Candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Yes.

0: Yes.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
6: La spesa intelligente!

Smite su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta, anche un po' Martinez, Lopez, Gonzales, eccetera eccetera. Mi trovi qualche altro cognome spagnoleggiante? Se ti viene in mente, giusto per aggiungerne qualcuno. Ti viene tutto pronto, ragazzi, per il Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che parte da Torino. Chi ci sarà? Ragazzi, Francesco Gabbani, Paolo Aiezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta, Arisa, Geax, Clara, Fra Quintale, dito nella piaga, ragazzi, veramente tantissimi artisti. Ma in tanti ci state scrivendo di non essere riusciti a prenotare il biglietto per lo show del 30 maggio. Bene, allora vi dico che cosa dovete fare. Venite al villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e provate così a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso all'area pit. Cioè, area pit vuol dire che siete in un'area esclusiva sotto al palco. Quindi ripeto, se non avete ancora il vostro biglietto, vi aspettiamo il 29 e il 30 maggio a Piazza Castello a Torino. Quindi non dite che poi non vi ho avvertiti.

ringrazio Concetta, che riguardo il mio cognome spagnoleggiante, visto che Max e Max me ne appioppano sempre qualcuno in più rispetto, me ne affibbiano qualcuno in più rispetto al mio, c'è Concetta che dice potresti essere chiamata anche Mendoza, Marta Mendoza. Sì, però mi suona un po' male, mi sembra quasi una brutta parola Mendoza, e se mi dicessero Mendoza, no, dico la tua sorella. Va bene, sentiamo un pochino, abbiamo parlato di multe, del fatto che insomma si può essere sanzionati per dei regolamenti di cui non si è a conoscenza, saluto i vigili urbani che a volte si ritrovano anche a fare dei lavori che non gli competono, come questo vigile, un video che è diventato virale, che sta girando sul web, che nel bel mezzo della nostra capitale, nel quartiere della Vittoria, si è ritrovato a inseguire un cinghiale che indisturbato trotterellava sul marciapiede della zona. Anche questo e molto altro può succedere in Italia.

No, non è lunedì certamente, mercoledì, e siamo per ascoltare il nostro history. Ma chi non piacerebbe diventare famoso, essere riconosciuti per strada, non pagare quasi mai al ristorante, essere ospitato ovunque, ricevere attenzioni costanti? Ma anche no, per quanto mi riguarda. Cioè, abbiamo parlato spesso del rovescio della medaglia, cioè perdere la propria privacy, essere solo uno strumento per far soldi per qualcuno. Insomma, ci sono tante cose negative dell'essere poi famosi. Non è sempre bello. In questa canzone si parla di quell'apparenza patinata che le celebrità devono indossare per avere successo. Hall con Sol-

Dirty Skin 1998, il nostro History Kiss. Radio Kiss Kiss. Mi piacerebbe essere famosi? Beh, a me no, ragazzi, vi sembrerà una risposta strana, ma a me non piacerebbe. Cioè, veramente non puoi fare più niente nella tua vita. Pensate come se la passa male il nostro famosissimo Pippo Pelo. Quello è un po' scippo in strada, che sembra che stai girando col Papa. Un abbraccio enorme a tutta la cricca di Radio Kiss Kiss e un abbraccio a tutti voi da Marta, Martinez, Gonzalez, Lopez, ma come vi pare, ma che ci frega, ma Kiss Kiss se ne frega. Oh, ci faccio un programma con sta cosa. Giovanni Imperatore in regia, c'è la nostra tripletta. Subito ci godiamo questa quille di Gaga e Dutchie Conner, Runaway.

Swedish House Mafia featuring The Weeknd con Moth to a Flame dal 2021. Ciao a tutti ancora da Marta, ciao, vi saluta e vi bacio anche Giovanni Imperatore, che in realtà non ha detto niente, era muto. Allora, ci sono cose che pensiamo facciano bene ma che in realtà facciano male. Basti pensare a Michele Bravi, che era convinto che facesse bene mettere la pomata per le emorroidi sotto gli occhi, e invece non è una pratica che fa bene per niente. Noi italiani siamo certamente molto attenti alla pulizia di casa, all'ordine. Qui a Napoli diciamo siamo dei pulitoni, ecco, e va bene, ma fino a un certo punto, perché secondo uno studio condotto dall'Università della California a San Diego, l'igiene eccessiva non porta alcun beneficio, anzi, eliminare troppa polvere e microbi altera la diversità del microbioma domestico, dato che questa comunità microbica contribuisce alla modulazione delle malattie infettive, al sano sviluppo del sistema immunitario, anche per quanto riguarda proprio i più piccoli. I bambini non bisogna esagerare, c'è un granello di polvere quella, ma ci sta bene, fa bene anche alla salute. Quindi basta diventare maniaci dell'ordine e della pulizia.

Tra Quintale ci offre una bella aranciata e noi onestamente sì, l'accettiamo, ma anche la limonata che è buonissima, la limonata soprattutto d'estate è una delle cose più dissetanti che ci siano al mondo. Parliamo di posti meravigliosi che ci sono nel mondo e allora dimentica la solita routine, prepara la valigia e scegli il tuo posto finestrino, il posto più emozionante. Vola a Siviglia tra le navate maestose della cattedrale e lasciati sorprendere dalla bellezza senza tempo dell'Alcazar, un magnifico complesso di palazzi e giardini reali. Respira la magia di una città che vive tra passato e presente. Da oggi decolli anche da Venezia e allora corri su wizzair.com o scarica l'app per prenotare il tuo prossimo viaggio indimenticabile.

0: selfish.
1: Chissà te, che dopo tanti tentativi falliti, ascolti per la prima volta il battito forte del suo cuore. Chissà te, che nonostante tutto, il tuo lavoro da driver non è poi così male. Ti pagherà l'università. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss.

Safe con buona domenica e invece buon pomeriggio, buon mercoledì 20 maggio a tutti da Marta. Si ritorna a parlare di quello che è stato definito il colpo del secolo, quello della banda dei ladri travestiti da operai che è entrato un attimo nel Louvre per prendere qualcosina, usando dei montacarichi per raggiungere una finestra della Galerie d'Apollon. In meno di 7 minuti hanno fatto tutto il fattaccio, hanno spaccato le teche e rubato gioielli storici della corona francese. La cosa che poi ha fatto discutere tanto e che ha un po' scioccato il mondo intero è proprio la semplicità del piano. Cioè, questi si sono vestiti da tecnici con la classica pettorina, quella lì arancione, con in mano attrezzi industriali, un'entrata rapidissima e poi la fuga semplicemente in scooter. Sembrava una scena da film. E allora, perché non farlo davvero un film su questa storia? Il furto al Louvre diventa un film che sarà proiettato in sala nel 2028. Ancora non si conoscono il titolo e il cast del film, ma si ripercorrerà la dinamica del furto. Tra l'altro ci saranno anche dei documenti per far capire bene come è successo il tutto, rapporti finora rimasti segreti. Visto che ritorna anche la Casa di Papel, si potrebbe, che ne so, fare una combo, un incontro dei ladri del Louvre con il professore.

Ed Sheeran come scatti tu le foto, camera su Radio Kiss Kiss. A proposito del film che uscirà in sala nel 2028, che racconterà la storia del fulto, oggi sono cinese al Louvre, saluto tutta la comunità cinese che ci ascolta. C'è sempre più attenzione proprio per i film che raccontano storie vere. Qualche giorno fa, settimana scorsa, forse due, abbiamo parlato dei biopic più belli che raccontano la storia dei artisti, ma in generale le persone amano sempre di più guardare film che raccontano storie vere. Cioè, a me piace tantissimo, faccio parte di queste persone, guardare dei film che raccontino dei fatti, delle storie, un po' per cultura, perché magari impari delle cose di cui non eri a conoscenza, e un po' perché tu sai che quella roba è vera, poi ti appassioni anche dopo, allora vuoi magari sapere di come è andata a finire quella storia, della faccia vera di quel personaggio. E sono certa che anche voi avreste da segnalare tantissimi film che raccontano storie vere, davvero pazzesche e appassionantissime. Let me tell you.

Ho guardato una miniserie che si chiama L'infermiera, una storia vera, veramente scioccante, ma ce ne sono tante veramente molto ma molto appassionanti. Ma adesso ci appassionano loro, li amiamo follemente, ritornano con musica nuova i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
2: Yes, yes.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Kiss, kiss. Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
7: Lo rifacciamo?
9: Kiss, kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
14: La spesa intelligente!
15: Kiss Kiss! Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

Miles Smith, Niall Horan con Drive Safe su Radio Kiss Kiss. C'è qualcuno che sta segnalando diversi film che raccontano appunto di storie vere e pare che siano sempre più amati, perché è bello guardare qualcosa pensando che non sia roba di fantasia ma che siano delle cose vere, delle storie realmente accadute. Allora, ad esempio leggo Marta, secondo me il film più bello che racconta di una storia vera è A Beautiful Mind, film del 2001, diretto da Ron Howard. È incentrato sulla vita di John Nash, brillante matematico e premio Nobel, che ha combattuto per tutta la vita contro la schizofrenia. Sai che non sapevo fosse una storia vera, cioè film stupendo, però non ricordavo fosse una storia vera. Poi Marta, ciao, sono Flavia da Catania. A me ha colpito tanto anche Apollo 13, una storia vera, affascinante, una storia che racconta di sopravvivenza. Beh, un'altra storia veramente molto bella. Comunque ci sono film che raccontano di storie vere che ti lasciano senza parole, ed è effettivamente vero, anche io, come dicevo prima, li amo particolarmente. Allora, intanto diciamolo subito, nella vita ci vuole Chiucchiulo, ecco, ci vuole, e c'è chi sicuramente ce ne ha più di altri, c'è chi c'ha una bottarella di tanto in tanto di fortuna, e tra poco vi racconto una storia che appunto è quella di una persona che ha avuto una fortuna incredibile senza neppure saperlo.

E allora, quale sarebbe il titolo di un film che racconta la storia di questa donna? Ditemelo, vi prego. In America questa donna va al mercato, io lo dico, bisogna andare nei mercati e rovistare perché si fanno davvero affari. Comunque vede sta borsa vintage pagata $1.50, la porta a casa e scopre che quella borsa in realtà vale oltre $35,000. Ragazzi, detto che ci vuole culo nella vita. Secondo gli esperti intervenuti poi all'interno di un programma di cui si è parlato proprio di questo, in America la borsa è un raro modello vintage firmato da una storica maison di lusso francese, e il disegno sarebbe stato realizzato in platino, rubini, smeraldi e diamanti. E dai, incredibile, cioè questa è veramente una fortuna allucinante. Ha portato a casa una borsa comprata in un mercato, una borsa usata pagata $1.50 che vale 35 milioni. Bah.

Warren. Chiaramente la borsa valeva $35,000, no? 35 milioni, ho esagerato. Mi sono lasciata prendere dall'entusiasmo. Chiudi tutto, Giovanni, me ne vado a casa, sono stanca, c'ho anche un po' fame. Però ragazzi, vi lascio con una canzone stupenda, ma cantatela con noi, ma come si fa a resistere all'energia di Luciano Ligabue con Urlando contro il cielo, 1991, il nostro History Kiss. Grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie a Giovanni Imperatore. Io vi lascio con Marco e Raff, anche al 158 del Digitale Terrestre, e vi do appuntamento a domani. Da Marta Kiss Kiss a tutti, ciao!

0: due giorni al venerdì e tra poco è weekend. Intanto buon mercoledì 20 maggio 2026, portatori di gioia, cerchiamo oggi di portarvi gioia a voi che siete esauriti, a voi che magari siete stanchi e quindi accendete la radio e volete un momento di spensieratezza.
1: Allora, oggi ci siamo chiesti: ma perché rivediamo sempre gli stessi film, le stesse serie TV?
0: Perché non abbiamo un cazzo da fare.
1: Tra l'altro, no, in realtà gli esperti hanno fatto un nuovo studio approfondito, ne vogliamo parlare proprio oggi in Daily Kiss, subito dopo la nostra

0: Mi piace la puntata di oggi proprio perché se parliamo di film, di serie TV, tutti quanti abbiamo visto più di una volta un film che è poi è diventato il nostro film preferito o serie TV.
1: Abbiamo fatto il famosissimo rewatch.
0: Watching.
1: Visto il

0: sono quello di ieri. Ciao. 0-0. Ma come fai a non mi vedere sempre Ritorno al futuro? Cioè, un film che io vedrei sempre.
1: Allora,
0: bellissimo. Insieme ovviamente a Una notte da leone.
2: Mi ricordo,
1: certo, certo.
2: Mi ricordo, certo, di te, 0-0, l'ascoltatore di ieri che ci ha detto che si immaginava con i figli, si immaginava con la moglie,
1: sì,
2: eccetera.
1: Sì, sì, che abbiamo fatto la puntata su questo.
2: 0-0, se non sbaglio, ha 39 anni. Allora,
1: sì, sì, sì, mi sono ricordato.
2: Lo sai che io Ritorno al futuro, lo dico a te, Marco.
1: Sì,
2: ma
1: sì, mi ricordo, non l'hai mai
2: non
1: visto.
2: Non l'ho mai visto.
1: Sono tre, una trilogia, insomma, sono tre film.
2: E mi sento inadatto,
1: un
2: diciamo,
1: un po' fuori contesto.
2: Perché Ritorno al futuro è bellissimo, però è un film che non ho mai visto. Diversamente da Notte da Leoni, che l'ho visti tutti quanti e tre, penso che sia il film demenziale, cioè supera anche American Pie, Notte da Leoni, perché c'è un po' di dramma, un po' di demenziale, un po' di comico, cioè è un po' tutto Notte da Leoni, anche se il più bello è Notte da Leoni 1.
1: Ritorno al futuro, l'attore protagonista, cioè. Michael J. Fox, non mi veniva il nome, l'attore protagonista ebbe talmente tanto successo che gli fecero fare quel film, non so se vi ricordate, dove lui faceva il giocatore di basket ma si trasforma nel lupo mannaro, perché praticamente era in hype in quel periodo.
2: Niente proprio.
1: Pensavamo tutti quanti, io non l'ho vissuto live perché erano gli anni 80 e quindi non eravamo nati, però quando ho visto pensavamo fosse in hype assoluto. In realtà quel film lì non andò bene, proprio perché secondo me c'era troppa aspettativa, a differenza invece di Ritorno al futuro, che ormai è un cult, proprio sappiamo bene, del cinema.
2: Tutto questo perché la puntata di oggi la vogliamo dedicare ai film o alle serie che riguardiamo spesso con piacere, e anche un modo oggi per consigliarci e per dire: oh, guarda quel film perché ne vale la pena, guarda quella serie perché ne vale la pena.
1: Soprattutto il motivo, no? Perché oggi vogliamo conoscere soprattutto le motivazioni.

0: è un'indecenza. Ma come si fa a non aver visto nemmeno uno dei film della trilogia più bella che abbia mai potuto
1: aspetta, al cinema? Diglielo, allora, diglielo, caro ascoltatore, non ti sei firmato, diglielo a Raff, che
2: è vero che Ritorno al futuro bisogna vederlo, ma se parliamo di trilogie, permettetemi di dire una cosa, perché la trilogia più bella di sempre, tra le trilogie più belle sicuramente c'è Il Signore degli Anelli, anzi Il Signore degli Anelli è la trilogia perfetta.
1: Si vede che fai si vede che hai fatto interpretazione dei personaggi.
2: Sì. Invece io
3: sono Gandalf il grigio, ho messo la candeggina e sono diventato il bianco.

0: C'è bisogno che ti fai tutti adesso.
1: Sam, sono Frodo Baggins.
0: Buonasera.
1: Vieni, Sam.
0: Salve.
1: Sono Frodo, si vede?
0: Abbastanza.
1: Un pochino.
0: Allora, ok. Io però devo fare un mia colpa, perché a differenza di Ritorno al Futuro, che invece ho visto e rivisto, non ho mai visto la saga del Signore degli Anelli. Lo so, questa mi manca, questa mi manca. E infatti
1: non si può non vedere il Signore degli Anelli, secondo me, cioè è da vedere.
0: Voglio proprio sottolineare il fatto che, tra le varie notizie infatti di cui vogliamo parlare oggi, i film più visti in assoluto sono proprio la saga di Harry Potter.
1: Confermo, ok.
0: La saga del Signore degli Anelli.
1: C'è Spider-Man?
0: No, c'è Mamma ho perso l'aereo, che è chiaramente il film che ha avuto più rewatch.
1: Come
0: a Natale
1: fa? Come fa a non esserci Spider-Man? Soprattutto la saga di Sam Raimi, che è bellissima, i tre Spider-Man con Tobey Maguire. Come
0: perché sai, magari i tre che abbiamo citato adesso sono i film più visti a entrambi i sessi. Forse Spider-Man prende un pubblico sì femminile, ma molto più maschile.
1: Vi ricordate, Joschi, ragazzi, Marco, quando Spider-Man fa vola vola su via, scatrush, che non riesce a lanciare,
0: non riesce la ragnatela.
1: Sono questi film.
0: Allora, la domanda di oggi in Dedichiss è proprio questa, cioè la serie TV o il film che vale la pena rivedere più volte, proprio perché ha un motivo dentro sensato, vi emoziona in particolar modo, vi lega a un momento storico preciso della vostra vita. Vogliamo sapere soprattutto il motivo.
1: Io dico Il Signore degli Anelli, perché piangi, ti emozioni, è bellissimo, e poi c'ha tutto un senso dietro, molto più bello il film del libro. Mi assumo questa responsabilità. Ho letto sia il libro sia il film, mi è piaciuto molto di più il film.
0: Io invece dico, a proposito di tornare indietro nel tempo, Non ci resta che piangere, contro Easy e Benigni, che è un film che vedo almeno un paio di volte l'anno, proprio perché secondo me è sia
1: il solito napoletano.
0: No, è sia, a parte c'è pure Benigni, che
1: napoletano
0: è toscano.
1: Napoletano medio, proprio.
0: È proprio Benigni toscano, sì. Voglio dire così.
1: Ehi, in quale città?
0: Poi scusa un attimo, stiamo parlando di un film sì. dove c'è emozione, sì. romanticismo, sì. Divertimento, sì. storia.
1: Tutto questo è anche nei Marvel, no, Harry vabbè. Potter.
0: Quindi per me non ci resta che
1: ti presento Sandy.
0: Detto questo, però, potete dire voi la vostra serie TV o film che vale proprio la pena rivedere, se vi va.

0: Morning su Radio Kiss Kiss, 2:20 di questo pomeriggio, mercoledì 20 maggio, siamo Marco e Raff, vi stiamo chiedendo una serie TV o un film da rivedere assolutamente. In realtà vorremmo sapere anche il motivo, no? Perché poi i motivi possono essere vari, oltre al fatto che vi piace come film o come serie TV, magari legato anche a un ricordo della vostra adolescenza, perché no?
1: Alzi la mano chi si ricorda School of Rock con Jack Black. School of Rock, bellissimo, prese tantissime critiche, ricordo, dai puristi del cinema, poi è diventato un film per tutti quanti, un film che vedono i bambini, che vedono le mamme, che vedono i papà, che si vede in famiglia. E poi devo dire che Jack Black,
0: mamma mia,
1: quando si lancia dallo stage e cade e crolla,
0: Jack Black mi fa ridere in non
1: basta, cioè, che lo guardi e ridi,
0: e ridi, cioè, troppo simpatico.
2: La trilogia più bella è la serie di Piedone di Bud Spencer,
0: mamma mia. Io penso che i film di Bud Spencer e Terence Hill debbano essere visti tutti, non sono tutti filmoni, diciamoci anche la verità, ma ce ne sono 3-4 bellissimi. Probabilmente il mio preferito lo chiamavano Trinità. Tu che invece non sei un amante di Bud Spencer e Terence Hill, ti consiglio di vederne almeno uno, caro Raff.
1: Grazie.
3: Io
1: grazie, prego,
3: un prego. Film che vedo almeno una volta l'anno è Il Miglio Verde, ma sono degli anni 80 anch'io e dico anche Karate Kid e Rocky.
1: Rocky, allora, Rocky su tutti e su tutto. Cioè, a parte che Rocky mi è sempre piaciuto come parlava con Adriana, perché Adriana parlava e Rocky, Adriano, io ti devo dire una cosa, Adriana.
0: Vabbè, lui era sempre il pugile che doveva un attimo restare
1: e pugile. Mi immaginavo che Adriana rispondesse a Rocky: Rocky, ma perché parli così? È perché ho il pollo nei denti, Adriana, non riesco a parlare.
0: Avrebbe perso l'aura, però da sì. Rocky, però abbi pazienza.
1: Rocky, Mandrago,
0: top. Quanti ne hanno fatti? A parte che ho letto un po' di tempo fa, e forse ne stanno girando un altro, un sequel, non so.
1: No,
0: e
1: stanno girando il nuovo Rocky con un nuovo attore, che non è un sequel, ma è un remake.
0: La
1: del
0: storia
1: film,
0: di Rocky, ok, una roba del genere. Detto questo, però, in effetti ce ne sono talmente tanti che è uno di quei film, quelle saghe da vedere sicuramente, almeno i primi, perché poi sai, i primi sono sempre una botta incredibile.
1: Lo puoi vedere inverno, primavera e anche estate. E a proposito d'estate, l'estate ormai è alle porte e cresce veramente tanto la mia voglia di partire.
0: Guarda, io prenoto ora con Costa.
1: Non lo fai solo tu, lo faccio anche io, con una nuova formula, con questa formula che si chiama Cambia Gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
0: E in più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti, soprattutto zero stress.
1: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Una cittadina isolata.
1: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
0: Una terribile minaccia.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
0: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Kiss, kiss.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica. La scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Kiss, kiss.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
4: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
2: Kiss, kiss!
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto!
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
13: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
14: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Kiss Kiss.
16: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
4: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Telefono da Checco dopo Annalisa con canzone estiva, perché Checco ci vuole dire qual è quel film iconico che ha segnato la sua vita. Pronto?
1: Pronto, ciao Marco, ciao.
2: Eccolo. Ciao Checco, raccontaci.
1: Guarda, l'avete diciamo detto anche voi all'inizio, ma gli American Pie per me restano un cast della mia adolescenza.
0: Quale però? Perché io ricordo che American Pie 1, 2, 3, fedelissimi, bellissimi, strasimpatici, il matrimonio, cioè il 3 secondo me è il più bello.
1: Il matrimonio, per me il matrimonio, sì, è quello che è più bello, diciamo, della torta di Jim che doveva, diciamo, fare le prove della torta
0: e poi il cane, certo, poi Stifler, che non so se ti ricordi la scena di Stifler che mangia il cioccolatino, ma in realtà non era un cioccolatino,
1: era l'escremento, diciamo, per essere
2: per essere edulcorati. Senti Checco, tu quanti anni hai? Perché sai, solitamente quando si vedono queste serie TV, le saghe in generale o comunque dei film in un certo periodo di vita, ti restano dentro proprio perché li hai visti da adolescente. Tu quanti anni hai e quanto tempo fa l'hai visto per la prima volta?
1: 36 anni il 30 maggio, quindi pochi giorni, 36 anni.
2: Okay,
1: quindi visti proprio nella piena adolescenza, 14-15 anni.
2: E infatti cade a pennello perché quella roba là ti fa pure un po' l'effetto nostalgia, no? Che tu te lo ricordi, fai il rewatch, quindi te lo riguardi perché lo leghi a un periodo di vita bello come quello dell'adolescenza.
1: In vacanza, DVD, sai, chi aveva il lettore DVD in vacanza.
2: Tra l'altro, lo dico a te, ma lo dico anche agli amanti di American Pie. C'è un'attrice, non so se avete letto, Shannon Elizabeth, che ha debuttato da pochi giorni su OnlyFans.
0: Shannon Elizabeth, lei interpretava Nadia in American Pie 1
2: e ha debuttato su OnlyFans proprio perché ha detto basta, Hollywood mi teneva intrappolata, volevo fare altro, e dopo un solo giorno su OnlyFans ha fatto più di $1 million.
0: Te la ricordi la rossa in American Pie 1?
1: Come no? Ma sono semplicemente sposato, quindi potete anche ascoltare la radio.
2: Però ho capito. Meglio non ricordarselo, ho capito.
0: Dai, ci salutiamo come Stifler salutava il suo migliore amico. Ciao, pausa merda.
1: Pausa merda.
2: Bravo.
1: Ciao
2: Checco, chi sa te.
1: Ciao, ragazzi.
0: È ferrato, sei forte tu.
2: Grazie.
0: È ferrato, l'amico.
2: Ma soprattutto brava Shannon Elizabeth, su OnlyFans.

0: Marco e Raff, oggi è un po' difficile scegliere perché in realtà ci sono tanti film che rivedrei volentieri. Sì. Direi Dirty Dancing e Ghost, entrambi con Patrick Swayze, li guarderei all'infinito tutti i giorni.
1: È forte.
2: Scena iconica che prende la lancia e loro volano.
1: Mamma mia.
2: Scusate, ma sbaglio, anche Salvini ha fatto una cosa del genere.
1: No.
2: Sì.
1: Era Salvini.
2: Era Salvini, era Renzi.
1: Un po' di politici comunque l'hanno fatto.
2: Qualche politico, sì.
1: Sì, una gag nei ristoranti.
2: Sì, nei ristoranti, sì, è stata riprodotta la stessa scena del film che abbiamo detto.
1: Sì, perché poi quando lo fa un politico, no? Che tu lo vedi sempre, giacca e cravatta, che deve parlare di cose importanti, quello vedi fare questa scena, è chiaro, che ci fa sorridere.
2: Molto simpatico hai fatto dai politici, posso dire.
1: Molto simpatico, sono d'accordo. Sono d'accordo con te. Un altro invece
2: è Di Maio, non l'abbiamo azzeccato.
1: Ah,
2: perfetto.
1: Di Maio era, bravo.
2: Chiedo scusa a Renzi, chiedo scusa a Salvini, però Di Maio.
1: E comunque l'hanno fatto anche altri.
2: Gigi Di Maio, grazie,
1: lo ricordiamo. Però anche Di Maio. E vogliamo sentire anche qualche altro vocale, Gioschi? Vai.
3: La trilogia più bella del cinema italiano è solo una. Oceans.
2: Si vede che si ammazza di saghe comunque questo ascoltatore.
1: Sì, però aspetta, attento alle vocali.
2: Oceans, tanto forte, Brad Pitt, se non sbaglio c'è anche Matt Damon.
1: No, è bellissimo Ocean.
2: George Clooney,
1: stavo per dirlo. No, ma il punto però è sapere anche il motivo, perché vedi, l'ascoltatore di prima al telefono su American Pie ha detto che è un ricordo comunque legato all'adolescenza, l'ha visto appunto in quell'età là. Perché Oceans? Adesso chiedo a questo ascoltatore, ma in generale la motivazione, cioè vi lega qualcosa in particolare o vi è piaciuta, che ne so, la trama emozionante, vi fa ridere?
2: Avete mai visto Braveheart con Mel Gibson?
1: Bellissimo Braveheart.
2: Però ricordi, Gioschi, tu o no?
1: Penso sia il film...
2: L'urlo finale, quando c'è la battaglia finale.
1: Più famoso di Mel Gibson.
2: William Wallace si chiamava il protagonista.
0: La serie TV che riguarderei mille volte è Dawson's Creek, che ha segnato la mia adolescenza, mi ha fatto sognare ed è stata veramente una serie stupenda.
1: Però ti dico... È vero, io lì ho scoperto l'accoppiamento tra due persone.
2: Vi dico una cosa.
1: L'ho scoperto lì.
2: Vi dico una cosa.
1: Dimmi.
2: Tra Dawson Creek.
1: Sì.
2: E Dio sì.
1: Bella, bella
2: tosta. Tutta la vita High School Musical.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss Kiss.
5: Nen.
6: La senti?
5: Nen.
6: È la calma di chi conosce le sue bollette.
5: Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss Kiss.
7: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone sofà,
9: solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
2: Kiss Kiss.
10: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Kiss Kiss.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Kiss Kiss.
13: So

0: visto che la puntata di oggi in Daddy Kiss, sì, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, l'abbiamo dedicata ai film o alle serie TV da rivedere, da riguardare per un motivo specifico.
1: Sì, no, diciamo che le serie e film che, di cui vale la pena vedere, rivedere, fare il rewatch, stare lì ore e ore.
0: Chi abbiamo al telefono? Ho dimenticato il nome. Giuseppe, che ci vuole
2: Giuseppe.
0: Dire? Giuseppe, ciao, benvenuto. Qual è la trilogia assolutamente da guardare? Perché tu parlavi di trilogia.
2: Allora, la trilogia per me più bella è Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.
1: Mamma mia, che film.
0: Aspetta.
1: Cioè, che film, plurale intendo.
0: Tra il primo, il secondo e il terzo, secondo te quale è il più bello?
2: È difficile scegliere. E il secondo perché c'è un grandissimo Joker che gli fa
0: Heath Ledger,
2: che va da sparring partner, sì, però per me quello che io ho pianto, sembra assurdo, il film di Batman sull'ultimo, all'ultima scena.
1: Questa è una questo è un bel commento, Giuseppe, perché vedi, non è solo il fatto che ti piace Batman, il suo personaggio, magari leggevi i fumetti, ma il fatto che ti ha emozionato a tal punto, perché non è solo uno che va lì e cerca di combattere o sconfiggere i cattivi.
3: Ah,
1: cioè,
3: il solito trucco, sbirro buono, sbirro cattivo.
0: Scusa, Giuseppe, domanda, tu hai pianto a la scena finale del 3, ricordami, quando...
2: Quando lui prende la bomba e la porta a largo.
0: Ok, sì, è e vero. Quindi si sacrifica e fa morire Batman.
2: Esatto.
0: Okay.
2: Io piango là, che il mio supereroe, quindi la mia infanzia, la mia adolescenza, muore, tra virgolette, in quella scena. Quindi questa era il momento che mi ha emozionato, quindi questo è il ricordo che mi porto dietro di quella bellissima serie, di bellissima trilogia.
1: Giuseppe, grazie per avercelo raccontato.
2: Grazie a voi e kiss kiss a tutti.
1: Però io ti voglio salutare così: non ti ho mai detto grazie.
2: Non dovrei mai farlo.
1: Grazie.
0: Kiss kiss a te.
1: Battuta finale del film.
0: Bellissimo,
1: bellissimo.
0: Mi è piaciuta. Ciao.
1: Gotham è mia.

0: Ciao fino e mie farfalle nello stomaco su Radio Kiss Kiss.
1: Scusate, stavo pensando una cosa.
0: Le tre del pomeriggio, dimmi.
1: Ma tra i film più belli da vedere,
0: sì?
1: Possiamo mettere in una classifica di per vendetta?
0: V per vendetta non c'è però nella classifica che
1: lo ricordate, no?
0: Che ho qui davanti. Vuoi sapere invece quali sono?
1: No aspetta, no, che scusa. Il protagonista di V per vendetta ha sempre la maschera e tu per tutto il film sì. Non sai chi c'è sotto. Poi se non sbaglio l'attore che interpreta V nel film V per vendetta dovrebbe essere lo stesso attore che interpreta il cattivo in Matrix, non ricordo il nome, ma dovrebbe essere lui che interpreta i Smith in Matrix.
0: Il punto non è secondo me quanto sia bello V per vendetta, ma in generale se è un film da rewatch, che è un po' l'argomento di oggi, se è quel film per cui vale la pena vedere e rivedere.
1: Abbiamo parlato di trilogia, abbiamo parlato del Signore degli Anelli, abbiamo parlato di
0: American
1: Batman, American Pie, ma non abbiamo citato Matrix. Pure quella è una trilogia.
0: Sai
1: e che anche Matrix è da rivedere.
0: Sai che l'ultimo io non l'ho visto. Cioè, Matrix è un film.
1: Perché
0: che
1: l'ultimo
0: tu...
1: finisce proprio di merda. Cioè,
0: vedi,
1: l'ultimo finisce male, secondo me.
0: Però sì.
1: Il 2. Nelle trilogie, sempre i secondi film sono migliori. Non so perché. Perché il primo, tu dici, bellissimo. Il secondo supera il primo, ma il terzo
0: Oddio.
1: C'è sempre più difficoltà.
0: Dipende, però. Dipende.
1: No, anche Spider-Man.
0: Ci sono molti film.
1: Il 3 è bruttissimo con Venom.
0: Però un attimo solo, ci sono molti film. Non parlo di trilogie, ma anche solo di film dove il 2 non si può. Cioè, per esempio, i Blues Brothers. Il primo, stupendo. Il secondo, faccio fatica proprio a riguardarlo.
2: La serie di film, la trilogia che vedrei sempre e che continuerò a vedere è Guerre Stellari.
0: Ci sta.
2: Quello è una roba
0: sì, ma
2: da sempre. Poi vabbè, adesso è finito in mano alla Disney.
0: Sì, ma perché?
1: Vogliamo Quindi lui anche... non è felice che è finita in mano alla Disney.
0: Le motivazioni, voleva un'altra casa di produzione.
1: Aspetta, ma la trilogia quale? Perché quelli, i Star Wars ci sono, quelli degli anni 2000, quelli prima degli anni 2000, poi successivamente, cioè... È più di una trilogia.
0: Io penso sia affezionato ovviamente al primo. E visto che prima abbiamo anche citato Batman di Christopher Nolan,
1: alla prima trilogia,
0: volevo anche citare invece film che invece difficilmente tu fai rewatch. Cioè l'hai visto e poi dici ok, non lo rivedrò.
1: E perché?
0: Tipo Tenet di Christopher Nolan.
1: No, zero.
0: Non so quanti di voi l'abbiano visto.
1: Non lo ricordo.
0: Non è un film che uno rivede.
1: C'era Pattinson, giusto?
0: Facilmente. Oppure che ne so, il film di DiCaprio, quello, no, cioè con DiCaprio, quello dove ha vinto l'Oscar, The Revenant. Anche quello difficilmente rivedi. Cioè ci sono anche invece dei film dove assolutamente non fai il rewatch.
1: Ricordo il film di DiCaprio, la battuta finale nel film Revenant in cui lui disse
0: sì. Te la ricordi benissimo. Va bene, dai, allora dobbiamo anche andare indietro nel tempo. Non solo con i film che magari hanno segnato un pezzo della nostra vita di adolescenza o un momento importante per voi, ma anche con la musica. E lo sapete, lo facciamo col nostro History Kiss.
1: Vai, dai.
0: 1985. Parliamo di un brano che sicuramente ha delle ideologie. Parliamo di un brano dove c'è il desiderio di controllo. Quante persone hanno il desiderio di controllare le cose, anche perché sennò poi vanno in tilt.
1: E allora torniamo indietro nel tempo con i Tears for Fears, chiudiamo la prima ora di Daddy Kiss ed entriamo nella

0: Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World 1985. Non abbiamo citato comunque tra i film da rivedere, vi ricordate come si chiama quel film? C'è la scena Capitano, mio capitano.
1: Adesso
0: L'attimo fuggente.
1: Ah, l'attimo fuggente, sì, ok, sì, non avevo capito, perché sai, Capitano, mio capitano potrebbero essere varie cose.
0: No, Capitano, mio capitano è proprio scena iconica dell'attimo fuggente.
1: Assolutamente.
0: Non puoi né dire
1: solo
0: Capitano,
1: che se
0: mio
1: dici...
0: capitano Jack Sparrow oppure Capitano, mio
1: no,
0: capitano.
1: No, però sai, Capitano lo puoi legare a tante cose, un film sul mare lo puoi capitare a un capitano di uno sport.
0: La vita è una scatola di cioccolatini.
1: Non
0: che
1: sai mai,
0: non è Willy Wonka.
1: Non sai mai quello che ti capita, Forrest Gump.
0: Forrest Gump.
1: Va bene, Brancale, Levante, Delia, iniziamo.

0: ciao Marco e Raffo.
1: Ciao. Ciao.
0: Per me, come trilogia da vedere, da rivedere.
1: Dimmi.
0: Il Padrino, ineguagliabile.
1: Certo,
0: e come
1: sta.
0: Film da vedere, secondo me, tutti i giorni, che non ti stanchi mai.
2: Quale?
0: È Interstellar.
2: Bellissimo anche quello.
1: Allora, Interstellar mi manca.
2: Un po' lungo da vedere tutti i giorni. Devo dire, poi non voglio, perché qui il nostro regista Joschi c'ha anche un tatuaggio dedicato a questo film, quindi immaginate, no?
1: Mosche Mosche Trost c'è scritto.
2: Esatto, altrimenti adesso si arrabbia.
1: Joschi, confermami se sbaglio, Marco, confermatemi.
2: Vai,
1: se sbaglio. Ma Interstellar.

0: fatto magari la storia, che stanno facendo la storia,
1: sì,
0: poi non ti resta da vedere nulla. Perché ti dico questo? Non lo so se ti capita, se vi capita di stare al divano, sei seduto, accendi la televisione,
1: le piattaforme di streaming,
0: inizi a vedere la piattaforma di streaming,
1: non sai mai cosa scegliere,
0: giri,
1: è un classico.
0: Stai un'ora a girare, passa un'ora, si fanno le 11 di sera, ti addormenti
1: e quindi
0: hai finito di vedere il film.
1: No, in realtà non è solo questo, ma è anche il fatto che quando noi magari finiamo una giornata di lavoro e abbiamo lavorato 6, 7, 8, 10 ore, non abbiamo quella forza, non sempre chiaramente, quella forza di stare lì, il cervello dovrebbe lavorare di più, quindi è meglio invece andare sul sicuro e quindi fare un rewatch di qualcosa che già conosciamo, che sia serie oppure film.
0: Sì, ma quanti sono insicuri come me magari nel momento in cui si siedono al divano e iniziano a provare a guardare un film, ma non riescono perché si addormentano subito.

0: bellissima trilogia da vedere è Avatar, ragazzi.
1: Ci sta, ci sta. Noi siamo andati al cinema.
2: Il terzo mi sono addormentato, ci sono rimasto malissimo.
1: Confermo, i primi malissimo. 20 minuti. Io gliel'avevo detto, Raf, non andiamo tardi, sto film dura tanto. No, no, no, no, no. 20 minuti malissimo. E si è addormentato.
2: Il primo e il secondo bellissimo. Il terzo, secondo me, è una copia del secondo, però questo è quello che io penso.
1: Sì. Poi, ricordiamo il film più visto al mondo, cioè nel senso quello che ha venduto di più.
2: Secondo te, se leggo adesso alla radio una parte di un film, una frase, un discorso di un film, la gente riesce ad indovinarlo?
1: Allora, se il film è iconico, tipo se è una frase come quella di Forrest Gump,
2: è un film iconico.
1: Se è una frase meno famosa, secondo me non tutti ci possono arrivare.
2: È iconico, te la leggo.

0: Vai. Vediamo se qualcuno si ricorda di che film sto parlando.
1: Un attimo solo, musica d'effetto, regia, grazie.
0: Musica di tensione.
1: No, tensione ha detto.
0: Mi piace di più.
1: Ok.
0: Tu non sei il tuo lavoro. Non sei la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Sei la canticchiante e danzante merda del mondo.
1: Blu.
0: No,
1: cavolo.
2: Vi ricordate hai la forza, guarda, sei perfetta.
1: Sì. Allora no, devo dire, non è una frase che subito mi risalta.
0: È un discorso di un film.
1: È un discorso, sì, certo.
0: È un discorso di un film strafamoso dove ci sono due protagonisti che hanno un malessere e che poi creano una cosa. Posso dire solo questo.
1: È una roba tipo a Miami, girato a Miami comunque.
0: Vediamo se qualcuno riesce ad indovinarlo.
1: Allora aspetta,
0: tu non sei il tuo lavoro. Non sei la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi né il contenuto del tuo portafogli. Sei la canticchiante e danzante merda del mondo. Joski, fammi sentire. Ha dato anche un indizio.
1: Ok, quindi tu hai indovinato. No, io no. E che film è?
0: Di quale film sto parlando?

0: Posta nostra Gaia su Radio Kiss Kiss. Abbiamo al telefono Bruno. Bruno, pronto?
1: Salve ragazzi.
0: Allora,
1: Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao, Kiss a te, Bruno. A te. Benvenuto su Radio Kiss Kiss. Gioschi, facciamo risentire per gli amici che hanno ascoltato la radio quello che ho letto io prima, però proprio dal doppiatore alla scena del film, e Bruno ci dirà di che film stiamo parlando.
2: Tu non sei il tuo lavoro. Non sei la quantità di soldi che hai in bank. Non sei la macchina che guidi.
0: Bellissimo.
2: Né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante danzante merda del mondo.
0: Bruno, di quale film stiamo parlando? Ma soprattutto, anche tu sei la canticchiante danzante merda del mondo.
1: Sono proprio io, bene, sì.
0: Piacere di conoscere.
3: Buonasera, salve, salve, buonasera. Bruno, parliamo di...
1: Allora, il capolavoro di cui state parlando è Fight Club.
3: Applausi. Bravo. Applausi, anche se devo dire, l'hanno scritto molti ascoltatori che hanno indovinato come
0: lui è stato più veloce.
3: Tu sei stato il più veloce. Filos, per esempio, d'Arzago, ecco, leggo il primo, dice: tutti quelli che però hanno risposto hanno sbagliato perché hanno infranto la prima regola.
1: E ha ragione. Perché la prima regola del Fight Club è non parlare mai del Fight Club.
0: Senti, ma
1: la seconda regola del Fight Club è non parlare mai del Fight Club.
0: E noi oggi stiamo perfetto infrangendo le regole, perché stiamo parlando anche di Fight Club. Quante volte lo hai guardato tu quel film?
1: Ma non sto scherzando se dico che l'avrò guardato una sessantina di volte.
3: Ti credo, mamma mia. Quindi possiamo
0: non
3: metterlo...
0: ti stanca mai quel film?
3: Sì, sì, sì, possiamo metterlo
1: no,
3: in cima.
1: No, no, questi sono quei classici film, sì, che devi vedere, rivedere. Cioè, ho un'ora libera, che faccio? Mi guardo Fight Club.
3: Ah, ok, ok. Quindi vabbè, stavo dicendo, lo possiamo mettere in cima ai tuoi film preferiti.
4: Questo è il clamoroso film Fight Club.
1: Diciamo, certo, sì, a pari sì, merito sì, con tanti altri film.
3: Vabbè, questo sì. Ti sei collegato benissimo all'argomento di oggi, proprio perché parlavamo di comfort narrativo, perché gli esperti ci dicono proprio che a volte il cervello fa fatica a lavorare su un nuovo film o una nuova serie e preferisce, sì, non sempre ma molte volte, diciamo, uso il verbo accontentare, quindi accontentarsi di cose che già sappiamo, proprio perché conosciamo la trama, i personaggi e le frasi.
0: Bruno, noi ti
1: io
0: salutiamo.
1: Sono proprio l'esempio calzante di questo argomento del giorno.
3: Applauso
1: io
3: per Bruno, il nostro ascoltatore.
0: Ti salutiamo. Kiss Kiss a te, Bruno.
1: Un bacio, Kiss Kiss a tutti.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao,
3: grande,
0: ciao, grande.
3: Abbiamo infranto le regole del Fight Club, ma quantomeno ne abbiamo parlato qui in diretta su Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss a te, che riesci ad accontentare i capricci di tutti i tuoi clienti. Sei semplicemente fenomenale. Kiss Kiss a te, che fare shopping per la casa ti piace da matti. Fosse per te, cambieresti sempre.
1: Sempre.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Kiss Kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte di casa.
5: Kiss Kiss.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Kiss Kiss.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva Pinna Gialla, 12 x 80 grammi ondina, a 7,99 euro. La spesa!

0: al telefono da Giorgia, nostra ascoltatrice che sta seguendo il programma e vuole interagire alla domanda di oggi, visto che la puntata è dedicata ai film o alle serie TV che riguardiamo spesso con piacere. Pronto?
1: Pronto?
2: Vai Giorgia, dici di più.
1: Io ho chiamato perché voi avete parlato dei film e il mio film preferito è Forrest Gump.
0: Corri Forrest, corri.
3: O vuoi cioccolatino?
1: Corri Forrest, corri.
3: O vuoi cioccolatino? No, sono intollerante.
1: La vita è come una scatola di cioccolatini, certo. Non sai mai quello che ti capita.
0: Quante volte?
1: Io me lo sono tatuato.
2: Grande,
1: in un
2: Giorgio.
1: Bianco.
0: Bellissimo, quindi tu fai parte di quelle persone che si sono tatuate qualcosa per un film che magari ha stravolto la vita.
1: Sì, quello mi ha proprio aperto un mondo.
0: Perché? Che mondo ti ha aperto? Dici per quelli che non hanno
1: quello
0: per quei
1: del
0: pochi.
1: Bullismo e della gente che viene sempre sottovalutata perché magari sembra l'apparenza un po', in quel film sembra scemo, no? Lui e invece è più intelligente di tanti altri.
0: Che è un po' anche il discorso che fa Paolo Ruffini, no? Paolo Ruffini,
1: esatto.
0: Che lavora con i ragazzi.
2: Sindrome di Down.
1: Ma esatto, è un po' anche la storia della mia vita, perché mi sottovalutano sempre in molti.
2: Guarda, Giorgia, bellissimo,
1: pensando
2: questo...
1: che io ho un carattere molto solare, che sia un po' scema, invece non lo sono per niente.
0: Guarda, ci fai commuovere,
2: Giorgia, bellissima questa cosa. Guarda,
0: molto.
2: Noi siamo i cazzari in assoluto. Ma tu ci hai fatto veramente emozionare su questa frase che stai dicendo. Perché
0: c'è Joschi che piange, ho le lacrime agli occhi, ti dico la verità.
2: Grazie.
1: Ma è la verità, quel film mi ha proprio aperto un mondo e avevo una cosa come 13-14 anni quando l'ho visto per la prima volta.
2: E quindi immaginiamo che tu poi l'abbia rivisto un'altra cinquantina di volte dopo.
1: Me lo sono scaricato in DVD, l'ho comprato in originale, certo. L'ho visto più di 100 volte, ancora oggi quando lo vedo, che lo danno, lo guardo.
0: Comunque
1: sempre.
0: Giorgia, prima di salutarti, ti vogliamo lasciare così. Quando gli altri ti sottovalutano, perché ti sottovaluteranno ancora col tempo, e penseranno che magari tu abbia dei problemi o sia scema, eccetera, in realtà gli scemi sono gli altri, che sono i primi.
1: Ma quello lo so bene.
0: Quindi non ti dimenticare mai di questa cosa.
1: Ma lui lo dimostra nel film, che diventa un multimilionario a dispetto di tutti gli altri che gli dicono sempre ma sei stupido cose, e lui risponde chi stupido lo fa.
2: Bellissimo, Giorgia, grazie per averlo condiviso con noi e grazie per
1: grazie
2: averci raccontato di questo.
1: Ciao.
2: Tuo tatuaggio dedicato
1: grazie
2: a Forrest
1: mille,
2: Gump.
1: Vi ascolto sempre, è bellissimo, mi tenete un sacco di compagnia.
2: Ma, grande.
0: A te.
2: Ciao Giorgia.
1: Ciao, kiss a tutti.
2: Ciao.

0: È stata una bella chiacchierata con l'ascoltatrice di prima che ci ha detto il motivo per cui si è tatuata una frase del film. Qual è?
1: Forrest Gump.
0: Però ho dimenticato il film perché ero concentrato molto su quello che ci ha detto, non sottovalutarsi mai.
1: Sì, si è tatuata questa frase, ovviamente quella dei cioccolatini che tutti conosciamo, e c'è un nostro ascoltatore che ha detto: io invece ho tatuato i Blues Brothers e Pulp Fiction, e nella sua foto WhatsApp Anna Chiara ci sottolinea il fatto che proprio sul braccio si vede un enorme John Travolta, che all'epoca quando ha fatto Pulp Fiction avrà avuto una...
0: Era molto giovane.
1: Sotto i 40 anni, non lo so, comunque era molto giovane. John Travolta che si è visto invece ultimamente proprio al Festival di Cannes.
0: In
1: 72 anni, non so se l'avete visto i video, insomma, sulla passerella lì, sul red carpet con la figlia. 72 anni non li dimostra proprio.
0: Il mio target, già un'altra volta, comunque, sì, 72 anni.
1: Sì, in effetti.
0: Peccato che sia uomo.
2: Ciao ragazzi, i miei film preferiti sono quelli di Fast and Furious. Li rivedrei altre mille volte.
0: Mamma
2: kiss, kiss
0: mia.
2: A tutti.
1: Anche se.
3: Un tempo vivevo la mia vita un quarto di miglio alla volta.
1: Grande frase.
3: Per questo che eravamo fratelli.
0: Mi fai piangere.
1: Molto bene. Anche
3: perché
1: questo.
3: Lo facevi anche tu.
0: Vai viaggio, Josh, questo è il finale.
4: È la tua macchina.
5: La mia macchina?
1: Molto bello, penso che anche questa frase qualche nostro ascoltatore ce l'abbia.
0: Recentemente ho visto Vin Diesel che si è emozionato parlando proprio di Paul Walker.
1: Molto bello.
0: Per il prossimo Fast and Furious.

0: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Seresto, allaccia la libertà!
2: Kiss, kiss. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Kiss, kiss.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Yes, yes.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Yes, yes. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: scegliere una password del genere.
1: Immaginate il set cinematografico, iniziate a scriverci tutte le parole che vi vengono in mente. Il numero invece è il numero perfetto al cinema per seguire al meglio le saghe e le trilogie più famose di sempre con effetti speciali.
0: No, rimango così interdetto perché ci sto pensando.
1: E abbiamo parlato anche durante
0: durante
1: la puntata.
0: Sì, certo, è tutto un collegamento. Quindi, se la potete trovare su un set, la parola di oggi, che parola potrebbe essere per farvi vincere i gadget di Radio Kiss Kiss?
1: 347 490 0042, aspettiamo le note vocali.

0: Andiamo a vedere chi è stato più veloce ad indovinare la password di oggi. Gioco che facciamo come sempre alle 15.45. La parola abbiamo detto che la potete trovare su un set cinematografico. Il numero invece è il numero perfetto al cinema per seguire al meglio magari le saghe, non lo so, le trilogie, quelle famose che hanno gli effetti speciali.
1: Anche se onestamente quella roba lì non è che piace a tutti, cioè non è che tutti la preferiscono.
2: La password è Luci 3.
3: Accesso negato.
0: Si trovano le luci su un set cinematografico, ma non è la parola di oggi.
4: Effetti speciali 3, Giovanni De Sorrento.
3: Accesso negato.
0: No, non hanno a che fare gli effetti speciali oggi.
5: Telecamera 3.
3: Accesso negato.
1: Necessaria per poter girare un film o una serie, ma no,
0: no.
6: Sedia 3.
3: Accesso negato.
0: La parola che abbiamo scelto è necessaria per girare i film, ma non è la telecamera.
6: Pellicola 3.
3: Accesso negato.
1: Diciamo che è un oggetto non solo simbolico, ma anche proprio un simbolo del cinema. Serve molto ai montatori, quindi ha una... Cioè, chi fa il fonico, chi fa il montatore lo sa sicuramente, perché ha una valenza anche specifica.
0: Non solo, anche il regista e l'aiuto regista.
5: Certo. Controfigura 3.
0: No.
3: Accesso negato.
1: È un oggetto.
0: La parola fa... Allora, la parola che abbiamo scelto la trovate in un set cinematografico, ma...
1: Ma, attenzione,
0: fa anche un rumore secco.
6: Chroma Key 3D.
0: No!
3: Accesso negato.
1: Non è il Chroma Key, chiaramente il 3 è il numero corretto perché parlavamo del 3D, no? Gli effetti anche speciali da vedere in 3D al cinema fa un altro effetto.
0: Vi faccio sentire il rumore secco che fa la parola di oggi.
1: Attenzione, vai. Ta! E squilla il telefono. Quindi ci sembra di capire che c'è qualcuno che ha già indovinato.
7: Pronto?
0: Pronto?
1: Graziella?
7: Sì, ciao.
0: Ciao.
1: Eccola, Graziella, benvenuta su Radio Kiss Kiss. La password del giorno è...
7: TAC 3.

0: la password è preservativi 2.
1: Avrà sbagliato il gioco. No, avrà sbagliato il gioco, non lo so. No, perché è molto utile, dicevo, al montatore, è perché chiaramente lui segue il montaggio, il suono, quando lo devi applicare al video. E quindi ciak vuol dire che è iniziata proprio la scena.
0: Complimenti, sei stata la più veloce, hai vinto i gadget di Kiss Kiss.
2: Grazie.
1: Vuoi salutare qualcuno, Graziella?

0: mamma sarà il tuo target, sta andando a prendere le bambine a scuola, quindi sicuramente. Quindi salutiamo le mamme in target.
1: Ma a scuola, scusa, alle 16 sti bambini escono.
0: Ho capito, fanno l'orario più lungo, che ti devo dire?
1: Che usciva sempre all'una, ricordo.
0: Ascoltano Radio Kiss Kiss, ma dipende dall'età, ci sono anche bambini che escono più tardi.
1: Arrivano i Corriere di Kiss Kiss dalle 16 alle 19, grazie a Chiara Manzino, grazie a Giovanni Gioschi, è il professore imperatore, e vi lasciamo anche con questo pezzo del 1996 dei Fugees con Killing Me Softly.
0: Mamma mia, un pezzone veramente, se tutto va bene torniamo domani.
1: Forse.
0: Da Marco e Raf.

0: The Fugees, Non voglio più niente dalla vita, 1996.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: questa cosa. Ma scusa, ma se sulla ramp mi hai sempre vietato anche il minimo fischietto, adesso puoi suonare
1: perché
0: il kazoo.
1: Perché tu sei un conduttore tradizionale.
0: Hai ragione.
1: Tu parli bene. Tu sei quello.
0: Hai
1: io invece sono
0: altro.
1: Signori,
0: che corrienti bello. Chi schissa. Eccolo là, Pasquale Viola in regia, già con la sua azione. Sono le 16.01, è mercoledì 20 maggio e tutto mi pare che va bene, ma non garantiamo che andrà bene.
1: Non guaragaramandaro.
0: Guaranà. Sigla.
1: Guaragaramandaro.

0: Falmala.
1: Allora, perché si sta, non lo so, penso che io non lo so perché non l'ho mai sperimentato. Però credo che là. si stia comodo.
0: Era comodo, stava rilassato. Comunque l'hanno fermati, lui il guidatore, insomma, aveva era
1: un tasso alcolemico
0: importante, gli hanno tolto la patente, gli hanno tolto il carro funebre.
1: Gli hanno tolto praticamente tutto.
0: Esatto. Comunque alla fine dice: ma perché avete fatto questo? Loro molto semplicemente hanno detto: volevamo fare weekend con il morto.
1: Ma sì, infatti sì, ci stava. E poi tra l'altro, quando hanno portato in carcere il ragazzo denunciato, non gli hanno fatto le foto segnaletiche.
0: No, che gli hanno fatto?
1: La pagellina.
0: Questa mi piace.
1: Questa era carina.
0: Non me l'ha detta prima, non so, capito, voleva stupirmi. Non mi hai stupito. No,

0: Ai ai ai, ai ai ai. No, non per Rocco Hunter, ci mancherebbe, che è sempre benvenuto nei Corrieri di Kiss Kiss. Ai ai ai.
1: Allora, questa è una notizia, ragazzi, qua dobbiamo stare attenti tutti, perché io non sapevo di questa cosa e i Corrieri vengono in aiuto ai cittadini italiani. Ma cosa è?
0: Io non so se
1: mi devo candidare.
0: Se io adesso dico che forse potrei averlo fatto, quello che stiamo
1: anche
0: per...
1: io.
0: Secondo te incappiamo in una...
1: Sì, perché la legge è legge.
0: No,
1: allora,
0: no, no,
1: a proposito,
0: diciamo,
1: di multe, no, dobbiamo dire alla gente che potrebbe incappare in una multa.
0: Allora,
1: siamo rassegnati per quello che è accaduto a Busto Arsizio. Perché ci fa pensare?
0: Di tre volte Busto Arsizio.
1: Busto Arsizio, Busto Arsizio.
0: È difficilissimo.
1: Allora, una donna ha avuto una multa da 1000 euro, che poi è arrivata a 1300 euro.
0: Sì, perché lei non l'ha subito.
1: Perché non si è presentata, in caserma, a dare le
0: segnalazioni. Perché gliela mandano sull'app, lei magari non l'aveva vista.
1: Perché? Perché ha lasciato una busta, non di immondizia, attenzione, ma di abiti usati nelle campane, quelle destinate agli abiti.
0: Non nelle campane.
1: Non nella campana, perché la campana era piena.
0: Mm.
1: L'ha lasciata lì, perché dice, io comunque voglio donare questi vestiti, li lascio qui. Ma non posso metterli dentro perché è piena. L'hanno beccata.
0: C'era la telecamera.
1: Sì, e le hanno dato 1000 euro di multa.
0: Per aver lasciato esattamente accanto alla campana del vetro, cioè scusami, degli abiti usati, i suoi vestiti usati. Dice, dentro non ci stanno.
1: Cioè, io non solo vado a fare un gesto bello.
0: Però non c'entra niente. No, fermi.
1: No, capito, però dai, ragazzi, non è che amo Nezza, te voglio bene, però.
0: Ma
1: ci deve essere un minimo di.
0: No, allora, se tu
1: di
0: vai
1: gentilezza
0: a casa tua, no? Se tu riempi il cassetto di mutande, ok? Poi a un certo punto prendi le mutande nuove. Vai nel cassetto delle mutande, non ci stanno dentro, cosa fai? Le lasci a terra? Se non ci entra,
1: ma che esempi del cavolo,
0: ma è quello
1: questo.
0: Non puoi lasciare,
1: ma io prendo la mutanda e la butto, ma che
0: vabbè,
1: c'entra? Sto dicendo, cioè, stiamo facendo, cioè, la signora non è che ha buttato l'immondizia o un forno a microonde a terra, ha fatto comunque una busta con dei vestiti da donare.
0: E questa è l'analisi profonda delle cose, l'analisi neanche troppo superficiale, è che lei ha lasciato una busta di vestiti per strada.
1: Sì, ma 1000 euro. Allora è quello, dico. Allora, ma non ho capito. C'è gente che per... Vabbè, no,
0: non
1: niente, perché sennò divento populista.
0: Non ti arrabbiare.
1: E io non voglio
0: non
1: più parlare con
0: arrabbiare.
1: Gente come te. Non voglio parlare.
0: Ma no, io sto solo cercando di capire l'altro lato della medaglia, che cosa mi riflette.
1: No, perché tu vuoi difendere le istituzioni.
0: Oh,
1: ma è una minchiata.
0: No, però semplicemente ha lasciato la spazzatura per strada.
2: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to

Kiskissate che il ring è il tuo posto nel mondo e lì cerchi di realizzare un sogno che nessuno vede tranne te. Kiskissate che quando eri piccola ti piaceva andare in campeggio con la famiglia e dormire tra i boschi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiskis è con te. Kiskis a tutti. Torino, si parte da qui. Kiskis Way! Kiskis Way, il tour di Radio Kiskis.

0: sei riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Alla ricerca della qualità.
4: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
1: Kiss Kiss.
5: Fino a 27 km con un litro.
6: 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
8: Kiss Kiss. Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese. Kiss.

0: Cedrata 3, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata 0. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: gli Stones con i The Colors su Radio Kiss Kiss alle 17.26. Vedi che c'è polemica? C'è polemica perché abbiamo raccontato che a Bustastizio, difficile da dire, una signora ha lasciato dei vestiti in una busta accanto alla campana dove si mettono i vestiti usati ed è stata multata.
1: Lei, però ricordiamo,
0: allora,
1: non c'entravano i vestiti nella campana perché era piena, l'ha lasciata fuori, ha avuto 1300 euro di multa.
0: Ok.
1: 1300, no, adesso 50 euro.
0: Ciro dice, non va bene che facciano una multa perché lei non ha fatto altro che lasciare i vestiti dove andavano lasciati, solo che la campana era piena.
1: No, ma non dico neanche questo, però dico, ci vuole un po' di buonsenso, perché
0: certo,
1: comunque per fare un gesto buono, tu mi dai 1300 euro di multa, cioè ragazzi, è uno stipendio.
0: Ma infatti c'è chi scrive, Alfio, cazzo, così scrive, qui bisogna prendere in considerazione la buona fede della gente che sta scomparendo, è vero, però io dico anche, esiste ancora quella roba per cui la legge non ammette ignoranza, perché se tu lo fai con i vestiti e poi lo fai con il vetro e poi lo fai con l'umido, il cassonetto pieno e lasci a terra, diventa una tendenza da cui non si esce più. Quindi esiste una legge per questo motivo.
1: Va bene,
0: sentiamo che cosa
1: ascolto.
2: Scusate, ma come ha fatto la telecamera a sapere chi era la signora?
0: Che c'entra?
2: Mi sembra un po' strana la cosa.
1: Ah, forse dalla targa, dai, mamma mia, ragazzi, ci arriviamo.
0: Un profilo.
1: Andiamo avanti.
3: Ma Ciro, animale, questa volta Fabio ha ragione.
0: Non mi offendere il mio Ciro.
1: No,
0: che
1: no,
0: poi...
1: ma soprattutto chi è Fabio?
0: Infatti sì, tra l'altro, giusto dire, mi chiamo Alfio. Ok.
4: No, aspetta, hai assolutamente ragione. Questi del comune sono stati delle bestie. Il minimo di elasticità mentale, stiamo parlando di abiti, non stiamo parlando di immondizia. Sono veramente delle bestie.
0: Sono delle bestie. Vedi,
1: sono delle bestie, non è giusto. Non è giusto.
0: Non è giusto.
5: Ha ragione, Ciro.
0: Grande Ciro, sempre.

0: A me, secondo me, hanno detto una parolaccia. A me è sembrato di sentire quella parola lì. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 17:35. Fermi tutti, signori, perché riparte il tour di Radio Kiss Kiss, il Kiss Kiss Way. E saremo il 13 giugno a Baia Domizia, 27 giugno a Viareggio, 11 luglio a Pescara. Ma la prima tappa sarà 29 e 30 maggio a Torino.
1: Torino, ragazzi, dove ci saranno Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Ermal Met, un sacco di cristiani.
0: E siccome siamo molto orgogliosi e fieri di dire che i biglietti sono andati sold out in un secondo appena sono usciti sul sito,
1: ecco,
0: voi potete, nel caso non l'abbiate ancora acquisito,
1: ecco,
0: potete averlo venendo a trovarci al Play Village, al villaggio di Radio Kiss Kiss,
1: e il 29 lì sotto banco vi daremo i biglietti.
0: Ci divertiremo, staremo insieme a Piazza Castello a Torino e avrete i biglietti esclusivi per l'accesso all'area Pit, quindi mi raccomando, posti limitati ma ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ah, ci sarà pure Ciro, eh.

0: adesso novità su Radio Kiss Kiss. Lo abbiamo citato poc'anzi perché sarà al Kiss Kiss Way e siamo molto orgogliosi anche di questo. Ermal Meta.
1: Adesso sono in modalità shaggy.
0: Ermal Meta, la nuova calma metafisica.

0: Tanatta un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto allaccia la libertà!
3: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Kiss, kiss!
7: Ragazzi, è vocale di emergenza! Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto! Tuta nuova, attillatissima! E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex?
9: Conosci Meclon Lenex?
8: Meclon Lenex.
9: Ce l'hai, Meclon Lenex!
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: Kiss, kiss.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
16: Eurospin, la spesa intelligente.
3: Kiss, kiss.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
3: Kiss, kiss.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
20: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: lei è sempre una garanzia, eh. Si chiama Lady Gaga, anche con Dolci Runaway su Radio Kiss Kiss. Allora, madonna, ancora che arrivano messaggi su tutta quella faccenda.
1: Ragazzi, perché quando poi ovviamente tu dici una cosa che è impropria, è normale che poi la gente ti attacca.
0: Ma no, ma mica attaccano
1: me. Ti devi
0: me.
1: Assumere le tue
0: ma guarda
1: responsabilità.
0: Guarda che molti hanno preso le mie parti. Allora, fermo, perché io sono stanco. Io voglio andare in vacanza, Ciro. Io ho bisogno di andare in vacanza. Mi dai casa tua, per favore?
1: Allora, non hai detto una baggianata. Casa mia non te la do, okay. Ma non perché io non voglia darti casa mia, ma semplicemente perché casa tua, che potresti affittare poi a me, mi fa cagare.
0: Allora,
1: no, perché vi spiego, ragazzi, è il nuovo trend dell'estate 2026 che sta crescendo 26%.
0: Vedi, tutto
1: sì,
0: torna.
1: Sì, praticamente, in cosa consiste questo trend? Passarsi le case, cioè cedersi le case.
0: Esatto. Cioè io vado, vabbè, ma questo c'è sempre stato. La verità è che la notizia.
1: Io presto la mia casa a te, esatto. Tu vieni a casa mia e io vengo a casa tua.
0: Questo si, allora si presume che poi entrambi abitiamo in delle zone che siano di
1: culturale.
0: Interesse turistico. La notizia dov'è? Che il trend è in estrema crescita. E perché il trend è in estrema crescita? Perché le persone non vogliono più andare in vacanza sentendosi dei turisti, ma vogliono andare in vacanza con il concetto di residenza temporanea.
1: Ragazzi, casa mia è bellissima,
0: cioè, crearsi l'illusione di andare in un posto e stare esattamente dove vivi, capito? Con tutti i comfort di un salottino, di una cucinina, di un terrazzino.
1: Ma io c'ho tutto, c'ho pure mia sorella sotto che tu cucina.
0: Vabbè,
1: stai scherzando? C'ho mio cognato che ogni, quando hai capito fa la bracciata ti chiama, fa turista scende, quello scende.
0: Ma io andrei a casa tua solo per tua sorella e tuo cognato.
1: Tu andresti veramente,
0: è vero. Comunque, al di là di questo, non lo so, perché adesso lascia perdere che io non vivo in un posto turistico, però se anche ci vivessi.
1: No, neanche io, aspetta, però sono molto vicino al centro di Napoli, dai ragazzi.
0: Lasceresti casa tua?
1: Sì. Beh, no, no, aspetta, la darei
0: attenzione.
1: A una persona fidata.
0: No, no, il concetto
1: no,
0: è
1: a un
0: che
1: estraneo no, ma
0: sei
1: stai
0: su
1: scherzando.
0: Una piattaforma, guarda che lo fanno in tanti, Prendi anche quando andiamo a Sanremo, quante case fittano a Sanremo persone che ci vivono, chiudono.
1: Ma che c'entra? Ma che lei è B&B? Scusami,
0: no,
1: quello
0: ma che
1: fanno.
0: No, ma che? Siamo lontani proprio dal concetto di B&B.
1: Ma quello è un business, è diverso.
0: Appunto, questo
1: che
0: dico.
1: Poi si chiudono tutti gli armadi, le cose e t'affittano la casa.
0: Attenzione, verissima serpe, a ridere di te.

0: giro per l'anno 1986.
1: Nascevano due grandissime aziende. Sentiamo. Vengono fondate sia la casa di moda Hogan & Fay.
0: Ah, vedi? Sì, sì. Ok.
1: E sia la frutteria Gaboli a Suno in provincia di Novara.
0: Guarda, se tu mi accostassi in questa maniera, io mi sentirei offeso.
2: Come ti permetti?
0: Offesissimo.
2: Ma come ti permetti?
0: Meno male che la storia della musica ci regala questa perla proprio dall'anno 1986. Ci sono

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Una buona serata e bentrovati. Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili, a dirlo in una nota alla presidente del Consiglio Meloni e il ministro degli affari esteri Tajani. Il riferimento al video diffuso sui canali social del ministro che ha visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della flottiglia fermati dalla marina militare israeliana. Nelle immagini pubblicate con il titolo "Ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo", il ministro deride gli attivisti mentre cammina tra centinaia di detenuti ammanettati e bendati in ginocchio e esulta: benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa. Sul caso è poi intervenuto il premier israeliano Netanyahu. Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza. Tuttavia, ha aggiunto, il modo in cui il ministro Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele. Ho dato istruzioni alle autorità competenti di espellere i provocatori il prima possibile. Le trattative tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump non ha fretta di mettere fine alla guerra contro Teheran, a dichiararlo ai giornalisti è stato lo stesso presidente americano, sottolineando che raggiungere gli obiettivi prefissati è più importante che stabilire una data per la conclusione del conflitto. Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Veniamo in Italia oggi, eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora Italia e India sono più vicine che mai, così la premier Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il premier indiano Modi. La sua visita, prosegue Meloni, è l'apice del percorso costruito in questi anni per riannodare i fili delle relazioni, per portare al livello più alto di sempre. Vogliamo far crescere l'interscambio commerciale fino a 20 miliardi in 3 anni, dai 14 di ora, poi aggiunto. La cronaca, la terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dei pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di Camera di Consiglio. Del Mastro, presente in aula al momento della lettura del dispositivo, ha lasciato il tribunale subito dopo la pronuncia della sentenza. Condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro a Davide Cavallo, lo studente milanese accoltellato gravemente il 12 ottobre fuori da una discoteca a Milano. Il coimputato Ahmed Atiyah, assolto per rapina e condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissioni di soccorso. Lo sport, ciclismo, terza vittoria in questo Giro d'Italia per l'ecuadoriano Narváez, che allo sprint ha conquistato l'11ª tappa da Porcari a Chiavari. Invariate le prime posizioni in classifica generale, la maglia rosa sempre sulle spalle del portoghese Eulalio. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Cristina Manco, ma grazie soprattutto a te, caro ascoltatore che ci stai ascoltando.
4: Vabbè, ho capito che siamo anche in tema di molti paesi, tra l'altro elezioni comunali, ma questo modo un po' così cattedratico di dire le cose, anche meno.
3: Cattedratico?
4: Sì, che sei lì sopraelevato. Signore e signori, benvenuti nei Corrieri di Kiss Kiss.
3: Ha parlato.
4: Alfio Ciro, allora, io non so cosa possiamo garantire per questa terza ora. Una cosa di sicuro.
3: Sì, dico.
4: Il messaggio cantato.
3: Messaggio cantato. Quello ci sarà, parleremo anche di medicina estetica per gli uomini.
4: Prometti che non mi offendi?
3: No, ti devo offendere. Già, già ci

0: anche buon mercoledì, perché
1: addio,
0: ci sta sempre.
1: Tende.
0: Dai, Corrieri di Kiss. Allora, Ciro, io ti ho chiesto gentilmente, perché so che tu su questo argomento mi ritieni un po' un bersaglio facile.
1: No, assolutamente, ragazzi.
0: Spari un po' sulla mia croce rossa.
1: Allora, dobbiamo parlare di medicina estetica, perché c'è un boom di ritocchini tra gli uomini. Botox maschile non è più un tabù.
0: E io lo dico da una vita, poi se mi state dietro, ok, altrimenti restate anche nelle vostre cavernette.
1: Mamma mia, però non fare adesso,
0: no,
1: che
0: perché...
1: ti metti sul... si dice?
0: No, però lo dico perché ogni volta che dico che mi faccio il Botox al lato degli occhi, ma dai, il Botox...
1: E dà fastidio quando tu ti metti sul prepuzio della...
0: Ok, allora
1: ragazzi, diamo dei dati.
0: Dei dati.
1: Il 92% dei chirurghi plastici a pazienti uomini, quindi quasi tutti hanno dei pazienti
0: uomini.
1: Quanti sono? Chiedimelo.
0: Quanti sono, Ciro? No, però se non lo sai...
1: Il 16% dei pazienti.
0: Il 16%
1: sono
0: del
1: uomini,
0: totale
1: del
0: paziente.
1: Totale dei pazienti di ogni chirurgo.
0: Questo è un dato molto interessante, anche perché vai a vedere, è in crescita rispetto agli altri anni. Ma poi, tra l'altro, la cosa che mi è piaciuta tanto è che è stato creato proprio un nome preciso per gli uomini che fanno il Botox.
1: E come si chiama?
0: Brotox.
1: Brotox, perché
0: è
1: una frase. Allora, attenzione, però, dobbiamo fare una differenza,
0: sì?
1: Perché tra l'uomo e la donna, quando si vanno a farsi ritocchi, l'uomo cerca sempre di dire: mi raccomando, però non si deve vedere.
0: Beh, certo.
1: Perché
0: certo,
1: deve essere una sorta di perfezione, cioè non piace la perfezione artificiale.
0: No, ma infatti sì. Allora,
1: ma bisogna sembrare più naturali.
0: Sai che adesso è anche un po' fuori moda dire voglio ringiovanire. È un po' da boomer dire voglio ringiovanire. Pensa te che cosa paradossale. Adesso quello che gli uomini cercano principalmente, ma poi credo di base anche le donne, è un aspetto fresco.

0: Cattive abitudini con Salmo e Colapesce, la nuova di Mace. Buonasera, benvenuto Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo di nuovo asciutto praticamente ovunque, con cielo in generale sereno o al massimo poco nuvoloso. Domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole, con presenza al massimo di nubi sparse sui rilievi. Col passare delle ore non sono attese particolari variazioni, più nubi sulle regioni centro-meridionali tirreniche con qualche isolato rovescio di calore pomeridiano. Massime in aumento comprese tra 23 e 29 al nord e tra 19 e 29 al centro, tra 19 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Yes, yes.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
7: Yes, yes. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
7: Yes, yes. Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
7: Ah, lo rifacciamo?
10: Kiss, kiss.
11: Alla ricerca della qualità.
12: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
13: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
12: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
14: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Kiss Kiss.

stavo pensando, ascoltando la musica più bella qui insieme a voi su Radio Kiss Kiss, che se cerchiamo bene sul dizionario la parola immortale probabilmente troveremo una sua foto. Oggi il mondo dello spettacolo e non solo si inchina davanti a una vera e propria divinità, e cioè Cher. Cher compie la bellezza di 80 anni, 6 decenni di carriera vissuti sempre un passo avanti rispetto agli altri, lasciatemelo dire, oltre 100 milioni di dischi venduti, pioniera dell'emancipazione femminile, icona globale, un talento così grande, immenso, da andarsi a prendere pure un premio Oscar per un film intitolato Stregata dalla Luna, recitato poi al fianco di giganti come Jack Nicholson, Nicolas Cage, ha stregato persino il nostro grande regista Franco Zeffirelli. Comunque la verità è che Cher non ha mai inseguito il tempo, piuttosto lo ha dominato, ecco, reinventandosi mille volte senza mai perdere un briciolo della sua identità e anche della sua provocatoria libertà. Lei è una ribelle proprio, e a 80 anni questa donna meravigliosa incarna un'idea secondo me potentissima, quella di una che non ha mai permesso a nessuno di dirle chi dovesse essere nella vita, cioè faccio quel che cavolo mi pare, no? Quindi oggi festeggiamo una leggenda assoluta. Buon compleanno, Cher, da Radio Kiss Kiss.

E questo è un pezzo veramente speciale del 2008 dei Cooks, si intitola Shine On. Dietro questo ritmo così incalzante, no? Che sembra quasi una canzonetta allegra, Shine, Shine On, e in realtà si nasconde una storia veramente toccante, perché il frontman della band ha scritto questo pezzo per suo padre, scomparso quando lui era veramente piccolissimo. Quindi non è, diciamo, un brano, come dire, indie rock così scanzonato, è proprio un bel invito terapeutico a non farsi spegnere dal dolore e a continuare a brillare. Quindi Shine On, Shine On. Tra poco un History Kiss, pezzo di storia della musica, as usual imperdibile, lo ascoltiamo dopo Die on This Hill.

E un abbraccio forte, forte, forte a Mira. Mira, che nel suo vocale dice: io oggi condivido il compleanno con Cher, ma compio 40 anni. E niente, allora anche tu sarai una divina creatura. Cara Mira, auguri di cuore da parte di Radio Kiss Kiss. Un brano in arrivo, un History Kiss che ci teletrasporta all'istante su una bella spiaggia caraibica, con il sole in faccia e zero pensieri, spero. Nel 1994 i californiani Big Mountain

Baby, I Love Your Way, 1994, Big Mountain. Questo brusco ritorno alla realtà. No, nel senso che io veramente stavo sognando di essere su una spiaggia caraibica, mi sono sentita proprio trasportare. Oggi, tra l'altro, è la vigilia del mio compleanno, eh? Quindi alle 19 di domani, giovedì 21 maggio, mi aspetto una vagonata di messaggini di auguri, proprio tanti, cioè ne ho bisogno per motivi che non sto qui a dirvi, quindi organizzatevi, cari passeggeri, di Portami a Casa Kiss Kiss. Intanto un abbraccio fortissimo da parte mia, Rita, da parte di Max Pennino in regia. Ancora un'ora insieme con la musica più bella, si riparte con Madame e Marrakesh.

Ma Madame Marrakesh, volevo capire, poi Sugar Babes con Round Round, hit del 2002, Coldplay infine con Orphans qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Stavo pensando alla figlia di Chris Martin ascoltando i Coldplay, perché crescere con un papà che riempie gli stadi di tutto il mondo e una mamma da premio Oscar, diciamo, non deve essere proprio semplice, che se ne dica. Però se ti chiami Apple Martin è anche vero che il talento ce l'hai proprio nel DNA. Comunque la figlia 22enne di Gwyneth Paltrow e di Chris Martin ha appena firmato il suo primo contratto cinematografico, quindi sta per debuttare sul grande schermo nella nuova commedia di Nancy Meyers e reciterà sul set fianco a fianco proprio con sua madre, oltre a star del calibro di Jude Law e di Penelope Cruz. Insomma, tale madre, tale figlia, come si dice. Sarebbe proprio carino se papà Chris scrivesse la colonna sonora, insomma, sarebbe proprio il coronamento del sogno. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, una collaborazione che ha diviso un po' le masse, devo dire, ma è

grande, quello uscito nell'ottobre del 2025 è stato il disco della svolta intima e personale di Tiziano Ferro. Questa nuova versione dell'Axe ribalta completamente le carte in tavola, perché è un vero e proprio mondo a parte. Cioè lì Tiziano era da solo, qui invece ha deciso proprio di buttarsi alle spalle ogni peso e di giocare con la musica, aprendosi peraltro a collaborazioni totalmente inedite e inaspettate come questa con Lazza. Perdono qui su Radio Kiss Kiss.

0: ti scrisse a te che l'amore più grande sarà sempre per i tuoi figli. Chi scrisse a te che quando siete insieme si ferma tutto, anche il tempo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
11: La spesa intelligente!
0: Kiss Kiss! Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!

Sessione Samurai J su Radio Kiss Kiss. Parliamo di libri. Qual è il romanzo più bello di sempre? Domanda da $1,000,000. Allora, il Guardian lo ha chiesto direttamente a chi i libri li scrive e hanno stilato la classifica definitiva dei 100 capolavori della letteratura. Il risultato è una lista di titoloni che hanno cambiato la vita agli scrittori di oggi, quindi grandi classici, colpi di scena contemporanei, storie che ti tengono incollati alle pagine tutta la notte. Ora, elencare tutti a 100 è impossibile. Vi dico il podio: Middlemarch di George Eliot, Amatissima di Toni Morrison e Ulisse di James Joyce occupano le prime 3 posizioni nella classifica dei 100 migliori romanzi di sempre secondo il Guardian. Nessuno di questi è fra i miei preferiti. Comunque si tratta ovviamente di capolavori della letteratura, tutti scritti da umani, e vi dico questo perché il paradosso dei nostri giorni è che bisogna dimostrare, quando sei scrittore, che quel libro lo hai scritto tu ed è tutta farina del tuo sacco e non c'è l'aiutino dell'intelligenza artificiale, e lo stanno dimostrando in maniera paradossale, ma ve ne parlo tra poco qui su Radio Kiss Kiss. Just

Benson Boone su Radio Kiss Kiss con Man in Me e non Algoritmo in Me. Tempi duri, dicevamo, anche per gli scrittori, soprattutto per quelli che non prendono scorciatoie e non amano gli aiutini da parte degli algoritmi. Avete presente quando a scuola i professori vi davano un brutto voto per un errore di ortografia? Ecco, scordatevelo, oggi le cose vanno diversamente, oggi il mondo si è letteralmente capovolto. Moltissimi scrittori e blogger stanno iniziando, ed è questo il paradosso del quale parlavo poco fa, stanno iniziando a inserire apposta dei refusi, degli errori nei loro testi. Sì, cioè proprio così, sbagliano i verbi oppure saltano le doppie di proposito, e la colpa è tutta della paranoia da intelligenza artificiale. Visto che i computer scrivono in modo fin troppo perfetto, se un umano non fa nemmeno un errore viene subito accusato di avere usato una macchina o un algoritmo per farsi fare il lavoro. Insomma, sbagliare, mi sembra di aver capito, sia diventato l'unico modo rimasto per dimostrare che siamo umani. A questo punto, viva l'imperfezione, no? One Republic su Radio Kiss Kiss, questo è Love Runs Out.

quella chimica improvvisa che non lascia proprio scampo, Irama ci porta dentro una notte di pura passione con questo nuovo singolo che palesemente parla di seduzione. Quindi ascoltiamolo insieme, si intitola Cabana.

0: Newkiss, la nuova di Irama. E per chiudere il discorso sui libri e l'uso dell'intelligenza artificiale, l'ironia della sorte veramente non ha limiti. Ascoltate questa: Steven Rosenbaum, un noto esperto di media, ha appena pubblicato un libro intitolato Il futuro della verità, The Future of the Truth, un saggio dedicato proprio ai rischi dell'intelligenza artificiale. Però il libro è stato travolto da uno scandalo, perché è pieno di citazioni completamente false o inventate dai chatbox. Che figura di... Comunque l'autore ha confessato poi alla fine di aver usato l'intelligenza artificiale per fare delle ricerche storiche, fidandosi ciecamente dei testi generati, e quindi alla fine gli algoritmi hanno inventato di sana pianta frasi mai dette da esperti reali. Quindi una gaffe clamorosa che sia un monito per tutti noi: quando ci si rivolge per un qualunque motivo all'intelligenza artificiale, la verifica umana resta l'unica salvezza.
1: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile.

0: Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Kiss, kiss.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale!
5: Puoi provare Meclon!
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Kiss, kiss.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Mamma mia, un po' un sottone in questa canzone Alex Warren che dice qualcosa in te mi ha colpito come un treno merci al petto, a parte che fa malissimo questa cosa, forse il destino ha lasciato la stanza nel secondo in cui tu sei entrata come fosse un sogno fribile, ma è troppo, lei così scappa, ancora dovete imparare questa cosa. Se fate queste esternazioni d'amore così intense e oltre ogni limite, lei va via, non è più una dedica d'amore, è stalking, effettivamente. Non dormo da settimane, anche se non dormi da settimane, tienilo per te. Chiama un amico, scrivi a Radio Kiss Kiss e ti sfoghi in Io Tu e Kiss Kiss. Non c'è problema, ma non dichiaratevi mai in questo modo. Questo un umilissimo parere. Piuttosto, Alex Warren, prendi un giubbotto dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, vai su kisskiss.it, c'è tutto il nostro merch. Che bellissimo, edizione limitata. Clicca merch e compra.

per averti ancora. Che amore dichiarato da parte di Achille Lauro, molto contento anche per la vittoria degli amici di Lorenzo Salvetti, e gli ha scritto: baby, che emozione, contentissimo per Lorenzo e per la sua famiglia splendida, complimenti anche a tutti gli altri ragazzi che hanno partecipato a questa edizione. Ancora Achille Lauro che dice: ricordatevi che i sogni si realizzano per chi continua a crederci e impegnarsi, e che la vostra carriera sia solo l'inizio, ok? Bocca al lupo non solo ai talent, ma a quelli che fanno musica, suonano nei locali e mettono questo suono. Cioè, sono contenti quando vanno a suonare, cioè, esprimono gioia, esprimono contentezza. Vi porto nel 2023.

cazzo, mi dai due consumazioni o degli amici fuori, li fai entrare. Un classico davvero ancora oggi attualissima, Have Mercy on Me, The Bless Madonna. Vi porto all'interno della colonna sonora di un film che ha fatto la storia e anche il relativo pezzo naturalmente, Quattro matrimoni e un funerale. Vi è mai capitato di andare al matrimonio di due amici e incontrate tutte le vostre ex? Ah, brutto pezzo di M, anche tu sei qui, oh ciao, come stai? Ma vai a quel paese, cose del genere, cose che capitavano a Hugh Grant, colonna sonora dei Wet Wet.

Love is all around, wet, wet, wet, 1994, e questa la nostra storia. Sì, lo so che molti di voi avranno subito ricordato le scene di Quattro matrimoni e un funerale, l'amicizia con la maiuscola, un gruppo di amici, indipendentemente poi dai rapporti sentimentali di ognuno di loro, si riuniscono per un ricevimento nuziale e poi accade di ogni, davvero la famosa sposa americana che fece impazzire lo stesso Hugh Grant. 10 della sera, facciamo Io, Tu e Kiss Kiss comitiva insieme fino alla mezzanotte. Stefano Piccirillo vi sta parlando, Max Pennino in regia. Safe, buona domenica.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: L'amore per il papà di Seif, buona domenica anche di mercoledì sera e ci sta. Siamo arrivati ad un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Tutte le vostre storie più emozionanti, più divertenti, quelle che hanno lasciato il segno nella vostra vita e poi la canzone da inserire per il vostro anno di nascita. Vi raccontate, esatto, qui all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Ieri ad esempio abbiamo ascoltato una storia molto bella di una dottoressa, Anto, che fa anche musica e che all'inizio da ragazza doveva scegliere tra musica e medicina. Suo malgrado ha scelto la medicina, però è diventata una bravissima dottoressa e ha messo su anche una band. Devo dire che la sua storia ha sortito tantissima emozione anche tra voi che ascoltate, i nostri amici che si propongono, come in questo istante. 347 490 0042, pronti? Qualcuno bussa anche alla porta di un anno una canzone. Mi dispiace ragazzi, dovete mandare un WhatsApp. Ringrazio gli amici che arrivano qui fuori a far fila. 347 490 0042 per scrivere cosa? Il tuo anno di nascita, il gioco è fatto e ascolteremo non solo la tua storia, ma legheremo. Non bussate ragazzi, è il WhatsApp. Era una gag studiata, è bellissima. Tra poco sentiremo uno di voi. Per un anno una canzone. Ora The Calling.

0: Ho cercato di trovare un amore che durasse per sempre, ma come Elizabeth ho visto i miei anelli girare mentre i cuori si spezzavano. La differenza tra la sua popolarità e l'incoerenza degli ex fidanzati, adesso si sposa. Tutto a posto a Ferragosto per Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Siamo arrivati a un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Sono al telefono con Jack. Ciao, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera Stefano, buonasera.
0: Come stai?
1: Bene, bene, bene, tutto bene, te?
0: Molto bene, quando vi ascolto, perché siamo amici, facciamo comitiva la sera. E che anno ti rappresenta? Di che classe sei, Jack?
1: Allora, io sono nato nel 1980.
0: Wow, sei proprio, hai cominciato l'era dei paninari, però eri troppo piccolo per viverla sostanzialmente.
1: Esattamente.
0: Sostanzialmente, però. Poi ne hai fatte dopo. Cosa vuoi condividere con noi della tua vita?
1: Allora, io condivido una cosa molto particolare, perché tra tante passioni che ho, una di cui mi dedico appieno è essere un motociclista.
0: Wow.
1: Dimmi.
0: No, dicevo, com'è? Cioè, quel vento tra i capelli prima, poi il casco.
1: Allora, è un'emozione che solo vivendola si può spiegare, quindi non ti serve spiegare se non l'avresti vissuta anche tu.
0: Hai cominciato subito ad avere questa passione?
1: No, è arrivata un po' tardi. Diciamo che sono 10 anni che pratico questa passione.
0: Tratte lunghe, viaggi lunghi anche?
1: Esatto, sì, tipo viaggi al confine dell'Italia, nell'Italia stessa, diciamo che quando ci mettiamo in sella camminiamo tanto.
0: Ci sono tantissimi raduni tra appassionati motociclisti, poi c'è la motocicletta specifica naturalmente e poi tutta una serie di storie e di racconti. Viaggi in gruppo spesso?
1: Allora, quando capita sì, ma anche da solo non me la faccio mancare, diciamo, la passeggiatina, quindi ovviamente il gruppo è più bello perché condividiamo più persone, più motociclette e quindi è una bellissima cosa.
0: Viaggi di notte con soste?
1: Capita poco, ma capita, dipende dalla situazione, diciamo più è bello più vedere il sole, il mare, paesaggi, montagna, quindi diciamo di notte questo non è troppo, diciamo, possibile, quindi preferiamo di giorno.
0: Ci sono due categorie di persone secondo me al mondo, no? Quelli che amano viaggiare in moto ma anche da passeggeri, e quelli che dicono no, io in moto non salgo. Hai dovuto convincere qualcuno ad accompagnarti, comunque a tenerti stretto lì all'addome e sentire lei dietro di te o lui dietro di te?
1: È capitato una volta di portare mia madre per esigenze. l'ho costretta, diciamo che mia mamma è una mamma un po' datata e quindi la classica donna che viaggia in gonna, quindi l'ho costretta a mettere un pantalone e salire in moto con me per un'esigenza.
0: Bellissimo. E ti diceva stai attento mentre ti mettevi?
1: Diciamo che mi ha tenuto stretto da quando è salita fino a quando eravamo arrivati, che dicevo scendi, quindi
0: troppo forte. La salutiamo, come si chiama?
1: Maria, mia mamma.
0: Un bacio a Maria, ma cioè dalla voce, poi la voce dice molto di una persona. Io credo che poi tu sia piuttosto affidabile, quindi alla guida. Allora, sei del 1980, ti devo mettere una canzone che parla di viaggio, una canzone di Pino Daniele. Tu sei nato quando venne pubblicata, pensa, A me mi piace un blues, quindi te la devi.
1: Mamma mia, che bella cosa.
0: Quindi considerala un tuo portafortuna di viaggio, non solo nell'ascolto di questa sera, ma anche successivamente. Jack, kiss kiss a te, grazie sempre, ciao.
1: Grazie a te, kiss kiss a tutti.
0: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica.

0: Chissà te che sei fissato con i capelli. Almeno una volta a settimana devi andare dal barbiere. Chissà te che non c'è niente che ti dia più adrenalina del pugilato. Ogni allenamento dai tutto. Tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Kiss

Runway, che è il nome della rivista di Miranda per il sequel. Proprio ieri notte ho beccato per addormentarmi, ho messo Il diavolo veste Prada, però l'originale è il primo, ma Anne Hathaway è sempre bellissima. Lady Gaga e Dolcini hanno firmato la colonna sonora, prima All'interno di un anno una canzone, Quando la musica incontra i ricordi. Abbiamo parlato di motociclismo, motocicletta, grazie a Jack, che ha avuto il supporto immediatamente via WhatsApp di tanti centauri che ascoltano Radio Kiss Kiss. Carmine, grande l'ascoltatore, buona strada a lui, e come sempre viene lanciato il guanto della sfida: ci sono i vespisti, cioè coloro che vanno in Vespa 500 chilometri delle Dolomiti. Saluto Emanuele, perché non ci sono solo gli Emanuele o Emanuela, ma anche con la doppia M. Un bacio grandissimo, un abbraccio a chi vive una vita nella gran parte della giornata su due ruote anziché quattro. Poi gli amici in macchina li coccoliamo ogni minuto. Caro Emerald, Giuliano Palma, Vivere bene e in Riviera. Like.

ai disc jockey delle serate, tipo: scusa, ho sentito un pezzo bellissimo su Radio Kiss Kiss, è firmato da Another Fit 54 Ultra. Lui vi risponderà sempre: sì, io la mettevo già 6 mesi fa, non era uscita. Capra, ti immagini. 22:30, io, tu e Kiss Kiss, buona serata davvero. Saluto gli amici di Catanzaro che stanno festeggiando, perché il Catanzaro si giocherà la Serie A con il Monza per i playoff di Serie B, che sono in corso di svolgimento, si sono esauriti a livello di semifinali, ovvero il Monza e il Catanzaro si giocano un posto in A per raggiungere il Frosinone e il Venezia, abbracciando anche gli amici di Palermo che stavano per fare la famosa rimontada, perché persa 3-0 l'andata, hanno chiuso con il punteggio di 2-0, che però non è valso ad andare ai supplementari o ai rigori per riacciuffare la finale. Quindi finale per andare in Serie A sarà Monza-Catanzaro. Post Malone prima del New Kiss. Questa è Enough is Enough.

Incredibile quello all'Arena di Reggio Emilia, il loro live tour Fake News, tra i più grandi tour di una band italiana tra il 2023 e il 2024. Il resto è storia e c'è una nuova storia per i Pinguini Tattici Nucleari. Soldi, scusa, lo sento.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: La senti?
1: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
2: Nen, gruppo A2A.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.